0: venerdì 15 maggio, ora musica presente come tutti i giorni della settimana, ben trovati, si sente il profumo del weekend che arriva. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti presentandovi un po' di novità indipendenti. Allora, come sempre ad aprire ora musica però c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1986.

Countdown Europe ci hanno fatto ripiombare negli anni 80, 1986. Dentro questo disco c'era anche una ballata molto bella, mi riferisco a Carrie. Europe oggi ad aprire Ora Musica, è tempo di novità al primo ascolto. Quella di oggi si chiama Tattoo ed è il singolo di Tommy.

0: con Tattoo Aura Musica, novità al primo ascolto di oggi in questo venerdì. La scorsa settimana invece tra le nostre novità avevamo il singolo di un protagonista della soap opera Un Posto al Sole, Samuele Cavallo, che è tornato con una nuova canzone, Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

Notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

Buddha in Cabriolet, la canzone di Samuele Caballo, questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le novità della scorsa settimana c'era anche il nuovo singolo di Mattia Lipari, si intitola Mary. Ogni

Ieri nello spazio interviste, oggi tra le nostre novità contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto per Roberto Carraro,

Sogno d'estate, la canzone di Roberto Carraro, nostra novità qui a Ora Musica oggi, in questo venerdì, e andiamo a chiudere con l'ennesima novità. È stata una settimana ricca di novità questa, poi domani e domenica le riascoltiamo tutte. Sara Menghini, il suo singolo si intitola Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora

0: resti vicino.
1: Io ti vedo nel cielo che brilla, la canzone di Sara Menghini oggi completa la lista delle novità targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, a domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Le 8, 2 minuti primi e ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon venerdì 15 di maggio. Il saluto vi arriva come ogni venerdì, quasi dai, perché ogni tanto anch'io di venerdì non ci sono. Ad ogni modo, Marisa Macchi. Insieme a me c'è Jure Zoglia. Jure, carissimo, giornata che è iniziata per te molto molto presto, levataccia come si suol dire, quando si vorrebbe rimanere un po' più a lungo a letto, in particolare quando le giornate sono come questa di oggi, piovose, fredde. Ma siamo davvero in primavera o abbiamo fatto un passo indietro? Vabbè, il meteo non è proprio dei migliori, però troveremo qualcosa da fare anche questo fine settimana e comunque sapremo che tempo avremo, come tutti i venerdì dopo le 9:30 insieme agli esperti dell'Osmer. Per il resto, per quanto ci riguarda, lo sapete, siamo insieme fino alle 10:30. Come sempre abbiamo un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi. A parte gli amici del meteo, avremo anche altri ospiti, ma partiamo come sempre con la musica. Che strano questo sottofondo, Jure. Poi vi racconterò qualcosa di più, ma intanto arriva un bel trio tutto al femminile che ci porta al paese loro, che poi insomma potrebbe essere anche il nostro. Fondo in fondo il titolo è Al mio paese. Loro sono Serena Brancale, Levante e Delia. Buon ascolto e buona mattinata.

mio paese, al tuo paese, al nostro paese, insomma tutto il mondo è paese, potremmo dire, questa canzone che si candida insieme ad altre a diventare sicuramente uno dei tormentoni per l'estate che deve arrivare. A proposito di tormentoni, beh, qualcosa di nuovo sta per arrivare, ve lo racconteremo insieme a Barbara Urizzi nell'ultima mezz'ora. Per il resto di cosa parleremo? Vabbè, oltre che di novità discografiche, ultima parentesi di Cale degli Ortigrandi del venerdì, dove andremo e con chi saremo? Beh, parleremo di esperienze da fare e degustare all'edizione primaverile di Go Makers, in programma questo fine settimana a Gorizia. Con noi Ariano Medeot, presidente di Confartigianato Gorizia, lo sentiremo verso le 8:45, ma giusto per dirvi che cos'è Go Makers, beh, Go Makers è una mostra mercato, ma molto di più, una mostra dove ci sono cose buone, belle da vedere, da provare, perché ci sono tanti laboratori, ci sono tante botteghe, mostre, workshop, insomma si vive 2 giorni nel cuore della città e la si gusta anche attraverso la creatività e i sapori del territorio. Quindi Gorizia, dopo le 9 invece ci sposteremo di qualche metro o meno, visto che Nova Gorizia è praticamente un tutt'uno con Gorizia e l'altra metà della mela, per parlarvi di una bellissima mostra fotografica che racconta per immagini un viaggio lungo 11.000 chilometri attraverso l'Europa. Riccardo Carnovalini, autore di 365 volte Europa, il racconto per immagini di un continente attraversato a piedi. Riccardo Carnovalini è un professionista della fotografia, ma è anche un grande camminatore e cercatore di vie. Qualche anno fa, tra il 2018 e 2019, insieme alla sua compagna Anna Rastello, hanno compiuto un viaggio lunghissimo, appunto, di oltre 11.000 chilometri attraverso 22 paesi, scattato migliaia di fotografie che adesso sono diventati una mostra fotografica che verrà inaugurata questo pomeriggio a Nova Gorizia. Bene, delle previsioni meteo vi ho già detto, dopo le 9:30, subito dopo daremo lo spazio anche al cinema, ritroveremo così il nostro esperto Francesco Rozier, che in questi giorni sta seguendo il Festival di Cannes, per cui apriremo anche oggi la nostra finestra sulla Croisette. Caro Iure, abbiamo detto tutto? Più o meno, va. E il resto arriverà strada facendo. Come la musica, tanta, bella, bellissima, anche con la voce di Somber. Questa è Potential.

effetto. Beh, ogni azione genera una conseguenza, causa effetto, no? Un concetto che oggi rende sempre più attuale questa canzone di Giusy Ferreri, che si intitola proprio così, causa effetto, soprattutto in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando anche il mondo della musica. Proprio per questo, dopo il caso Taylor Swift, anche Giusy Ferreri avrebbe deciso di depositare il marchio della propria voce per tutelarsi contro deepfake, imitazioni e utilizzi non autorizzati tramite l'intelligenza artificiale, diventando la prima artista non solo in Italia a farlo, ma anche in Europa. Come spiegato dal suo avvocato a Repubblica, nell'era dell'intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale. Beh, un tema sempre più attuale, ormai presente in tutti gli ambiti dello spettacolo, compreso il cinema, dove non è più soltanto un tema narrativo l'intelligenza artificiale, ma uno strumento concreto di produzione. Viene utilizzata per ricreare volti, ringiovanire attori, modificare voci, generare effetti speciali sempre più realistici. Anche il regista premio Oscar Steven Soderbergh, ultimo esempio, l'ha ampiamente usata per il suo documentario John Lennon, The Last Interview, che verrà presentato oggi a Cannes nella sezione proiezioni speciali. Nel documentario sull'ultima intervista rilasciata da Lennon prima della morte ci sono filmati di lui e di Yoko Ono generati dall'intelligenza artificiale. Soderbergh ha tenuto a precisare alla rivista Deadline che i video generati dall'intelligenza artificiale costituiscono circa il 10% del film e sono stati utilizzati per sequenze che hanno immagini impossibili da riprendere. Vabbè, a prescindere dalle opportunità creative e dall'aiuto che l'intelligenza artificiale può dare, restano gli interrogativi etici, soprattutto sul tema dell'autenticità e della tutela dell'identità artistica. Ne parlavamo anche con il nostro Iure, quanto insomma possa essere d'aiuto, ma quanto anche possa mettere in difficoltà non solo le persone, ma insomma sistemi e quant'altro, quando l'uso, l'impiego non è adeguatamente mirato e, diciamo così, studiato. Allora, 8:20, andiamo avanti con la musica? Questa sì, è anche grande, bella musica. Dopo Giusy Ferreri arriva Olivia Rodrigo.

0: Beh, a questo punto manca solo il fischio d'inizio e i mondiali 2026 di calcio prenderanno il via. Ci vorrà ancora qualche giorno, dai. L'11 di giugno e invece da ieri già in circolazione l'inno ufficiale dei mondiali 2026. Avrete riconosciuto sicuramente la voce di Shakira, perché quando la FIFA cerca una canzone capace di trasformarsi in un fenomeno mondiale, il nome che si fa e che si sceglie è sempre lo stesso, quello di Shakira. Insomma, il pezzo si intitola Dai Dai, realizzato insieme a Burna Boy, è uscito ieri con un'anteprima tra l'altro condivisa sui social, che è bastata ad accendere l'entusiasmo, la nostalgia e una pioggia di commenti online. Il video della canzone è stato girato nello stadio più iconico del pianeta, il Maracanã di Rio de Janeiro, pochi giorni dopo il gigantesco concerto di Shakira a Capocabana davanti a oltre 2 milioni di persone. Nelle immagini si vede lei che entra in campo con la maglia gialla, pantaloncini blu, circondata da ballerini, palloni storici e riferimenti alle passate edizioni della Coppa del Mondo. Al centro della scena compare anche la trionda, e se qualcuno non sapesse come la sottoscritta cos'è la trionda, beh, scopriamo insieme che la trionda è il pallone ufficiale del Mondiale 2026 che Shakira sistema, insomma, adeguatamente sul prato, come se stesse per dare il calcio d'inizio a una partita simbolica. Intorno a lei ci sono, insomma, coreografie ispirate a colori nazionali, insomma, di nazionali, a dire il vero, Colombia, Argentina, Stati Uniti, mentre il ritornello costruito sull'Oe Oe Oe punta a diventare davvero uno di quei cori destinati ad entrare negli stadi e sui social. Hai voglia quante volte l'ascolteremo anche prima dell'inizio di questa grande manifestazione, che sarà la più grande di sempre, 48 squadre, oltre 100 e passa incontri di calcio, 104 partite divise tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il titolo, il titolo Dai Dai, insomma, c'è un po' di nostalgia per la mancata presenza dell'Italia, che avrebbe avuto anche in Shakira, no? Qualcuno a tifare per lei, e invece no. Dai Dai, lo diremo così, tutti insieme a tutti coloro che parteciperanno, nella speranza che ci sia il fair play, come si suol dire, e che sia un bel evento sportivo. Ma non sarà solo sportivo, perché, come accade da qualche tempo, c'è anche il mondo della musica che si muove, e già si parla della finale dei mondiali il 19 di luglio, che non sarà solo una partita di calcio. Siamo già alle 8:30? Sì, è tempo di lasciare spazio all'informazione. Sì, io proseguirò più tardi, ci sono cose belle ancora da raccontare, e vi lascio appunto all'informazione, al notiziario delle 8:30. A dopo.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

Che bella questa nuova canzone di Paola Iezzi, Stessa direzione. Anche questa si candida a diventare sicuramente una delle canzoni di questa estate, insomma, o perlomeno canzone che ascolteremo per diversi mesi. Allora, sono in debito del finale racconto mondiali 2026. Dicevo prima, non mi sono accorta neanche di essere arrivata alle 8:30, ma quando si parla con passione a volte capita, quindi chiedo scusa, ecco, se siamo arrivati così a ridosso delle notizie senza un po' di musica recupereremo senz'altro. Allora, dicevo, la finale dei mondiali il 19 di luglio, che non sarà solo una partita di calcio ma uno spettacolo di quelli davvero grandiosi. Al MetLife Stadium nel New Jersey l'intervallo diventerà un vero e proprio concerto, ma che dico concerto? Concertone, proprio come succede al Super Bowl, mega show, come riportano varie agenzie. Insomma, a gestire lo spettacolo sarà niente poco di meno che la star dei Coldplay, Chris Martin. Ci sono già dei nomi confermati, ci sarà Madonna che approfitterà dell'evento per lanciare il suo nuovo disco, Confessions 2, in uscita il 3 di luglio. Tornerà anche Shakira, senza di lei vogliamo mettere la finale dei mondiali, lei che ci accompagnerà, insomma, che ci accompagna già da ieri con la sua nuova canzone Dai Dai. Ma insieme a loro ci saranno anche BTS, reduci dal successo del loro ultimo album Arryang, credo si pronunci così, BTS, che tra l'altro hanno anche cantato qualcosa insieme ai Coldplay, ti ricordi, Yure? My Universe dovrebbe essere la canzone. Comunque, davvero, sarà una cosa meravigliosa, mega galattica, però non è la prima volta che il calcio prova questa formula musicale. Già lo scorso anno, durante il mondiale per club vinto dal Chelsea, leggo perché io non seguo molto il calcio, ecco, vinto dal Chelsea, si era tentato un esperimento simile con J Balvin, Tens, Doja Cat e i Coldplay. Quest'anno però si punta a fare le cose veramente in grande. Vabbè, abbiamo parlato di Shakira, abbiamo parlato di Madonna, BTS, Coldplay, chi ascoltiamo? Vabbè, uno a caso, siamo andati per ordine alfabetico, ci ascoltiamo quelli che iniziano per B, e allora BTS con Dynamite, e poi andremo a Gorizia per raccontarvi dell'edizione primaverile questo fine settimana di Go Makers, mani d'arte e calici di gusto, il progetto promosso da Confartigianato Gorizia, che trasformerà il centro storico della città in un percorso diffuso dedicato all'artigianato, alla creatività e i sapori del territorio. Saremo con Arianno Medeotte, presidente di Confartigianato Gorizia, a nome degli organizzatori.

0: Ancora a Calle degli Ortigrandi parliamo di cose belle e buone, di esperienze da fare e da gustare. Parliamo di Go Makers, mani d'arte e calici di gusto, la manifestazione che questo fine settimana animerà il centro storico di Gorizia con laboratori, mostre, degustazioni ed esperienze dal vivo. Siamo al telefono con il presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot, a nome degli organizzatori. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e tutti i radioascoltatori.
0: Presidente, che edizione sarà quella del 2026 e che cosa troveranno i visitatori che verranno a Gorizia?
1: Sarà un'edizione sempre più in crescendo, come di anno in anno si è dimostrato. Quest'anno apriremo di nuovo il centro storico, in particolare via Rastello e molti ambiti che altrimenti rimarranno chiusi, li apriremo con laboratori e mostre. E in particolare Casa Kreiner, come luogo iconico, sarà la sede di questo Go Makers primaverile 2026.
0: Un'edizione dai grandi numeri, questa targata 2026.
1: Esatto, abbiamo un crescendo di partecipazione, questo significa che anche le aziende artigiane sono molto attente dove si collocano e hanno registrato in questi anni un sensibile riscontro da parte delle persone. Quindi noi avremo 47 artigiani iscritti in vari comparti più 5 artigiani del gusto che ci faranno provare loro delle prelibatezze, ovviamente con dei calici di vino di alto livello come il nostro Coglio, il nostro territorio offre.
0: Quest'anno il coinvolgimento della città davvero è molto più ampio, con spazi, botteghe aperte, ma quanto conta creare un evento diffuso e così partecipato?
1: Beh, significa lavorare come gli artigiani, mattone dopo mattone. Ogni anno noi inseriamo dinamiche diverse, laboratori diversi, incontri, esposizioni, cultura del fare, e questo riscontra ovviamente il gradito riscontro di chi ci viene a trovare. Quindi noi avremo qualcosa come 11 artigiani dell'oggettistica, 7 della ceramica e il mosaico, 5 della regia design, 4 fra gioielli e bijou, 4 del food, 2 della fotografia e un floral design che abbellirà sotto i portici la parte finale di via Rastello. Ovviamente vicino a questo noi avremo degli altri spazi che andranno ad aprirsi in Piazza Vittoria, per esempio avremo dove ci si potrà fare un portachiave artigianale in pelle da soli, ed è anche questo il coinvolgimento dei laboratori, dove grandi, ragazzi ma anche adulti possono mettersi alla prova. Perché qual è la cosa migliore la mattina di trovare, magari faccio l'esempio del portachiave fatto da te, ha un valore diverso, un gusto, un simbolo veramente tutto unico.
0: Go Makers unisce artigianato, gusto, bellezza, cultura, ecco un mix che funziona e che entusiasma tutti i partecipanti della manifestazione, chi fa, offre e chi riceve e beneficia. C'è la chicca imperdibile secondo lei di questa edizione primaverile?
1: Sicuramente lo fanno un po' tutti gli ambiti, no? In particolare voglio sottolineare, per esempio, noi avremo un appuntamento dedicato il sabato pomeriggio a partire dalle 15, offriremo 70 kg di gelato, ovviamente a chi passerà, chiedendo se lo vorranno solo una donazione che verrà raccolta dalla Caritas diocesana di Gorizia. E quindi l'arte, l'artigianato è anche intrinseco di valori, quindi vogliamo anche dare un messaggio che in questi tempi va fatto, perché noi ci crediamo, al centro mettiamo la persona, anche a chi magari non riesce a fine mese, per i tanti invisibili. Ecco, quindi celebrare due giornate veramente speciali, dove avremo anche un artista del legno che realizzerà in seduta presente una scultura in arte. Voglio anche sottolineare che nonostante il tempo magari che sarà un po' così birichino, non c'è problema, perché tutto avviene in ambienti anche coperti, e quindi anche la degustazione del gelato avverrà entro i portici, quindi al coperto, in maniera che si potrà gustare con maggior, diciamo, prelibatezza e col gusto che i nostri maestri gelatieri offriranno.
0: E allora non resta che lasciarsi guidare tra botteghe, profumi, creatività e mani al lavoro. L'appuntamento con Go Makers, mani d'arte e calici di gusto è per domani e domenica nel cuore di Gorizia. Grazie al presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, e non mancate, venite a trovare. Grazie.

Beh, noi non resteremo qui fino all'imbrunire sicuramente, ma fino alle 10.30. Tra l'altro nella prossima mezz'ora ancora con un ospite. Ci sposteremo da Gorizia di qualche passo, andremo a Nova Gorizia, l'altra metà della mela, come o così simpaticamente o in modo curioso, ecco, definito questa unione tra le due città. Vi parleremo di una bellissima mostra fotografica che racconta per immagini un viaggio lunghissimo attraverso 22 paesi europei, compiuto qualche anno fa da due camminatori davvero straordinari, Riccardo Carnovalini e Anna Rastello. Questa mostra fotografica che poi è il risultato di migliaia di fotografie che Riccardo ha fatto nel corso di questa lunga avventura. Restate con noi, il tempo di una canzone, viaggiando e poi questo bellissimo incontro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Che giri fanno due vite come quella di Riccardo Carnovalini, Anna Rastello hanno fatto tanti giri. Nella loro di vita e dopo Trieste, Picina e Dolina si preparano a sbarcare a Nova Gorizia, arrivano a Nova Gorizia con la mostra fotografica 365 volte Europa, progetto nato dal loro viaggio compiuto tra il 2018 e il 2019. Hanno attraversato a piedi 22 paesi europei percorrendo oltre 11.000 chilometri. Un anno di cammino raccontato oggi attraverso 80 fotografie che parlano di paesaggi, incontri e identità europee. La mostra verrà inaugurata questo pomeriggio alle 17 e noi ve la presentiamo quasi in anteprima insieme al suo autore Riccardo Carnovalini, che oltre ad essere un grande camminatore è un grande raccontatore dei suoi viaggi e anche uno straordinario fotografo. Tra un attimo vi spiego anche il quasi, ma prima i saluti. Buongiorno e ben ritrovato Riccardo.
1: Buongiorno Marisa, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora vi spiego il quasi, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Riccardo è legato al ricordo di aver ospitato te ed Anna proprio al rientro di questa vostra lunga avventura che oggi è diventata una mostra, di cui peraltro so che hai parlato un po' di tempo fa anche nella trasmissione Radio Vagando, ma prima ancora ci sono stati due libri. Uno l'ha scritto Anna, Riccardo 365 volte Europa, e il viaggio continua, non si è mai fermato.
1: Proprio così, sbarca qui in Slovenia, vicino a un luogo così importante per la nostra Europa che è Piazza Transalpina, all'X Center, che è stato protagonista di tanti eventi nell'anno in cui Gorizia e Nova Gorizia erano capitali della cultura lo scorso anno.
0: A Nova Gorizia si riuniscono le tre anime del racconto di questo lungo viaggio, le tre sezioni espositive, Camminare l'Europa, i volti e la vita e il terzo occhio sul continente. Ce le puoi descrivere brevemente?
1: Sì, Camminare l'Europa racconta un po' le situazioni diverse che abbiamo vissuto, sia a livello climatico, camminando un anno si prende tutto il tempo meteorologico che capita, quindi il grande freddo dell'inverno che abbiamo vissuto prevalentemente in Spagna, con temperature rigide che alla notte gelavano il telo della tenda, perché questo è un viaggio che abbiamo fatto quasi in autosufficienza, con tenda, fornellino, sacco a pelo, come fossimo due ragazzetti, invece facevamo 120 anni in due. E quindi lì si vedono, in Camminare l'Europa si vedono i vari paesaggi, le varie situazioni di viaggio. In Volti alla vita ci sono i protagonisti, cioè le facce, i volti, le attività dell'uomo. A me anche fotograficamente interessava molto il paesaggio che racconta la fatica dell'uomo, quindi il contadino che è stato l'ingegnere, l'architetto del paesaggio, che è frutto delle trasformazioni dell'uomo. E invece la terza parte, il terzo occhio sul continente, racconta i piccoli spazi, guardare dove non sembra esserci niente di interessante da vedere e invece le cose piccole contano quanto quelle grandi.
0: Senti, ma se torniamo indietro di qualche anno, a monte, diciamo così, di questa idea di partire, qual era lo spirito che insomma con cui siete partiti? Era più uno spirito di avventura, di ricerca personale, di racconto dell'Europa?
1: Di appagare, provare ad appagare la nostra curiosità. Il motore di tutto è la curiosità. E non avere preconcetti, essere liberi, andare a scoprire la nostra casa comune, perché l'Europa è la nostra casa, conoscerla è importante, ci fa star meglio. E quindi sì, certamente una grande avventura.
0: Una grande avventura vissuta insieme. Ieri quando ci siamo sentiti per insomma una prima chiacchierata fuori onda hai espresso un concetto meraviglioso: il valore di un viaggio non si misura in chilometri. Insomma, di viaggi ne avete fatti molti, questo probabilmente è il più importante. Che valore date a questo viaggio tu ed Anna? So che è accanto a te, perciò magari se poi ce la passi così la salutiamo e ci racconta anche lei qualcosa di questa esperienza, del ricordo che è diventato libro anche per lei.
1: i viaggi ti devono cambiare, ti devono girare come un calzino, non ti devono lasciare come ti hanno trovato, perché questo io l'ho chiamato dottorato di ricerca.
0: Però
1: è stato un viaggio di formazione per capire appunto com'è messa l'Europa, a che punto siamo, e pensiamo alla fine, siamo partiti come europeisti convinti, siamo tornati ancora più convinti dell'importanza di fare l'Europa, la dobbiamo fare tutta e ci vuole l'impegno di tutti.
0: Anna, salutiamo anche te, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno Marisa.
0: Sempre accanto a Riccardo anche in questa avventura fotografica. Il tuo contributo a questa mostra, Anna, oltre che ad essere a fianco di Riccardo per tornare a raccontare questo vostro lungo viaggio?
2: Il mio contributo alla mostra è da bassa manovalanza.
0: Cioè, ci vuole anche questa, per...
2: Infatti, cioè c'è l'aiuto proprio fisico negli allestimenti e nei disallestimenti, e poi certamente ho dato il mio contributo anche nella scelta delle fotografie, quando ormai lui le aveva scelte aiutato da due fotografi, ma in più la mia parte di ricordi ha anche aiutato a dire: ma questa possiamo toglierla, questa invece la dobbiamo lasciare.
0: Immagino che non sia stato semplice scegliere tra migliaia di fotografie, perché 11.000 chilometri ridotti, tra virgolette, perdonate questo termine, a 80 fotografie.
2: Certo.
0: Significa che praticamente ne avete fatte quante? Una ogni chilometro quasi?
2: Allora Riccardo più o meno ha fatto una fotografia a chilometro, perché più o meno erano 11.000. Però poi abbiamo dovuto scegliere quelle che ci permettevano di dare un racconto della nostra Europa, e quindi abbiamo dovuto ridurre, ma tenere quelle più significative.
0: Ecco, poi chiedo un'altra cosa a Riccardo a proposito delle fotografie e della macchina fotografica. Anna, tu hai pure raccontato questo viaggio attraverso le pagine di un libro, un bellissimo libro rivolto ad un pubblico diverso rispetto a quello a cui è rivolto il libro di Riccardo.
2: Io ho scelto di fare un racconto per i ragazzi, perché alla fine del viaggio mi sono resa conto che l'Europa è una bambina, quindi l'Europa ha bisogno dell'aiuto di tanti per poter crescere, per poter diventare la donna di pace che hanno sognato Altiero Spinelli, Rossi, sull'isola di Ventotene. E allora ho pensato che i bambini sono i primi a cui bisogna raccontarla.
0: E come si dice? Anche perché, dicevi?
2: E anche perché ci siamo resi conto, camminando, che in effetti ci sono due Europe. C'è l'Europa delle persone più adulte, che ha un po' di timore nei confronti delle persone estranee, e invece c'è l'Europa dei giovani che vivono l'Europa come un posto, una casa comune, come un posto dove giri, tutti sanno l'inglese, viaggiano, e la conoscenza è quella che poi permette di amare e che permette poi di provare a difendere, no?
0: Certo. Il titolo, ti stavo chiedendo, anzi scusami per l'interruzione di prima, come si intitola il tuo libro?
2: Due nonni a piedi nella nostra Europa.
0: Che meraviglia.
2: Perché noi siamo nonnetti e quindi siamo partiti dal fatto di essere nonni che raccontano.
0: Ecco, nonni che raccontano, e a proposito di questo ricordo nell'intervista qualche anno fa, quando siete rientrati, che tra le cose che vi sono capitate, i racconti, insomma, siete stati scambiati per due vagabondi, per migranti, due nonni che insomma con uno zaino bello tosto sulle spalle potevano tranquillamente vivere la loro avventura, e invece è successo un po' di tutto, cose belle, cose meno belle, sì. Vero Anna?
2: Purtroppo sì, come dicevo, in questa nostra Europa c'è tanto timore degli altri, e quindi anche se noi eravamo vecchietti, perché come diceva prima Riccardo 120 anni in due più o meno, ma questo non ci rendeva simpatici spesso agli occhi delle persone, e diventavamo invece quegli estranei che chissà che cosa avrebbero potuto fare dal entrare in casa e rubare al chissà che cosa, ecco. Non riusciamo neanche a immaginare che cose che potevamo fare, però sicuramente vagabondi nell'ovest e migranti nell'est.
0: In questa terra travagliata. Sicuramente resta un grande ricordo bello che voi volete continuare a condividere con le persone che incontrerete adesso con questa mostra, poi insomma sicuramente altre cose che arriveranno, perché voi comunque, dici, siete due nonnetti ma giovani nel cuore, giovani nello spirito, e avrete ancora voglia di mettervi in gioco.
2: Diciamo di sì, abbiamo ancora voglia di metterci in gioco, anche se il nostro fisico nell'ultimo periodo, specie dopo quell'avventura di un anno in cammino, ci sta dicendo che forse abbiamo una certa età ed è meglio che ci adeguiamo, insomma, a quel numerello che c'è sulla carta d'identità.
0: Insomma, rallentare ma non fermarsi di certo. Anna, io ti ringrazio per essere tornata a Radio Capodistria. Adesso vorrei risentire Riccardo.
2: E lo ripasso subito, grazie.
0: Grazie.
2: E, saluti a tutti.
0: Certo, grazie Anna. Allora, Riccardo.
1: Sì, eccomi.
0: È sempre bello condividere esperienze così con una persona come Anna, vero?
1: Sicuramente.
0: Da anni camminatori, migliaia di chilometri, a parte gli 11.000 che avete, ecco, percorso attraverso i paesi d'Europa, sempre al tuo fianco. Mi ha detto prima che un po' d'aiuto nella scelta delle fotografie è arrivato da lei, però sì, ecco, scattare 11.000 o poco più, poco meno, di fotografie, poi sceglierne 80, è stata sicuramente un'impresa anche questa.
1: Sì, è un'altra avventura, questa montagna di immagini da tradurre in qualche cosa che possa essere un racconto, cominciando appunto dall'individuare quelle tre sezioni di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi incasellarle in quelle tre parti, facendosi aiutare da chi le foto non le ha fatte. È sempre importante, perché a ogni foto colleghiamo un ricordo, bisogna disancorare quel ricordo e andare solo sull'oggettività dello scatto. Lorenzo Cravanzola e Antonio Politano sono i due fotografi che mi hanno aiutato ad arrivare quasi al risultato finale del giro dell'Europa in 80 foto.
0: Ovviamente tutti e 22 paesi sono rappresentati, però sì. Io vorrei passare anche alla soggettività, al tuo sentire. C'è una fotografia della mostra a cui sei particolarmente legato, o una fotografia che le riassume tutte, anche quelle non esposte?
1: Sì, è quella che abbiamo scelto per la copertina, che ci ritrae in silhouette. È uno scatto in autoscatto, la parola selfie non riesco a utilizzarla, è un autoscatto fatto col teleobiettivo, quindi la macchina è abbastanza distante, e quindi schiacciando un po' i piani ci siamo noi, che siamo solo scuri, con la terra che ci sostiene altrettanto scura, e sullo sfondo brilla il mare davanti a Cherso in una giornata di bora molto forte. Quindi siamo tra Fiume e Trieste, e nell'Istria, all'inizio del nostro percorso istriano che ci avrebbe poi portato alla fine del viaggio. È una immagine particolare perché c'è il paesaggio, quello ancora bello, che è a fianco anche ai paesaggi brutti, perché ogni luogo ha sempre contrasti da proporre, non esiste mai un luogo solo bello o solo brutto. Ci siamo noi in cammino con questo zaino pesante, e c'è un po' l'essenza del viaggio.
0: Ecco, sapere che hai scelto la nostra terra come immagine che racchiude questa bellezza di viaggio, questa fatica, questa gioia, ci fa immensamente piacere, Riccardo. Allora, fotografie scattate con una macchina fotografica, quindi altro che tecnologia, certo una macchina fotografica sicuramente moderna, voglio dire, no Riccardo?
1: Digitale, sì, ecco. sì, è una mirrorless abbastanza compatta con tre obiettivi, un grandangolo che per i paesaggi è sempre importante, uno zoom medio e un teleobiettivo che mi è servito anche a fare qualche ritratto ravvicinato. Mi scuso per i rumori che ci sono, ma siamo su una strada, stiamo facendo una passeggiata, una camminata,
0: ecco,
1: verso l'Isonzo, stiamo andando da Nova Gorizia all'Isonzo e quindi c'è un po', certo, di rumore di strada, ma ci sta, sembra quasi una sonorizzazione fatta da voi.
0: Ecco, ci sta, ci sta. Senti, per curiosità, accanto alle fotografie c'è pure la macchina fotografica con la quale sono scattate?
1: Sai che mi hai dato un'idea a cui non avevo pensato, non c'è la macchina, c'è solo il risultato per ora.
0: Però la mostra è itinerante, quindi magari se la porterete, non lo so, magari negli altri paesi dove avete camminato, potrebbe essere che chi vedrà la mostra potrà vedere anche la tua mirror, giusto?
1: Mirrorless, cioè una senza specchio, sì, sì, non è una reflex, quindi okay, è molto più compatta. Beh, adesso la mostra andrà a Bruxelles.
0: Perfetto, e intanto resterà a Nova Gorizia fino a credo metà di giugno,
1: esatto,
0: però ecco all'X Center. E a proposito di inaugurazione, questo pomeriggio anche l'inaugurazione sarà in coerenza con lo spirito di questo progetto, sarà in cammino. Ci racconti questa particolarità?
1: Certo. Sì, partiremo alle 15, se non ci sarà il diluvio che c'è stato ieri,
0: speriamo
1: da queste parti,
0: no.
1: Speriamo di no, dalla sede dell'Arci Gong, che è un partner di questo progetto espositivo, per andare fino appunto all'X Center attraverso Piazza Transalpina. È una piccola passeggiata di 4 chilometri che utilizzeremo anche per fare alcune soste nelle quali fare un racconto in cammino che è propedeutico poi a vedere le foto successivamente.
0: Bene, chi vorrà è invitato anche a questa passeggiata,
1: certo,
0: allora ad accompagnarvi all'inaugurazione della mostra alle 17 all'X Center di Nova Gorizia. Riccardo, io ti ringrazio per essere tornato ai microfoni di Radio Capodistria, un saluto ancora ad Anna con l'invito, lo cogliamo anche nel vostro spirito, nel vostro essere, a rallentare, a camminare, a guardare non solo l'Europa che voi raccontate, ma anche il posto dove viviamo con occhi diversi, passo alla volta.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: E noi proseguiamo con la musica, andiamo avanti con Alex Warren, alle 9.30 le notizie flash, poi il meteo, speriamo clemente almeno per la passeggiata che Riccardo e Anna e tanti amici faranno questo pomeriggio a Nova Gorizia per andare all'inaugurazione della mostra, però insomma sarà quel che sarà, altrimenti non lo so, si prenderà l'ombrello, perché anche camminare sotto la pioggia con l'ombrello deve essere una bella esperienza. E poi ci sarà anche l'appuntamento con il cinema, andremo a Cannes, ma ha detto Alex Warren, Fever Dream.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Abbastanza incerto, con una primavera che ha fatto un passo indietro invece di farne uno in avanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa succederà tra oggi, domani e domenica e forse anche inizio settimana, insieme a Francesco Sioni, uno degli esperti dell'OSMER ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, quasi inverno qualche giorno fa, stamattina, temperature bassine.
2: Sì, è decisamente un inizio, appunto una parte iniziale della primavera piuttosto particolare, soprattutto negli ultimi giorni e soprattutto ieri sera, con un evento appunto temporalesco, convettivo sull'Isontino, che insomma non è proprio usuale in questa stagione, soprattutto non è così facile che si sviluppi appunto grandinate così diffuse con temperature così basse. Oggi comunque rassicuriamo sul fatto che ci sarà, appunto, nelle prossime ore avremo ancora delle piogge, dei rovesci sparsi, anche abbondanti o intensi verso appunto l'Isontino e Trieste, e con la possibilità ancora di qualche locale temporale forte, ma sicuramente non dell'intensità di ieri e insomma qualcosa che sarà in ogni caso molto passeggero e localizzato. Domani una prima parte della giornata con cielo nuvoloso, ancora delle piogge in genere deboli o moderate tra la costa e l'Isontino, deboli invece a ovest, quota neve che appunto rimarrà tra i 1000 e i 1300 metri, però la cosa positiva è che domani nella seconda parte della giornata avremo un'attenuazione delle piogge e andremo appunto verso un miglioramento del tempo, sebbene le temperature rimarranno ancora sotto media. Domenica, infine, una giornata che appunto sarà decisamente migliore, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, con venti di brezza, e invece sulla zona montana nel pomeriggio maggiore variabilità, con la possibilità ancora di qualche localizzata pioggia pomeridiana. Le temperature massime inizieranno lievemente a riprendersi, quindi domenica potremo arrivare a massimi in pianura attorno ai 20-22 gradi e sulla costa forse raggiungeremo i 20 gradi, ma ancora le temperature rimarranno sotto la media del periodo, a meno ancora probabilmente anche per la prima metà della prossima settimana.
1: Che però insomma dovrebbe essere bella se domenica sarà sereno o comunque ecco poco nuvoloso. Inizieremo così.
2: Sì, la prossima settimana. Esatto, la tendenza per la prossima settimana sembra essere migliore e, come dicevo, ci sarà un progressivo aumento delle temperature e anche le piogge durante la prossima settimana dovrebbero essere meno probabili e quindi, insomma, le notizie almeno sul lungo termine sembrano essere positive.
1: Confortanti,
2: dopo
1: dai.
2: Oggi, domani, ecco.
1: Diciamo.
2: Esatto, sì, esattamente.
1: Confortanti e soprattutto primaverili. Va bene, io ti ringrazio Francesco, a prescindere poi dal meteo ci auguriamo che il fine settimana sia bello, ecco, e ci diamo appuntamento tra 7 giorni.
2: Esatto, grazie a tutti e buon fine settimana.
1: Grazie, noi proseguiamo con la musica e poi tutti verso Cannes. Sulla Croisette ci aspetta il nostro Francesco Ruzzier.

0: speciale Cannes 2026.
1: Quarta giornata del Festival di Cannes e allora noi apriamo la nostra finestra quotidiana sulla Croisette e salutiamo il nostro inviato speciale, il critico cinematografico Francesco Rozière. Ciao Francesco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Comment ça va?
2: Ah, bene, beh, perché c'è un vento incredibile che sembra di essere a Trieste con la buona. Per cui infatti sono all'interno, magari si sente un po' di rumore di sottofondo, ma fuori è impossibile stare. Comunque, dai, a parte questo, per fortuna si sta in realtà gran parte del tempo in sala, per cui non è un problema.
1: Tutto bene, quindi?
2: Sì,
1: diciamo
2: tutto
1: di
2: bene,
1: sì.
2: Tutto bene.
1: Allora, si tu va bien, raconte-nous un peu de ce que tu as vu et fait pendant ces premières jours à Cannes. Avessi dovuto dire tutto questo in inglese avrei faticato il triplo. Comunque traduco, se tutto va bene raccontaci un po' quello che hai visto e fatto in questi primi giorni a Cannes. Noi siamo particolarmente curiosi di sapere com'è stato soprattutto l'incontro con la Palma d'Oro onoraria Peter Jackson.
2: Guarda, è stato un incontro molto interessante, anche intenso se vogliamo, nel senso che è durato più di un'ora e mezza.
1: Più del previsto, volevi dire, quasi.
2: Sì, esatto, cioè, diciamo molto, molto lungo, ed è anche stato lui molto generoso nelle risposte, nel senso che l'intervistatore in realtà non ha fatto delle domande particolari, ecco, diciamo interessanti, molto standard, però lui in realtà a ogni domanda semplice riusciva a rispondere con risposte veramente lunghissime, da un quarto d'ora a 20 minuti, parlava veramente a ruota libera, per cui ha raccontato un po' di aneddoti. In realtà c'è da dire che Il Signore degli Anelli è una delle saghe di cui proprio sappiamo tutto, una di quelle che ha creato un po' il fanatismo nel cinema contemporaneo, con tutte le versioni particolari, con le aggiunte, i backstage, per cui è una saga di cui, cioè, essendoci cresciuto, diciamo, una saga di cui so molto. Però ecco, poi ha detto un po' del suo cinema dell'origine, di cosa pensa del cinema contemporaneo, dei suoi progetti futuri, quindi insomma devo dire che è stato comunque un gran bel momento.
1: Ah, beh, bellissimo. A proposito di aneddoti, se non sbaglio, proprio il 13, giorno dell'incontro, 25 anni fa, proprio sulla Croisette venivano svelate le prime immagini del Signore degli Anelli, no? Che poi diventò quel successo mondiale che tutti sappiamo. 17
2: esatto,
1: Oscar.
2: Tra l'altro, l'intervistatore ha fatto una figuraccia, perché a un certo punto ha detto a Peter Jackson: quando hai vinto 11 Oscar per Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re, lui invece l'ha corretto, dice: ma in realtà erano 13. Comunque ho capito cosa intendevi con la sotterrarsi.
1: E immagino. Senti, oltre all'incontro con Peter Jackson, sono attesi anche il rendezvous con Cate Blanchett, che con il festival ha una lunga storia, inclusa la presidenza della giuria nel 2018 o 19, non ricordo bene, e il 2025, lo scorso anno, e Tilda Swinton, incontri previsti rispettivamente domenica 17 e giovedì prossimo 21 di maggio. Ma per curiosità, è forse previsto anche un incontro con Barbara Streisand, che riceverà la Palma d'Oro onoraria durante la cerimonia di chiusura, come è già accaduto anche per Peter Jackson?
2: Sì, solitamente appunto Cannes programma un po' di incontri, di approfondimento delle masterclass con degli ospiti che sono presenti qui alla Croisette, quindi dipende un po', ovviamente poi a non tutti viene dato lo spazio che è stato dato a Peter Jackson in una sala gigantesca e tutto quanto. Per dire, mi ricordo che qualche anno fa ero andato un incontro con Christopher Nolan, quindi comunque qualcosa di abbastanza incredibile, però era una sala piccolissima in confronto a quella che è stata data a Peter Jackson. Per cui insomma non tutti hanno quel privilegio lì.
1: Immagino, altrimenti che cosa ci racconti di quello che hai visto, dei primi film? Che sensazione?
2: Ho già visto qualche film interessante, in particolare cioè, le cose più belle sono quelle che magari non ti aspetti, no? E qualche giorno fa di mattina non avevo quasi niente da incastrare, sono andato a vedere un film di cui non sapevo niente, sapevo solo che fosse un film d'animazione, si chiama In Waves ed era il film d'apertura della Semaine de la Critique, e ho scoperto durante i titoli di testa che era tratto da un graphic novel che avevo letto, quindi sapevo già tutto di cosa stava parlando. Una storia molto drammatica e commovente, commovente di una coppia di surfisti, ma ragazzini di 17 anni, in cui lei a un certo punto scopre di avere un cancro, e quindi il film racconta tutto il loro rapporto tra tavole da surf e ospedale, ed è una storia davvero straziante. Lui che fa il disegnatore, quindi questa sua prima graphic novel è autobiografica, racconta la loro storia, e il film d'animazione veramente riesce a restituirti proprio tutte le emozioni che anche il libro riusciva a dare, con veramente dei disegni incredibili. È stato bellissimo perché appunto è stato proprio un film inaspettato da scoprire, prodotto da Amazon Prime Video, quindi insomma in un modo o nell'altro a un certo punto uscirà,
1: arriverà anche da noi, sì. Anche da noi. E tra i film in concorso ce n'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare?
2: Guarda, allora, in realtà al momento ne ho visti soltanto un paio e devo dire nessuno finora così indimenticabile, però appunto
1: il festival è lungo, certo.
2: per cui diamoci tempo, ecco, prima di dare giudizio.
1: Diamoci tempo sicuramente, forse, chissà, magari il film per te dell'edizione 2026 lo andrai a vedere oggi, questa quarta, esatto, giornata, esatto. Che cosa prevede?
2: Esatto, perché infatti già ad esempio oggi vedrò il nuovo film di Ryusuke Hamaguchi, che è un regista giapponese il cui film si chiama All of a Sudden, è davvero attesissimo. Lui, dopo Drive My Car, che un po' ha conquistato quell'edizione di qualche anno fa del Festival di Cannes, ecco, in questo caso appunto uno dei film più attesi, anche dei miei più attesi in assoluto. Poi sempre questo pomeriggio, non in concorso, ma un altro film molto interessante presente alla Kenzen del realizzatore, è il nuovo film di Radu Iude, regista rumeno molto amato anche dal Trieste Film Festival, che solitamente si dedica appunto al cinema dell'Europa dell'Est, Diary of a Chambermaid, è davvero molto molto interessante anche questo. Lui è sempre un tipo un po' eclettico, quindi vedremo insomma cosa ci regala questa volta.
1: Buona visione allora. Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo domani con un nuovo appuntamento dedicato al Festival di Cannes, tra film, star e tutto quello che accade nel cuore del grande cinema internazionale.
2: Assolutamente, sì, ci sentiamo domani per un nuovo aggiornamento qui direttamente dal Festival di Cannes.
0: Speciale Cannes 2026.

album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: Probabilmente la mezz'ora più bella di Calle degli Ortigrandi, o perlomeno solo ed esclusivamente al femminile.
2: Ma grazie.
1: Ciao Barbara.
2: Buongiorno, buona mattinata, come è andata? La
1: dinamica
2: questa Radio Capodistria.
1: Piuttosto dinamica, non solo per il cambio dei tecnici, anzi colgo l'occasione per salutare Bojan Klastec, che ha preso il posto di Jure Zoglia, ma perché abbiamo avuto un sacco di ospiti,
2: abbiamo parlato di tante cose, ad esempio l'amico Carnovalini, proprio mentre stavo camminando da
1: camminare
2: la radio, mi sono persa la sua intervista,
1: la camminatrice che si perde il camminatore, anzi i camminatori, perché c'è stata anche la compagna di questa avventura, Anna. Ecco, va bene, allora.
2: E quante cose, allora diciamo alcune cose importanti che abbiamo escluso perché ce ne sono troppe di uscita. Ad esempio oggi è uscito anche Irama, che non riusciamo a sentire, è uscito Calvin Harris, Mace, insomma sono uscite tante cose belle, interessanti. Noi abbiamo fatto un po' una scelta e cominciamo proprio con una voce femminile, come forse la voce più bella che c'è in Italia.
1: Beh, una delle più belle, sì.
2: Però io, sai, lei in ogni momento potrebbe ascoltarci, potrebbe intercettarci
1: praticamente
2: in
1: vicina di casa,
2: perché è di qua.
1: Elisa, stiamo parlando di lei. Elisa, io ieri sera ho sentito un pezzettino prima che uscisse a mezzanotte questa canzone, anzi non solo sentito ma anche visto, perché c'è il video che accompagna l'uscita di Amore è.
2: Eh sì, questo è il nuovo singolo di Elisa. Chi è andato a sentirla durante i palazzetti durante la scorsa stagione, la canzone può averla sentita perché lei l'ha già presentata dal vivo. Però dove verrà inserita questa canzone?
1: In un album nuovo,
2: perché pensate, Elisa sta preparando un album nuovo e addirittura qua si dice album di inediti atteso nei prossimi mesi. Non so, secondo me potrebbe essere un autunno, che dici?
1: Sì, diamole il tempo di godersi l'estate e ci prepariamo per la stagione che verrà con nuova musica anche di Elisa. Allora, che dire di questa canzone, Barbara?
2: Canzone d'amore.
1: Uno si chiede che cos'è l'amore a sto punto, se dice amore è. Per Elisa che cos'è?
2: Per Elisa probabilmente è il compagno. Lei che lo guarda, questo compagno, lo trova ancora affascinante, cioè ancora, insomma, nel senso, sai, quando sta assieme da una
1: ancora,
2: vita.
1: L'idea ancora.
2: L'ancora mi è scappato. Effettivamente l'ho aggiunto io. Elisa guarda, insomma, questa persona che ama e la trova affascinante, con uno stile, un qualcosa di inglese, lei dice nella canzone. Ecco,
1: comunque, però guardando al concetto più ampio, pensando all'amore come sentimento, che cosa può essere se non desiderio e libertà, fino a, ecco, un gesto di volontà e verità, qualcosa di filosofico praticamente.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Io scusa, rido ancora per la gaffe che ho fatto, perché io conosco perfettamente il compagno di Elisa perché eravamo alle superiori assieme. Però è una canzone d'amore, non si sa effettivamente a chi sia riferita. Ecco, comunque, a parte insomma la gaffa, è una canzone che comunque ha un vestito musicale di tipo elettronico. Elisa l'ha scritta, tra gli autori figura anche Dario Faini, ossia Dardust, però qua si specifica è stato colui che ha curato la produzione, perché insomma una canzone totalmente scritta da parte di Elisa, molto orecchiabile. Ecco, non è tra i capolavori di Elisa.
1: È presto per dirlo, Barbara.
2: Sì, ecco, sì, però magari sentendo un po' l'arrangiamento, ecco, però potrebbe andare tra i tormentoni di quest'estate. Ecco.
1: Intanto noi l'ascoltiamo tutti assieme.
2: Certo, ce la sentiamo, la facciamo partire. Amore, Elisa qui su Radio Capodistria.

0: scattare una foto.
1: Amore, la nuova canzone di Elisa qui su Radio Capodistria. Ancora una buona mattinata a tutti, benvenuti a Calle.
2: E allora noi andiamo alla prossima velocemente, perché ce ne sono quattro da ascoltare in totale. La prima è andata, bellissima, avremo modo di riascoltarla, ne parleremo ancora sicuramente tanto.
1: Il titolo della seconda lo colleghiamo.
2: Dai, colleghiamolo, fallo.
1: Allora, se
2: ti concedo.
1: Ho sentito il mio intervento di prima, adesso vorrei dire solo sorry, scusa, lo sento.
2: Perfetto, e questo è il titolo della canzone nuova. Nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, anche loro si candidano con il loro tormentone, un po' anomalo a dire il vero. Come canzone estiva.
1: Allora, sì, ok, però alla fin fine qua ci ritroviamo tanto dei Pinguini Tattici Nucleari, perché non è che propongono un brano che si discosti come sonorità mai sentite, ecco, no, assolutamente, siamo un po' nello stile dei Pinguini Tattici Nucleari, che giocano anche molto spesso con le parole. Loro hanno dei testi lunghi. Io una volta ad un saggio di canto di uno dei miei bimbi lui ha portato i Pinguini Tattici e io ero esterrefatta da tutte le parole che si era dovuto imparare a memoria di queste frasi con questi testi. Ecco, e comunque,
2: un buon esercizio, guarda.
1: Un
2: anche
1: buon esercizio, ecco. E poi soprattutto oggi, non lo so se sono io che non mi sono ancora mai particolarmente svegliata, vado a cercarmi tutte le parole delle loro canzoni. Per cui, allora, scusa, sorry, scusa, lo sento, una canzone estiva anomala. Una tavola gotica
2: favola.
1: Che si muove, una favola, scusate, gotica, che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Allora, xenoglossia, sappiamo cos'è?
2: Ha a che fare con la lingua, però ecco, c'è internet, c'è Google che ci aiuta.
1: Allora, io credo di avere la patologia opposta, comunque è il presunto fenomeno paranormale o mediano per cui una persona è in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera mai studiata né appresa in precedenza. Ecco, tu mi facevi l'esempio di qualcuno che si risveglia
2: da
1: un coma.
2: Sì, no, io
1: che...
2: avevo, sì, ho letto, insomma, la medicina, la scienza, e non sa spiegare queste cose, naturalmente uno può essere dopo un trauma, periodi lunghi, insomma, di coma o lunghi o brevi, che insomma si sia svegliato e si sia messo a parlare una lingua che non ha mai parlato, capisca una lingua che non abbia mai sentito, ecco, pronunciare. Quindi c'è questo fenomeno. Qui lo definiscono paranormale, non saprei.
1: Allora, il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex. Cos'è l'urbex?
2: Beh, l'urbex è qualcosa che ha a che fare con la passione per l'esplorazione. Cara Barbara, tu che ti occupi anche di viaggi, di esplorazioni, di scoperte, l'urbex è praticamente l'esplorazione di strutture abbandonate o fatiscenti come ville o fabbriche, abbandonate, luoghi, così.
1: Dove spesso la gente magari va perché ha la passione della fotografia, no? Luoghi abbandonati, fatiscenti, inaccessibili al pubblico. Ecco, allora il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e consiste nell'esplorazione appunto di strutture abbandonate e fatiscenti nelle ville o fabbriche. La nostra intenzione è vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia soltanto ombrelloni, ma mare e drink in spiaggia.
2: E quindi un invito a conoscere il territorio, ad esplorare, ad entrare in qualcosa che fa parte comunque del nostro patrimonio.
1: Certo,
2: allora, ci ascoltiamo la canzone, ma aggiungiamo ancora che c'è tanta attesa già per il tour che partirà il prossimo anno. Ormai, insomma, tutti gli artisti si danno da fare per
1: da
2: i tour.
1: Da dove parte?
2: Parte da casa nostra, quasi. Dai.
1: Sì, parte più o meno, cioè non più o meno, parte da Bibione il 4 giugno, però attenzione, del 2027.
2: Questo stavo per dire, si portano avanti, avanti, avanti, sappiate che i biglietti sono già in vendita.
1: Allora, facciamo partire la canzone, appunto dicevamo la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

0: Sorry, scusa, lo sento e non li abbiamo sentiti. Pinguini tattici nucleari riconoscibilissimi sin dalle prime note.
1: Eh sì, assolutamente, dai, un classico, cioè, certo. Già suona come un classico loro, già sappiamo che le radio lo suoneranno parecchio. Allora, oggi dicevamo ci sono tante uscite, soprattutto di musica italiana, poi ovviamente abbiamo anche delle uscite internazionali. Mi viene in mente un Calvin Harris che oggi non abbiamo trasmesso ma programmeremo, che sentiremo molto, soprattutto insomma per chi va a ballare, però ci sembrava doveroso almeno un'uscita internazionale.
0: Risponde al nome di Halsey in questo caso.
1: Sì, Halsey, e noi ci siamo messi un attimo così a giochicchiare guardando un pochino la sua bio e niente, ci siamo, come dire, siamo rimasti un po' affascinate dalle sue origini, perché praticamente il suo cognome sarebbe Frangipane.
0: E ci siamo chieste,
1: ma come lo dicono gli americani Frangipane?
0: Frangipane, qualcosa del genere. Comunque Ashley Nicolette Frangipane.
1: Allora andando ovviamente vedendoci questo Frangipane, che ovviamente gli americani pronunceranno in tutt'altro modo, siamo andati a sbirciare, e no, qua c'è un po' di italiano anche, magari un po' di istriano, no?
0: Ho qualche dubbio ma di italiano c'è, ma non solo,
1: allora dando un pochino un'occhiata, diciamo che suo padre ha delle origini afroamericane, suo padre è afroamericano di origini irlandesi, la madre invece è italo-americana di origini ungheresi.
0: Quindi un bel mix di quelli, guarda.
1: Sì,
0: ecco.
1: Allora senti, lei ha pubblicato adesso una nuova canzone che chi l'ha vista

0: Carry the Weight, la canzone di Elsie tra le proposte di oggi. Allora, noi ne abbiamo fatti sentire tre, per cui io potrei tranquillamente andarmene, ma invece no.
1: Invece io ti costringo a restare ancora qui. Prima di salutarci, dobbiamo raccontare che oggi esce anche il nuovo singolo di Tiziano Ferro,
0: che poi è la nuova versione di uno dei suoi pezzi più famosi e devo dire forse anche quello che rimarrà per sempre mio preferito. E posso dirlo io?
1: Oh. Ma prego.
0: Ok, allora, oggi esce una nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro, cantata assieme a Lazza. Io ho avuto un po' di paura perché a me piaceva tanto quella versione lì, anche musicalmente parlando. Cioè, il pezzo Perdono di Tiziano Ferro, quando uscì, era qualcosa di musicalmente veramente molto fico, molto avanti con gli anni, soprattutto insomma in un contesto di musica italiana del 2000. E questa canzone, quando tu la programmi, la metti nelle scalette, comunque suona sempre moderna, comunque sta sempre bene con un pezzo attuale. Perché? Perché allora era molto all'avanguardia comunque nei suoni e tuttora potrebbe essere un pezzo del 2026.
1: Questa versione insieme a Lanza aggiunge che cosa di nuovo, Barbara?
0: Allora, aggiunge una strofa cantata da Lazza.
1: È scritta pure da lui.
0: Scritta, lui dice, un brano generazionale perché, come successo, passa di madre in figlio. Cioè, lo sentiva la mamma di Lazza e lo sente anche Lazza questo pezzo.
1: E poi Lazza era uno dei fan, davvero, è diventato fan sin da giovanissimo, quando ancora aveva iniziato a farsi largo nel mondo della musica. Aveva così intrapreso una sorta di corrispondenza con Tiziano Ferro e poi, dopo qualche tempo, è arrivata questa collaborazione. Lazza ovviamente felicissimo che uno dei suoi idoli, ecco, gli abbia chiesto di collaborare.
0: E proprio per quella canzone,
1: la canzone che quest'anno celebra, credo, 25 anni. Sbaglio?
0: Sì, però va detto che la nuova strumentale del brano fortunatamente tende a rimanere abbastanza fedele all'originale, perché per me l'arrangiamento di quella canzone è la cosa più bella di Perdona, ecco, per cui l'hanno toccata però con delicatezza, per fortuna, perché questa era la mia paura.
1: Toccato con delicatezza anche il titolo, che raddoppia il per Perdono. E allora noi ci ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza insieme per chiudere questa mattinata.
0: Dobbiamo andare, se no non la sentite.
1: Vai.
0: Tutta.
1: Vai, boy.
0: Saluto a tutti, buon weekend.
1: Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita, sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita, sarà la legge complessa di questa immensa natura, sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo, sarà che ogni caduta è l'inizio di un altro volo, sarà che il meglio

ragione. Sarà che a volte un abbraccio lo trovi in una canzone. Sarà la noia degli amici di qualche sabato sera. Sarà la mamma in cucina che non è più come allora. Sarà ogni porta che chiudi a mescolarti le carte. Sarà che quando vuoi andare la moto è ferma e non parte. Sarà che una

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, oh yes, yes, indeed, yeah. Two Boost Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Radio Capodistria. Notizie.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. Dopo i democratici di Angelo Ogar, anche il Consiglio di Nuova Slovenia ha confermato all'unanimità la proposta dell'accordo di coalizione, l'entrata di Nuova Slovenia nella coalizione di centrodestra, lo ha fatto sapere Jernej Vrtovec, presidente del partito. Ieri sera, intervenendo alla trasmissione di TV Slovenia Odmevi, Vrtovec ha detto che l'accordo di coalizione non esclude nessuno e non toglie niente a nessuno. A seguito della richiesta dei deputati di Resnica, SDS, Nuova Slovenia, Popolari e Focus di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul presunto uso politico dei servizi di intelligence e della polizia, l'agenzia slovena per i servizi segreti SOVA ha dichiarato di operare in modo professionale nel pieno rispetto della legge. L'agenzia ha inoltre ricordato che, come numerosi servizi segreti stranieri, considera le attività di servizi para-intelligence esteri una minaccia per la sicurezza nazionale. L'iniziativa del gruppo di deputati mira ad indagare sulla diffusione di informazioni al pubblico relativo al caso Black Cube. Si è concluso a New Delhi il vertice dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, riunendo Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi e Indonesia. A causa di divergenze tra alcuni membri, in particolare Iran ed Emirati Arabi Uniti, il summit non ha prodotto una dichiarazione congiunta, sostituita da uno statement dell'India, paese ospitante. I ministri hanno ribadito il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato indipendente, sottolineando l'unificazione di Cisgiordania e Striscia di Gaza sotto l'autorità palestinese. La dichiarazione esprime inoltre preoccupazione per la situazione a Cuba e invita a porre fine alle misure economiche e finanziarie contro l'isola in conformità con una risoluzione dell'ONU. Intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha annunciato l'intenzione di istituire nuovi insediamenti anche in Libano e in altre aree da Gaza alla Cisgiordania. L'emittente israeliana Khan riporta che Ben-Gvir ha parlato di piani per incoraggiare gli insediamenti ebraici in tutta la regione. Il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha sostenuto la necessità di cancellare definitivamente le linee che distinguono le aree A, B e C in Cisgiordania, secondo gli accordi di Oslo del 1995. Smotrich ha concluso affermando che la nazione di Israele sta tornando a casa, e questa volta per sempre. Ciclismo: Jonas Vingegaard doma il Blockhaus e si prende la settima tappa del Giro d'Italia di 224 km con partenza da Formia. Secondo posto per Gal a 13 secondi, terzo Eulalio a 2:54, che tuttavia conserva la maglia rosa. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.
2: Radio Capodistria.
4: radio.

0: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
2: Ti rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Sabato 16 maggio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est si presenta regolare. Vi segnaliamo che in questi minuti è attesa la chiusura per lavori della rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestra in direzione Venezia e di quella tra la A27 Venezia Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista entro le 16 di oggi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buongiorno da Alberto Cernaz della redazione GR. Vediamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Parleremo innanzitutto del caso Black Cube. I parlamentari di centrodestra chiedono un'indagine sui servizi segreti. La Slovenia e oltre 30 membri del Consiglio d'Europa aderiscono al Tribunale Speciale contro Mosca. Vertice BRICS in India, tra cooperazione qualche divergenza su temi geopolitici. L'assemblea contro i vecchi e nuovi fascismi di Trieste ha chiesto alla politica e alla città di mobilitarsi contro la commemorazione di Almerigo Grills. Ciclismo, la vittoria del danese Vingegaard nella settima tappa del Giro d'Italia non intacca la maglia rosa del portoghese Eulalio. Questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Italia settentrionale, si mantiene un debole campo ciclonico, da sud-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria più calda e ancora umida. Previsioni in mattinata piogge locali di varie intensità che si esauriranno nel pomeriggio, nuvolosità in dissolvimento, soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature massime da 11 a 17 gradi. Domani schiarite, nella parte orientale della Slovenia soffierà vento da nord. Lunedì dapprima bel tempo, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, temperature in aumento. Per martedì i meteorologi prevedono tempo parzialmente sereno al mattino e pioggia nel pomeriggio. Viabilità infine, il traffico è generalmente scorrevole sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Senogece e Nanos, circolazione ostacolata sulla corsia di marcia centrale per una buca sul manto stradale. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Caso Black Cube, parlamentari del centrodestra chiedono indagine sui servizi segreti. Oltre 30 paesi del Consiglio d'Europa aderiscono al Tribunale Speciale contro Mosca. Vertice BRICS in India, tra cooperazione e qualche divergenza su temi geopolitici. L'Assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi di Trieste ha chiesto alla politica e alla città di mobilitarsi contro la commemorazione di Almerigo Grills. Ciclismo, la vittoria del danese Vingegaard nella settima tappa del Giro d'Italia non intacca la maglia rosa del portoghese Eulalio. Buongiorno da Alberto Cernes. In apertura alla politica, dopo i democratici di Angelogara, anche il Consiglio di Nuova Slovenia ha confermato all'unanimità la proposta dell'accordo di coalizione, l'entrata di NSI nella coalizione di centrodestra, lo ha fatto sapere ieri Jernej Vrtovec, presidente del partito. Ieri sera, intervenendo alla trasmissione di TV Slovenia Odmevi, Vrtovec ha detto che l'accordo di coalizione non esclude nessuno e non toglie niente a nessuno. Secondo indiscrezioni trapelate sui mezzi di informazione, Nuova Slovenia potrebbe ottenere la gestione di 4 ministeri: infrastrutture, energetiche, difesa e demografia. E a seguito della richiesta dei deputati di Resnica, SDS, Nuova Slovenia, Popolari e Focus, di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul presunto uso politico dei servizi di intelligence e della polizia, l'agenzia slovena SOVA ha dichiarato di operare in modo professionale nel pieno rispetto della legge. L'agenzia ha inoltre ricordato che, come numerosi servizi segreti stranieri, considera le attività di servizi para-intelligence esteri una minaccia per la sicurezza nazionale. L'iniziativa del gruppo di deputati mira a indagare sulla diffusione di informazioni al pubblico relativo al caso Black Cube. Sentiamo Erika Paternos.
2: Un gruppo di deputati, con il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic come primo firmatario, chiede un'indagine per accertare la reale situazione e le possibili responsabilità politiche a causa del sospetto che informazioni su presunti legami tra singoli attori politici e strutture di intelligence private, tra cui la società Black Cube, siano state divulgate al pubblico. Secondo i promotori, tali informazioni sarebbero state presentate come credibili nonostante non si basassero su dati concreti. Vogliono inoltre scoprire se vi sia stata un'azione coordinata tra funzionari pubblici, strutture di intelligence, sicurezza o di polizia e tra i media nella diffusione delle informazioni. I promotori desiderano stabilire se i titolari di cariche pubbliche o persone a loro associate abbiano influenzato l'interpretazione o la diffusione di queste informazioni con l'obiettivo di screditare politicamente qualcuno o di influenzare il processo elettorale, oppure se la diffusione delle informazioni fosse temporaneamente collegata ai processi elettorali e se ciò potesse aver influenzato la volontà elettorale. Vogliono anche accertare se l'agenzia slovena di intelligence e sicurezza Sova disponesse di dati concreti e verificabili, se le sue conclusioni siano state interpretate in modo selettivo, se determinate informazioni siano state ignorate e se la situazione reale sia stata distorta. La commissione d'inchiesta indagherebbe pure sul sospetto che le attività di diverse unità di polizia siano state influenzate dall'affiliazione politica degli indagati. Dovrebbe inoltre accertare se i membri delle forze dell'ordine che hanno esercitato un'influenza diretta o indiretta sullo svolgimento dei procedimenti contro persone politicamente esposte siano stati ricompensati con avanzamenti di carriera o altri benefici. L'inchiesta coprirà il periodo dal 1 giugno 2022, data di insediamento del governo di Robert Golob, fino al momento in cui è stato disposto l'avvio dell'indagine. I promotori infine intendono verificare l'adeguatezza della legislazione vigente che disciplina il funzionamento del sistema di intelligence, sicurezza e polizia, la comunicazione politica e la tutela dell'integrità delle elezioni e, se necessario, proporranno delle modifiche.
1: Lo Stato deve garantire alle infermiere e alle ostetriche un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e stimolante, con misure concrete per migliorare le condizioni lavorative. Durante il 20° simposio della Camera delle Cure Infermieristiche della Slovenia, la presidente Anita Prelec ha sottolineato che la sanità deve diventare una priorità nazionale, non solo un tema elettorale. Ostetriche, infermiere e operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale come portavoce dei pazienti e difenderanno il sistema sanitario pubblico assicurando assistenza accessibile, di qualità e sicura per tutti, ha detto nel corso della serata. Al Castello di Brdo sono stati conferiti il premio alla carriera ad Angela Boschkin e le spille d'oro, i massimi riconoscimenti per i contributi significativi nel settore infermieristico e ostetrico. La misurazione della velocità a tratti su alcune sezioni della rete autostradale slovena dovrebbe entrare in funzione entro la fine di luglio, dopo il completamento delle installazioni e i test notturni del sistema. I dispositivi sono già operativi sui tronchi della Gorenska, la Carniola e del litorale, mentre sul tronco della Stiria saranno installati entro la fine della settimana. Darsa ha affidato il progetto all'azienda Intermatic, che non ha rispettato i tempi previsti, dovrà quindi pagare penali e coprire eventuali costi aggiuntivi. Il sistema sarà attivo nel tunnel di Trojane, sulla salita di Višnja Gora e tra gli svincoli di Ljubljana Vodice e Logatec Vrhnika, con server e software già predisposti per il monitoraggio da parte della polizia. Andiamo all'estero. Mentre prosegue il conflitto in Ucraina, cresce la pressione internazionale su Mosca. Oltre 30 paesi membri del Consiglio d'Europa hanno annunciato l'adesione al futuro tribunale speciale incaricato di perseguire la Russia per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata durante la riunione annuale dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa svoltasi in Moldavia. Sentiamo Maja Novak.
3: 36 stati, tra cui 34 membri del Consiglio d'Europa, oltre ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno espresso l'intenzione di aderire al Tribunale Speciale che avrà sede all'Aia, nei Paesi Bassi. L'organismo sarà incaricato di indagare, perseguire e giudicare i responsabili politici e militari russi per l'aggressione avviata contro l'Ucraina nel febbraio 2022. Alla riunione ha partecipato anche la ministra degli esteri slovena uscente, Tanja Fajon, che ha definito la risoluzione un passo importante verso l'affermazione della responsabilità internazionale per i crimini commessi in Ucraina. Fajon ha ribadito il sostegno della Slovenia a Kiev e alla creazione di meccanismi internazionali di giustizia. La tutela del diritto internazionale non è una scelta, ma una necessità e una responsabilità comune, ha dichiarato. Anche il segretario generale del Consiglio d'Europa, Lember Seth, ha sottolineato il valore politico e simbolico del progetto, affermando che il momento in cui la Russia dovrà rispondere della propria aggressione si sta avvicinando. Berset ha invitato gli stati aderenti a garantire rapidamente il finanziamento e l'operatività del tribunale. Il ministro degli esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha definito la decisione un punto di non ritorno, sostenendo che il tribunale speciale è ormai diventato una realtà giuridica. La Russia, espulsa dal Consiglio d'Europa dopo l'invasione dell'Ucraina, ha già fatto sapere che non riconoscerà le decisioni del futuro tribunale. La Corte Penale Internazionale dell'AIA ha già emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin per la deportazione di minori ucraini contro 4 alti comandanti russi per attacchi contro civili. Tuttavia non dispone della competenza necessaria per perseguire direttamente il crimine di aggressione.

0: Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha sostenuto la necessità di cancellare definitivamente le linee che distinguono le aree A, B e C in Cisgiordania, secondo gli accordi di Oslo del 1995. Smotrich ha concluso affermando che la nazione di Israele, queste le sue parole, sta tornando a casa e questa volta per sempre. Dal vertice internazionale dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, l'organizzazione politico-economica che raggruppa Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti e Indonesia, ospitato dall'India, emerge una linea comune parziale, però con qualche differenza tra i paesi partecipanti sui principali dossier geopolitici. Davide Fifacco.
1: A sintetizzare l'esito dell'incontro dei due giorni del BRICS è stata una dichiarazione diffusa esclusivamente da Nuova Delhi, nella quale si riconosce apertamente l'esistenza di divergenze di opinione tra alcuni membri sulla crisi in Medio Oriente. Nel documento si sottolinea come i ministri abbiano espresso le rispettive posizioni nazionali su temi particolarmente delicati, tra cui la sovranità degli stati, la sicurezza marittima e la protezione delle infrastrutture civili e delle popolazioni coinvolte nei conflitti. Un passaggio che evidenzia le difficoltà nel trovare una posizione condivisa su scenari internazionali sempre più complessi. Ampio spazio viene dedicato proprio alla situazione in Medio Oriente. La dichiarazione richiama infatti l'importanza dell'unificazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza sotto l'autorità palestinese, ribadendo anche il sostegno al diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, incluso il diritto alla creazione di uno Stato di Palestina indipendente. Un riferimento che conferma l'attenzione della comunità internazionale verso la prospettiva dei due stati, mentre proseguono tensioni e instabilità nell'area. Nel testo finale trova posto anche la questione cubana. I partecipanti esprimono infatti preoccupazione per l'evoluzione della situazione economica e sociale nell'isola, chiedendo la fine delle misure economiche, commerciali e finanziarie imposte nei confronti di Cuba. La dichiarazione richiama esplicitamente una recente risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ribadendo la necessità di superare le sanzioni che da decenni colpiscono il paese caraibico. Il summit si chiude dunque senza una vera posizione unanime sui temi più sensibili, ma con la volontà, almeno sul piano diplomatico, di mantenere aperto il confronto tra i diversi attori internazionali.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: A pochi giorni dal lancio della terza edizione del premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills, l'Assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi di Trieste ha chiesto alla politica e alla città di mobilitarsi contro la commemorazione del giornalista con un passato nell'estrema destra. Il prossimo 19 maggio è in programma a Trieste una commemorazione con il rito del presente, una manifestazione tipica dell'estrema destra che per l'Assemblea rappresenta un passo verso un revisionismo storico che la città non deve accettare. Alessandro Martegani.
3: È in corso un tentativo di riabilitare la figura di Almerigo Grills, giornalista triestino con un passato da militante di destra morto nel 1987 in Mozambico, e in generale di sdoganare manifestazioni neofasciste come rito del presente, che si svolgerà in via Paduina di fronte all'ex del movimento di estrema destra Fronte della Gioventù in cui militava lo stesso Grills. È la denuncia lanciata dall'Assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi, un gruppo di movimenti di cittadini antifascisti che, dopo una riunione avvenuta lo scorso 11 maggio, è tornata a farsi sentire, sollecitando il mondo politico e la città ad opporsi ad un'operazione che dimostra come il neofascismo di strada possa saldarsi al potere istituzionale dilagando incontrastato, dicono. Il riferimento è al premio giornalistico dedicato a Grills, ma soprattutto alla commemorazione organizzata dal gruppo Nessuno Resti Indietro di fronte alla storica sede del Fronte della Gioventù, con il rito del presente e probabili braccia tese. È in corso, hanno detto alcuni esponenti dell'Assemblea in una conferenza stampa convocata proprio nel luogo della prossima commemorazione, un'operazione di revisionismo storico che la città non può e non deve accettare. Si cerca di esaltare Grills giornalista, hanno detto, ma non si ricordano le azioni violente durante gli anni 70. Il gruppo ha anche sottolineato come da una parte si garantiscano fondi per il premio giornalistico Grills, ma dall'altra si tagliano invece i finanziamenti al premio Lucchetta. Un appello che raccoglie le ragioni della contrarietà al premio e soprattutto al rito del presente verrà mandato alle forze politiche della città e l'assemblea si attende anche, è stato specificato, che la regione Friuli Venezia Giulia renda noto quanti soldi sono stati utilizzati per sostenere il premio Gates e che il presidente Federica prenda le distanze dal rito del presente.

0: Per ora non è prevista esplicitamente una contromanifestazione, ma l'appello alla città a reagire e il tam tam già emerso sui social fanno prevedere una possibile reazione.
1: Va in scena in questo fine settimana la 53esima edizione del Festival del Refosco e dell'Istria Slovena Amarese, con un appuntamento atteso dai molti estimatori della bevanda di Bacco. Nel corso dell'evento sono previste degustazioni di refosco e vini premiati, incontri con i produttori e le storie dai vigneti, esperienze attive con lo splendido panorama che si può godere dal luogo. Sentiamo Franco De Stefani.
2: Il programma si articola fino a domenica ed è iniziato con l'apertura della manifestazione e la premiazione della comunità locale di Maresego, seguita dalla presentazione del programma culturale dell'evento, dalla conferenza Refosco e dalla degustazione di vini e specialità locali presso la Canava. Purtroppo le previsioni meteo non sono buone, prevedono pioggia e hanno costretto gli organizzatori a cancellare il concerto di Vlado Kreslin perché non è possibile preparare l'area esterna e predisporre un'adeguata infrastruttura tecnica oltre ad effettuare i preparativi per il concerto. Nonostante queste modifiche, gli eventi in programma sabato rimangono in essere, ad iniziare dalle ore 11 con la presentazione dei vini premiati, con la selezione di cibi e bevande e con un programma musicale. Alle 19 concerto acustico di Stevo Vujic. Domenica andrà in scena alle 15 la tradizionale incoronazione del re del Refosco, a cui seguirà l'esibizione di una banda musicale. A partire dalle 10 comunque i visitatori possono godere della ricca selezione di vini, delle diverse attività predisposte e dell'atmosfera tipicamente istriana. Nonostante il meteo per questa edizione non sia clemente, gli organizzatori si sono detti molto soddisfatti della prova che ha dato la macchina organizzativa, che ha risposto egregiamente a quanto pianificato.
1: Lo sport. Ciclismo, il danese Jonas Vingegaard della Visma ha conquistato la sua prima vittoria al Giro d'Italia sul Blockhaus, staccando tutti in un attacco solitario. La maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulalio della Bahrain Victorious, ha mantenuto la leadership della classifica generale gestendo il vantaggio accumulato. La fuga di giornata, inizialmente guidata da Jonathan Milan e altri 5 corridori, è stata controllata dai team Visma e Bahrain in vista della salita finale. Giulio Pellizzari ha provato a resistere, ma ha chiuso quarto, superato dall'austriaco Felix Gall e dall'australiano Hindley. Siamo arrivati alle 7:32 minuti, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz, realizzazione tecnica a cura di Jaka Jagar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico scorrevole, nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo che a causa di lavori fino alle 16 di oggi per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Inoltre, attenzione a lavori in corso proprio sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buona mattinata, buon sabato e quindi già fin da subito un buon fine settimana. Questa è Radio Capodistria, questa è Calle degli Orti Grandi con Sergio Rebelli anche questo sabato insieme per due ore e mezzo, assieme alla nostra musica, assieme alle nostre chiacchiere. Ecco, sarà una bella giornata, beh, nonostante tutto, lo speriamo. E adesso c'è anche Taylor Swift per iniziare e la sua The Fate of Ophelia.

Uno degli eventi cinematografici di questa stagione è sicuramente Il Diavolo Veste Prada 2, no? A parte Michael Jackson. Però, parlando di quello, si è conosciuto anche, diciamo, il conto che hanno dovuto pagare per avere queste attrici, soprattutto le attrici, nuovamente presenti in Diavolo Veste Prada 2. Sì, quello ovviamente lo sappiamo, di David Frankel, che per il secondo fine settimana consecutivo ha dato la scalata al box office mondiale. Beh, Variety, in esclusiva, ha avuto alcune notizie e ha scoperto che la tre volte premio Oscar Meryl Streep ha strappato un cachet da 12 milioni e mezzo di dollari. Ed è riuscita a far staccare un assegno della stessa entità anche alle sue, diciamo, co-stelle, Anne Hathaway e Emily Blunt. Beh, Meryl Streep, che solo 2 anni fa aveva dato la sua disponibilità a riprendere il ruolo della direttrice di Runway, avrebbe in realtà potuto chiedere anche molto di più nel negoziato per rimettersi di nuovo i dolorosi, come dicono, tacchi a spillo di Miranda Priestly. Ma tuttavia ha generosamente fatto in modo che anche le altre due ricevessero un compenso analogo per resuscitare, diciamo così, i rispettivi personaggi di Andy Sachs e Emily Charlton. Diciamo che solidarietà femminile ha vinto, no? E si è estesa anche alle percentuali sui profitti ai botteghini, perché guadagnano anche da questo, e tutte e tre le attrici potrebbero arrivare a portare a casa la bellezza di 20 milioni di dollari se il sequel continuerà a mantenere le aspettative riempiendo di pubblico le sale un po' in tutto il mondo. E complimenti per la scelta, veramente.

Le notizie in breve, l'aggiornamento sull'informazione con il nostro notiziario flash delle 8.30, fra poco quindi sulle nostre frequenze. Ma intanto la musica è quella di Francesco Gabbani. La canzone per la sua estate 2026 è intitolata Summer Funk.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati da Alberto Cerna, sono le ore 8:30, notizie flash da Radio Capodistria. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, lo ha detto Donald Trump dall'Air Force One, che lo ha riportato negli Stati Uniti dopo il vertice con Xi Jinping a Pechino. Non cerchiamo guerre e se la situazione rimanesse così com'è, credo che alla Cina andrebbe bene. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News. Sul pacchetto da 14 miliardi di dollari per armamenti che il Congresso ha già approvato per Taipei e che ora deve controfirmare, il capo della Casa Bianca non ha dato alcuna indicazione, innescando timori bipartisan sul destino della commessa. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni, ha annunciato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Intanto l'esercito di Israele ha condotto un raid aereo nella striscia di Gaza con l'obiettivo di uccidere Izz al-Din Haddad, leader di Hamas nell'enclave palestinese. Il tentato assassinio si sarebbe concluso con successo, rivelano le fonti di Tel Aviv. Ha suscitato una discussione a livello nazionale in Italia il progetto didattico adottato da una scuola veneta che ha portato gli alunni a confrontarsi con il tema dell'immigrazione. I ragazzi di Vicenza, con l'assenso dei genitori, hanno incontrato e ascoltato dei migranti alla stazione dei treni di Trieste e hanno anche loro distribuito dei pasti. Lega e Fratelli d'Italia hanno protestato presso il Ministero dell'Istruzione di Roma, affermando che gli alunni sono vittime di un inaccettabile condizionamento ideologico. La sociologa Chiara Saraceno, in un'intervista sull'odierno edizione del Piccolo, afferma invece di non vedere il problema nell'accompagnare degli alunni a comprendere che chi vive per strada non è brutto e cattivo, ma è povero e ha bisogno di aiuto. Degli scavi conservativi hanno portato alla scoperta di nuovi reperti archeologici all'Arena di Pola, il celebre anfiteatro costruito tra il 27 a.C. e il 68 della nostra era sotto l'imperatore Augusto, nascondeva altre strutture sotterranee, pavimentazioni antiche, materiali di epoca romana. Tra i reperti anche molte monete veneziane del XIII secolo, ritrovamento che secondo gli esperti parla a favore della continuità di usufrutto dell'arena anche in epoca medievale. Ci fermiamo qui per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
0: Radio Capodistria, la tua radio.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: L'assessore regionale Cristina Mirante ha annunciato la progettazione della nuova passerella ciclopedonale sul torrente Colvera lungo la ciclovia regionale FVG 3 Pedemontana, infrastruttura ritenuta strategica dalla regione per il completamento della rete ciclabile regionale e per il rafforzamento della mobilità sostenibile nell'area del Maniaghese. L'intervento, finanziato da risorse regionali attraverso lo strumento della delegazione amministrativa con il comune di Maniago, rappresenta uno degli interventi inseriti nella programmazione regionale dedicata alla ciclabilità e alla connessione sicura tra territori, centri abitati e reti infrastrutturali esistenti. La progettazione dell'opera sta proseguendo attraverso una serie di approfondimenti tecnici e autorizzativi necessari per il contesto particolarmente delicato dal punto di vista idraulico, ambientale e infrastrutturale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La
6: avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Jezzi, stessa direzione.

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love with Me, aggiungo io poi anche perché lo dice lei stessa. Allora, per gli amanti dei Beatles l'occasione è veramente ghiotta, perché c'è un luogo a Londra dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969 ed è destinato ad ospitare, l'anno prossimo però, il primo museo ufficiale della band britannica entrata nella leggenda della musica. L'annuncio è arrivato da due dei Fab Four, cioè Paul McCartney e Ringo Starr. La sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, che è un edificio storico tutelato che fu base del gruppo tra il 1968 e il 1972. Ogni angolo di questa mansion georgiana è contrassegnato praticamente da momenti unici di questa epopea. Nel piano interrato fu registrato l'ultimo album dei Beatles, Let It Be. Sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo, con John Lennon, George Harrison anche, no, durato 42 minuti ed era un freddo 30 gennaio appunto di 57 anni fa. I turisti, spiegano, che vengono in Inghilterra possono andare magari ad Abbey Road, ma non possono entrare, ha detto proprio McCartney alla BBC, riferendosi ovviamente a quegli studi, insomma, resi celebri, no? C'è la copertina con la foto sulle strisce pedonali diventate iconica, no? Tutta la gente che fa la foto su queste strisce pedonali, anch'io l'ho fatta, ecco. E quindi, dice McCartney, ho trovato formidabile l'idea di aprire questo museo, dicendosi anche impaziente di vedere il progetto realizzato. Il museo sarà chiamato semplicemente The Beatles at 3 Savile Row e sarà distribuito su ben 7 livelli. I fan potranno accedere ad archivi inediti, mostre temporanee, negozio di prodotti ufficiali della Apple Corps, che è la società della band. Sarà inoltre possibile visitare una ricostruzione dello studio di registrazione e salire pure in cima a quel celebre tetto, no? Con la vista sulla capitale britannica. La città natale del gruppo, Liverpool, ospita già due musei dedicati ai Beatles, cioè il Liverpool Beatles Museum e The Beatles Story, ma nessuno dei due porta il marchio della Apple Corps e quel sigillo non poteva che toccare a Londra, la città che del resto ha più segnato la loro storia. Appuntamento quindi dal 2027.

Irene Risi da parte di Teddy Swims. Fra pochissimi minuti daremo uno sguardo alla viabilità nel nord-est italiano e quindi il nostro spazio del Viaggiando arriva e la nostra mattinata continua. Anche oggi parleremo del Festival del Cinema di Cannes, comunque con la rubrica curata da Marisa Macchi, che metteremo in onda verso le 8, verso le 9:40 circa, sono dopo il prossimo notiziario flash. Ma intanto per noi c'è la musica di Santa Marea.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 Piacenza-Brescia. Sempre per lavori segnaliamo che sono chiuse la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e quella tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista per entrambe entro le 16 di oggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Segarò via tutti i parchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

Oscar Anton e la sua bye bye qui su Radio Capodiste, ma per noi non è un bye bye visto che siamo praticamente a metà, poco meno della metà del nostro appuntamento per oggi, per questo sabato. C'è Laura Pausini a tenerci compagnia e la sua Ritorno ad Amare.

Nico Santos e la sua All Time High. Parliamo di viaggi, andiamo da qualche parte, dai, prendiamo qualche ispirazione, del resto nemmeno tanto lontana da noi. Ci sono delle mete europee che sono state definite le più desiderate, questo secondo una delle tante classifiche di European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Beh, l'edizione di quest'anno si basa sui voti di oltre 1.300.000 persone di 154 paesi, chiamati a scegliere tra più di 500 destinazioni. Beh, la prima destinazione italiana è Verona, che è quarta però. All'ottavo posto c'è Burano, borgo sulla laguna veneziana. Quindicesimo appena c'è Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. E poi Bose in Sardegna in diciassettesima. Però e altre città molto famose in effetti sono abbastanza basse, perché al diciottesimo posto c'è Ravello, Costiera Amalfitana, poi c'è Procida, diciannovesima, ventesima Taormina. Ma chi è in cima a questa European Best Destination 2026? Beh, c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Secondo posto c'è Nicosia, capitale di Cipro, unione quindi di storia millenaria e cultura ricca di influenze diverse. Terzo posto c'è una regione intera, non una città, la regione slovena della Stiria, cioè la Štajerska. E la spiegazione è, dicono che è famosa per la produzione vinicola, per i suoi vigneti, le prestigiose enoteche. Maribor, del resto, è già definita la miglior capitale del vino in Europa, famosa la pianta, la vite più antiche al mondo, e come spiegano quelli di European Best Destinations, offre esperienze enologiche di tutto rilievo. Quindi teniamone conto se dobbiamo organizzare una prossima vacanza, magari un paio di giorni, non sarebbe nemmeno male.

Giorgia e la sua bellissima canzone di qualche anno fa, Gocce di memoria, in questa mattinata e in questo sabato 16 di maggio. Ma intanto Raie e Where is my husband?

Fra poco le notizie flash, quelle delle 9.30 di seguito, un po' dopo, dire la verità, daremo lo spazio alla rubrica dedicata per queste due settimane al Festival del Cinema di Cannes, curata da Marisa Macchi. Quindi ci risentiamo dopo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Rieccoci a voi, sono le 9.30, notizie flash. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, precisamente il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti

Cinese Xi Jinping e leader americano Donald Trump, lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. Sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il Crotone e il Rimini, sono inizialmente diretti a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo stretto di Suez. Servirà quasi un mese di navigazione ai due cacciamine per raggiungere il Golfo. A Londra il premier Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Burnham, lo riporta il Daily Telegraph. Burnham ha annunciato di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e il partito laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe aspirare alla carica di premier. Fonti del Daily Telegraph affermano che Starmer sta valutando tutte le opzioni e potrebbe dimettersi. Con una lettera aperta alla FIFA, un gruppo internazionale di 20 scienziati ha lanciato l'allarme per le alte temperature che si prevedono durante le partite dei mondiali di calcio. Le partite si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada per un totale di 16 città. Secondo le analisi, circa il 25% dei match potrebbe disputarsi oltre la soglia di 26 gradi dell'indice dello stress termico sul corpo, comunemente noto come wet bulb globe temperature, che combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare. Si stima che 5 partite supereranno i 28 gradi dell'indice, un livello ritenuto dagli esperti critico per la salute. È tutto per il momento, un aggiornamento fra un'ora circa.

0: speciale Cannes 2026.
1: Si va a Cannes anche oggi, allora ben ritrovato a Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È forse un po' presto per la passerella delle star sul celebre red carpet, ma noi oggi partiamo proprio da lì. Francesco, forse non tutti sanno che durante la manifestazione il tappeto viene sostituito più volte al giorno per mantenere il rosso impeccabile. In totale per ogni edizione vengono utilizzati fino a 7.000 metri quadrati di tappeto rosso. Ma la curiosità più sorprendente arriva dopo il festival. Niente viene buttato. Il tappeto calpestato dalle star del cinema mondiale viene riciclato e trasformato in materiale industriale oppure addirittura in tappetini per auto. Quindi, teoricamente, potremo guidare con sotto i piedi lo stesso tappeto percorso da attore e registi sulla Croisette. Ma tu pensa, Francesco?
2: Sì, beh, insomma, sarebbe abbastanza divertente, ecco, avere un tappetino dell'auto con
1: il simbolino magari di Cannes, ecco, con il simbolino di Cannes, non sarebbe male.
2: Sì, sì.
1: Senti, diamo subito uno sguardo a chi toccherà oggi e pure domani, visto che domani non ci sentiremo, salire, sfilare innanzitutto e poi salire i 24 gradini. Sono 24? Ci fidiamo?
2: Guarda, non li ho mai contati, ma direi che ci possiamo fidare.
1: Va bene, ci fidiamo di chi li ha contati e del dato che abbiamo trovato, insomma, su internet, che conducono al Grand Théâtre e che vengono chiamati i gradini della gloria. Andiamo subito alle pellicole in concorso.
2: Sì, allora, oggi, che è appunto sabato, ci sono tra i film per me più attesi in assoluto. Il primo film che vi cito è Paper Tiger, che è uno dei pochi film americani in concorso quest'anno. Il regista è James Gray, che è un regista di noir tendenzialmente, che io amo molto. Questo film, con protagonisti Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, sarà uno dei tappeti rossi più attesi, con più vividi Hollywood di questa edizione di Cannes. E oltre a questo, anche molta attesa da parte mia per Ship in the Box, che è un film del regista giapponese Hirokazu Koreeda, già a Palma d'Oro con Affari di Famiglia qualche anno fa, quindi anche qui, diciamo, insomma, un nome piuttosto illustre per questa edizione.
1: Niente film italiani in competizione. L'Italia è però presente nella sezione dei classici, quindi sul fronte della memoria cinematografica. Nella Kenzen de Cineast, in qualche coproduzione, c'è anche qualche nome importante tra gli ospiti, eppure nella giuria del secondo concorso di Cannes, la sezione Un Certain Regard.
2: Esatto, sì. Lì troviamo in giuria la regista triestina Laura Samani, che appunto attualmente è ancora in sala in Italia con il suo secondo film Un anno di scuola. Diciamo che per lei, come autrice emergente, essere riconosciuta da Cannes, che appunto le ha riservato un posto in giuria, è qualcosa di assolutamente grandioso, cioè veramente un privilegio capitato a pochissimi prima di lei, per cui da questo punto di vista veramente incredibile. In realtà poi la presenza triestina un po' c'è anche in altri film. C'è un film che si chiama Red Rocks di Bruno Dumont nella sezione Kenzen de Realizateurs, che è girato anche parzialmente a Trieste e in Friuli Venezia Giulia assieme alla Film Commission. E nella sezione dei cortometraggi c'è un cortometraggio della regista triestina Vida Skerk. Il corto non è prodotto in Italia, è prodotto a Londra, dove lei ha studiato, per cui non figura come una produzione italiana, però comunque lei è di origine triestina dalle nostre parti.
1: Quindi, una bella sorpresa.
2: Sì, assolutamente.
1: In ogni caso, mi sa che ti aspetta un fine settimana bello intenso, quello che è appena iniziato, ma riesci a ritagliarti anche uno spazio per rilassarti?
2: No, quello
1: difficilmente. Al rientro.
2: No. Sì, quello al rientro, perché veramente sono in sala dalle 8:30 di mattina fino a oltre mezzanotte, quasi tutti i giorni, per cui insomma di spazio ce n'è poco, a malapena per mangiare, però insomma va bene così, appunto, mi riposerò quando tornerò a casa.
1: Ecco, un po' di spazio c'è anche per Radio Capodistria e questo ci fa immensamente
2: certo,
1: piacere.
2: Certo.
1: Va bene, allora, buon weekend, buone visioni e noi ci risentiamo lunedì.
2: Certo, grazie, alla prossima.
0: Speciale Cannes 2026.

Stay if you wanna dance, qui su Radio Capodistria. Rimanete se volete, beh, non necessariamente ballare, ascoltare della buona musica fino alle 10.30 anche oggi, anche in questo sabato 16 di maggio. E buona musica arriva perché c'è Selena Gomez e la sua In the Dark.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, per lavori la tangenziale est di Verona è chiusa fino alle 20 di domani in direzione dell'A4 tra gli svincoli Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 Piacenza-Brescia a causa di un cantiere con chiusura di una corsia. Vi ricordiamo poi che fino alle 16 di oggi, per lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo, non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: settimana.
1: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

Be Mine da parte di Kamrad. Entrati nell'ultima mezz'ora per questo sabato 16 del mese di maggio, a metà del mese praticamente, quasi, insomma, giro di boa si potrebbe dire. Ma ci sono anche i Kingfisher, questa è Hold Me Down.

Che bello dare i consigli per come vivere meglio, ecco, per come allungare la nostra vita. Sappiate che leggere, ascoltare musica o anche visitare una galleria d'arte o un museo sono attività che pare possano rallentare il processo di invecchiamento biologico in modo paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico. Quindi non occorre andare in palestra praticamente, o comunque fare attività fisica. Vabbè, insomma, andiamoci piano. Vi racconto la storia. Intanto c'è uno studio che l'ha affermato, condotto da dei ricercatori dell'University College London e pubblicato già sulla rivista Innovation and Aging. I ricercatori britannici hanno praticamente analizzato i dati di un sondaggio e le analisi del sangue di 3.556 adulti, confrontando la frequenza con cui erano soliti partecipare ad attività artistiche e culturali con le modifiche del DNA che danno la misura dell'invecchiamento reale del corpo. Tutti noi, in effetti, abbiamo un'età biologica, che non sempre corrisponde alla nostra età anagrafica, e si può stimare analizzando appunto le modifiche che poi si accumulano sul DNA. Il team di studiosi ha scoperto che coloro che partecipano ad attività artistiche e culturali con maggior frequenza e in una maggiore varietà di ambiti sembrano avere un ritmo di invecchiamento più lento e un'età biologica più giovane. Cultura aiuta. Gli effetti apparenti, spiegano i ricercatori, sono paragonabili a quelli osservati per l'esercizio fisico. Secondo gli studiosi britannici, le persone che svolgono un'attività artistica almeno una volta alla settimana sembrano invecchiare il 4%, beh, non è tantissimo, più lentamente rispetto a coloro che raramente si dedicano all'arte. Lo stesso risultato è riscontrato tra chi fa esercizio fisico almeno una volta alla settimana e chi non lo fa affatto. Le correlazioni sono più forti per gli adulti di mezza età e gli anziani e rimangono valide, secondo i ricercatori, anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero un po' distorcere i risultati, come ad esempio peso corporeo, vizio del fumo, livello di istruzione e reddito. Questa ricerca, insomma, dimostrerebbe l'impatto delle arti sulla salute a livello biologico e fornirebbe delle prove a sostegno del riconoscimento dell'impegno artistico e culturale come comportamento salutare, analogo all'esercizio fisico. Ogni attività, spiegano gli studiosi, possiede diversi ingredienti che contribuiscono alla salute, come la stimolazione fisica, cognitiva, emotiva o sociale. La sintetizziamo? Non avete voglia di andare in palestra? Non avete voglia di fare attività fisica? Andate al museo. Andate a vedere qualche spettacolo, qualcosa che vi avvicini all'arte. Potrebbe essere, diciamo, un aiuto anche quello per avere un invecchiamento più lento. Almeno così ci hanno raccontato adesso questi esperti.

provato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Chiudiamo per oggi, per questo sabato, ma torniamo mercoledì prossimo, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Vi auguro un buon fine settimana, passatelo nel miglior modo possibile, e un bacio e un abbraccio sono di rito da Sergio Rebelli anche per oggi. Ciao e a presto!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 10.30, notizia flash da Radio Capodistria. In studio con voi ancora Alberto Cernaz. È prevista per oggi una riunione del Consiglio del partito Resnitsa Verità che discuterà solo di questioni interne alla formazione politica. Zoran Stevanovic, leader del partito, ha annunciato comunque che si parlerà anche del sostegno dei deputati al candidato di maggioranza per il ruolo di primo ministro. Resnitsa, secondo Stevanovic, sosterrà il candidato che si avvicinerà di più ai 46 voti necessari. Tuttavia insiste sul fatto che il partito non farà parte del governo. Insieme allo stipendio per il mese di aprile, i dipendenti pubblici in Slovenia hanno ricevuto anche l'aggiunta ferie per il 2026, pari a 1.630 euro.

7 centesimi, come previsto dall'allegato al contratto collettivo per le attività non economiche ai dipendenti pubblici è stata corrisposta un'indennità superiore al 10% del salario minimo nel 2026, ha affermato il Ministero della Pubblica Amministrazione, come concordato da governo e sindacati del settore pubblico a margine dei negoziati sulla riforma del sistema salariale. Gli stipendi per il mese di aprile dei dipendenti pubblici e dei funzionari sono risultati leggermente superiori a quelli di marzo a causa di un adeguamento all'inflazione dello 0,9%. Le forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minouk, indicato come il numero due globale dello Stato Islamico e il terrorista più attivo del mondo, lo ha annunciato la Casa Bianca. Questa notte, su mia indicazione, scrive il presidente Trump, forze statunitensi e nigeriane hanno eseguito una missione complessa per eliminare quello che definisce il terrorista più attivo nel mondo. Al-Minouk, vice capo dell'ISIS, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo, ha concluso il presidente americano. Da qualche giorno i proprietari di monopattini elettrici immatricolati in Italia devono dotarsi di targa. Il contrassegno va richiesto sul portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratica auto. Trabollo, diritti di motorizzazione, costi di produzione. Il costo finale dell'operazione può variare dai 35 a 80 euro a secondo se ci si organizza da soli o se ci si affida a un'agenzia specializzata. Una volta inviata la richiesta e ottenuta la conferma, la targa va ritirata in motorizzazione è apposta sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo rispettando orientamento e leggibilità. Per chi circola senza scatta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. È tutto anche per questa edizione di Notizie Flash. Il prossimo appuntamento con le news da Radio Capodistria, il GR Centrale alle 12.30.

Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Per lavori fino alle 20 di domani la tangenziale est di Verona è chiusa in direzione dell'A4 tra Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Inoltre si registrano code prima dell'uscita obbligatoria a Borgo Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Desenzano e l'allacciamento con la A21 causati da lavori in corso. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Cessalto e San Donà di Piave. Infine segnaliamo che per lavori sono chiuse la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e quella tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista entro le 16 di oggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
4: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
5: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi. Benvenuti dunque, ben sintonizzati. Oggi abbiamo una puntata dove inizialmente avremo al telefono Luigi Nacci, lo scrittore Luigi Nacci, che ci presenterà il suo nuovo libro Il Tempo dei Semplici. Non soltanto appunto questo libro, non soltanto questo ospite, perché oggi avremo modo di parlare anche delle giornate europee dei mulini storici. Lo faremo con Paolo Nicli del mulino Nicli, che si trova a Rive d'Arcano, che organizza anche tutta una serie di eventi culturali. Si parla di tradizioni, si parla di valorizzazione del territorio, insomma, per cui lo sentiremo tra poco, anche lui in onda con noi. E in chiusura ci colleghiamo un po' ai mulini, però in realtà parleremo di pane, parleremo del Panda Ides. Questo un'iniziativa veramente molto molto bella che sta avvenendo per l'appunto in Friuli Venezia Giulia, anzi in Friuli in modo particolare, e noi ne parleremo con Massimo Morettuzzo, per cui abbiamo tanti argomenti, tante cose, però ovviamente anche un pezzo di Fulminacci. Direi che ci sta proprio bene. Allora, la canzone si intitola Maledetto Me, è del suo nuovissimo singolo, per cui entriamo subito nel vivo di questa puntata. Benvenuti e benvenute a Radio Vagando.

0: maledetto me.
1: E lasciamo la musica di Fulminacci in questa puntata di Radio Vagando, da poco partita. Noi siamo in onda come ogni settimana al martedì alle ore 11. Allora, tra pochi istanti avremo assieme a noi al telefono Luigi Nacci, per cui insomma vecchia conoscenza di Radio Capodistria, per cui insomma scrittore, poeta, guida naturalistica, che ci presenterà il suo nuovo libro Il tempo dei semplici, con cui lui torna alla narrativa con questo libro indubbiamente, come dire, intimo e struggente, perché è la storia di un figlio che osserva i propri genitori invecchiare tra amore, fragilità e gesti quotidiani. È un libro che parla di addì, però anche di presenza, parla di cura, parla di una forma di umanità che a volte sembra sempre così un pochino, come dire, rara ultimamente. Ecco, comunque gli diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno a Luigi, pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ah ok, come va Luigi? Ci senti? Speriamo di sì.
2: Sento.
1: Ok, senti Luigi, allora benvenuto, ecco, tu nasci fondamentalmente come poeta, perlomeno così ti abbiamo scoperto, però di recente sei approdato alla narrativa. Beh, abbiamo letto molti libri riguardanti ad esempio i cammini, la viandanza, e poi c'è stata una svolta, diciamo, negli ultimi periodi. Però io vorrei chiederti, la poesia continua ancora a vivere dentro questo libro?
2: La poesia continua a vivere sempre, non ci si può liberare della poesia, per cui io scrivo sempre, diciamo, con uno sguardo da poeta. Non so bene cosa voglia dire questa cosa, però è così, e penso che in questo libro la poesia ci sia, soprattutto in una certa forma che va verso la semplicità, poi negli sguardi. Ecco, quello che volevo era fare sì che la poesia fluisse tra gli sguardi dei protagonisti.
1: Ecco, ma senti Luigi, ultimamente ti stai specializzando un po' in addì? Allora, noi abbiamo letto il libro precedente, struggente tra l'altro, I 10 passi dell'amore, un libro uscito non troppo tempo fa, dove si parlava alla fine, come dire, della fine di una relazione, ecco. Adesso c'è un altro tema, forse ancora più intimo. Che cosa cambia nello scrivere un addio ai genitori rispetto ad un addio amoroso?
2: Ma entrambi questi libri nascono, no, dal dover fare i conti con un commiato, no? Un saluto finale, perché a me pare che quelle sono le cose fondamentali che ci uniscono tutti e che restano, quindi sono l'amore e la morte fondamentalmente. E mi pare soprattutto che in questo tempo, in questi anni, almeno in Occidente, il tema dell'addio, cioè del distaccarsi dalle persone, no? Dalle situazioni, quindi i momenti più duri che dobbiamo affrontare, vengano evitati. Cioè, viviamo in questo grande frastuono, inseguimento di cose, di successi, di velocità, e credo che rimaniamo soli a dover avere a che fare con questi momenti fortissimi nelle nostre vite, e forse ci sentiamo impotenti, no? Spaesati, per cui sono libri che nascono, sia quello dei passi dell'addio sulla fine della relazione che Il tempo dei semplici, da una condizione primaria di spaesamento e paura, che poi è la mia anche di uomo ovviamente, e di non sapere come fare, cioè in questo mondo, in questo momento, di non sapere come fare ad andare avanti quando hai quell'evento di fronte a te così grande.
1: Sì, ma nel libro ritorna spesso l'idea di semplici, persone buone, persone non calcolatorie, persone che ci sembrano adesso quasi un po' fuori dal tempo, ecco. In una società che ovviamente premia l'efficienza e la prestazione, ecco, che cosa rischiamo di perdere, diciamo, nel non riconoscerli più, forse, questi semplici? Abbiamo sempre più difficoltà, no? A riconoscerli, o non vogliamo forse.
2: Ma forse abbiamo proprio difficoltà a riconoscerli. I semplici sono, da etimologia, cosa vuol dire semplice? Vuol dire piegato una volta sola. No? Quindi una persona semplice non è duplice, non è triplice, non nasconde, non ha retropensieri, non ha malizia. Certamente spesso i semplici si trovano più tra gli umili, no? Anche socialmente, però non è detto. Devono essere delle persone umili, senza malizia, delle persone buone, che non fanno le cose per convenienza, ma che vivono e si danno così, ma quasi in maniera trasparente, e queste persone tutti quanti noi li abbiamo conosciute. E spesso anche nelle nostre famiglie, quando le famiglie erano grandi, no? Per tutti noi abbiamo avuto tanti parenti, una volta le famiglie non sono quelle di adesso, sì. Noi soprattutto dove c'era povertà, c'era stata fatica, emigrazione, noi le vedevamo quelle persone, che erano semplici, erano buone ed erano sagge spesso. Ecco, e io penso che ci sono ancora, sono tra di noi, no? Ci sono, e riconoscerle vuol dire fare splendere qualcosa. Cioè, dentro un buio tu vedi come una candela, una fiamma, no?
1: E tra l'altro ti vorrei chiedere qualcosa sulla copertina del libro, che insomma è molto bella, no? C'è questa coppia presa, diciamo così, di schiena, che si trova sul Molo Audace.
2: Quella foto è una foto di Mario Margaina, che è stato un grande fotografo triestino sloveno, è morto non tanti anni fa, è una foto che ha scattato credo negli anni 60 su Molo Audace. A me piaceva molto l'idea di avere una fotografia scattata, diciamo, in bianco e nero, poi in una Trieste che non c'è più, e sono andato per archivi fino a quando, diciamo, ho trovato questa foto di Margaina, che mi ha molto emozionato, non riuscivo a togliermela dalla testa, e quindi l'ho proposta alla casa editrice in Audi, e allora è piaciuta molto. E quindi, diciamo, è stato, come dire, una sorta di innamoramento di tante persone.
1: Sì, è una foto molto molto bella, effettivamente. Ecco, ma allora c'è una riflessione molto forte sul tempo della vecchiaia all'interno del libro, intesa come non come declino, ma come tempo sacro fuori dal tempo. È una visione ovviamente un pochino controcorrente, no? Rispetto a quella che è l'immagine contemporanea che noi abbiamo della vecchiaia.
2: Sì, è che la vecchiaia oggi non conta niente, no? Anzi, non bisogna, cioè, da una parte si allunga la vita, cioè si allunga la vecchiaia,
1: sì,
2: con insomma soprattutto i farmaci e quello che è, ma quindi le persone diventano sempre più vecchie, però vengono abbandonate. No, non c'è più la grande famiglia di una volta con quelle reti sociali, non solo la famiglia, no?
1: Certo.
2: Il vicinato e così via della comunità. Quindi diventiamo sempre più vecchi e sempre più soli, e mentre una volta, diciamo, la persona vecchia, poi la parola vecchio a me piace molto più di anziano, la parola vecchia, la persona vecchia aveva un ruolo, no? Nelle comunità, e adesso sì, non ce l'ha, perché non produce. In questa società iperproduttiva, chi non produce niente non serve a niente, di conseguenza sei molto più vecchio, puoi morire a 100 anni, sei totalmente solo e non hai una funzione, e quindi qua siamo nell'ambito della disperazione esistenziale, sociale, e credo che quella sacralità lì abbia a che fare col fatto che sei proprio fuori da ogni funzione, diciamo, economica, no? E sociale, e quello è il bello, cioè tu sei una persona che in qualche maniera non deve dimostrare più niente quando sei vecchio, i ruoli, le maschere sono cadute, e di conseguenza stai quasi in un tempo liberato. E allora, ad esempio, stare coi vecchi vuol dire stare insieme in una liberazione del tempo, cioè ci induce anche a noi a far cascare tutte le pretese, i desideri di successo, il potere che uno vuole conquistare, i soldi, no, non serve niente, con un vecchio quelle cose non contano, e di conseguenza si può essere fuori sia da un certo spazio che da un certo tempo, e stare in una dimensione nuova, no? È sicuramente più leggera, se non cominciamo a parlare sempre solo di malattie, di cose brutte, cioè, con i vecchi possiamo stare nella leggerezza.
1: Beh, è una riflessione molto interessante questa, molto originale, ecco, vorrei dire. Ma allora, Trieste e le sue periferie, però c'è anche del sud, no? In questo libro, ecco, la tua famiglia, uno dei tuoi genitori viene dal sud, no? Quanto il territorio ha plasmato questa storia?
2: Beh, molto, perché il libro è la storia è ambientata tra una certa periferia di Trieste, diciamo tutta la zona, è un rione senza nome che va dopo Valmaura verso Borgo San Sergio, ma insomma ci sono delle zone che non sono identificate realmente, di quartieri che sono sorti, no, nel dopoguerra, nei 50, 60, 70, andando verso Altura anche, no? E lì si sono mescolate tanti tipi di persone. Insomma, io sono cresciuto lì, quindi c'erano i figli di quelli migrati dal sud, no? Che erano soprattutto molto, molto spesso erano militari, perché eravamo pieni di caserme da queste parti. Poi c'erano i figli dei profughi, io adesso parlo di figli perché ero un bambino, ma insomma c'erano i migrati del sud, c'erano i profughi istriani, no? Che andarono a Borgo San Sergio, e poi c'erano, più tardi sono venuti anche quelli che scappavano dalla guerra in Jugoslavia, quindi dai Balcani. E dove stavo io lì c'era il campo Rom, quindi c'era un campo Rom molto grande, quindi c'erano anche loro. E poi c'erano sparsi ancora quello che restava di piccole casette con gli orti di sloveni storicamente. Ora, tutte queste marginalità insieme, secondo me, davano vita a un'altra Trieste. Io sono cresciuto in quella e anche poi nei quartieri popolari di San Giacomo e Ponziana, Meam è di lì. E quindi mi piaceva molto cercare di guardare il confine da un altro confine, perché spesso nella letteratura triestina cosiddetta, al centro c'è sempre quella Trieste, quella dei caffè letterari, quella mitteleuropea, asburgica, molto certo. Borghese, però c'è una città di popolo e di margini che secondo me ha molto a che fare con quella Trieste di cui si parla sempre sotto l'Austria, che era un caos assurdo con gente di tutto il mondo.
1: Domanda marzulliana: scrivere un libro come questo, no? Che appunto tocca un tema universale, cioè anche parlare, no? Del modo in cui cambiano le persone che noi amiamo di più, ecco. Questo libro è un modo, forse, come dire, per trattenere qualcosa di quello che il tempo appunto ci ruberà, o per accettare che alla fin fine tutto passa?
2: Beh, se fossimo in grado di accettare che tutto passa saremmo dei saggi.
1: È vero.
2: Però,
1: ma tu non sei saggio,
2: scrivere,
1: allora.
2: No, scrivere è una forma per me di terapia. Cioè veramente come andare dallo psicoterapeuta, che non vuol dire, non lo so, sostituendo, però è uno scavo continuo, e quindi scavando ti trovi davanti alle cose enormi e oscure a volte. Però a me quello che interessava non era raccontare una storia di pianto e dolore, ma era di salvare, come nell'altro, anche nell'altro il tentativo era lo stesso, salvare tutto ciò che ancora emana luce nella fine. La fine di un amore o la fine dell'esistenza, ad esempio, no, di due persone come sono i genitori, anche se sembra che tutto stia crollando, cosa c'è ancora che ha luce? E quello per me è stato cercare quelle cose lì, anche quindi situazioni quotidiane che possono sembrare molto semplici, come pranzare assieme, stare sul divano, cioè, ma anche lì, in un tempo liberato, vengono fuori delle chicche, diciamo, anche, no? Spesso che sono delle frasi che fanno ridere, perché mescolano tutto, no? L'inizio, la fine. Volevo cercare di essere dolce e con dolcezza di stare così in questa esplorazione delle cose belle.
1: I tuoi genitori hanno letto il libro?
2: Sì, l'hanno letto. Però non è la storia della mia famiglia, è ispirata alla storia della mia famiglia, però ogni libro è sempre, ogni storia che inizia con io racconto è una menzogna totale, e lo è sempre stato in letteratura e anche fuori dalla letteratura. Per cui in qualche maniera quello che a me sta colpendo molto in questo periodo è leggere lettere che mi spediscono i lettori o le lettrici, delle lettere in cui raccontano dei loro genitori, delle loro situazioni, come a cuore aperto, no? E questo è molto forte, perché in qualche maniera crea subito un ponte, no? Uno è chiamato a pensare alla sua famiglia, e quindi anche questa storia, vuol dire, chiunque credo potrebbe riconoscersi che li abbia ancora o non li abbia più i genitori, ma sono delle dinamiche che accadono in tutte le famiglie, no?
1: Noi ti ringraziamo, ci hai portato in questo libro, ci porti dentro questo spazio, come dire, fragile però luminoso, no? Dove un pochino, cioè leggendo, si capisce che questa perdita comunque non cancella la bellezza, forse la rende ancora più visibile. E noi ti ringraziamo, Luigi, per essere stato su Radio Capodistria assieme a noi.
2: Grazie a voi.
1: A presto, Luigi, a venerdì.
2: A presto.

Che meraviglia la nuova canzone dei Jungle, Carry On, qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. E allora vi vorrei ricordare, allora devo capire se noi andiamo in replica sabato, cos'è sabato? Il 16, ok, però il 17 e il 18 di maggio invece si celebrano le giornate europee dei mulini storici, che è un'iniziativa nata per valorizzare, per far conoscere il patrimonio dei vecchi mulini, quelli ad acqua e anche quelli a vento. Qui c'è proprio l'associazione italiana Amici dei Mulini Storici che ha promosso appunto questa giornata. Che dire? Beh, indubbiamente insomma si svolge tutto questo nel terzo fine settimana di maggio, che sarebbe appunto un periodo scelto proprio perché favorevole alle visite, all'attività all'aperto, alla riapertura stagionale di molti mulini storici. Ecco, per cui insomma speriamo bene con il tempo. Allora dopo parleremo anche noi di un mulino storico, il mulino Nicli di Rive d'Arcaro. Adesso invece andiamo con la prossima canzone. Sì, lo faremo proprio con Paolo Nicli. Andiamo a sentirci la musica di Birth. È arrivato il suo nuovo singolo che si intitola Bene da sola.

0: La musica The Birth, bene da sola, qui su Radio Capodistra, qui a Radio Vagando. Allora, dicevamo, oggi parleremo anche di mulini, ma parleremo anche di pane, anzi anticipiamo così la prossima intervista, perché vorremmo parlarvi di un progetto che nasce dal pane, però va oltre il pane, perché a Udine, nel cuore di un quartiere storico, sta prendendo forma il panificio di comunità Pan dal Des, dentro un percorso più ampio di economia solidale del Medio Friuli, perché un'esperienza che unisce agricoltura, trasformazione, cittadini, territorio, che prova a ricostruire dei legami sociali attraverso un gesto semplice quotidiano, cioè fare e condividere il pane. Noi dovremo avere al telefono Massimo Morettuzzo, siamo anche curiosi di scoprire che cosa significa pane dal destra all'altro, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, Massimo, pan dal DES
1: sta per distretto di economia solidale.
0: Ah, ok.
1: Quindi l'acronimo è un po' quello, cioè pane del distretto di economia solidale, che prende il nome dalla cooperativa del distretto di economia solidale Friuli Niec, che in friulano sta per Medio Friuli.
0: Ok, ok, ecco, per cui infatti anch'io ero così un pochino incuriosita dal nome, ecco, però senta, in concreto il pan dal DES che cos'è e perché viene definito un panificio di comunità?
1: Ma è un panificio che è stato aperto nel 2022, nel marzo del 2022 a Udine, e che in realtà è un panificio che ha preso una storia, che arrivava da lontano, nel senso che era stato aperto negli anni 60 dalla famiglia Dubini, che però poi aveva dismesso un po' questa attività, e quindi i due fratelli che hanno gestito per decenni questo panificio sono andati in pensione, quindi hanno deciso di chiudere quel posto. Ed è successa una cosa strana, perché quel panificio

0: va dietro. E quando questo panificio ha chiuso, le persone del quartiere sono venute da noi, dai produttori della farina, a dirci perché con la cooperativa di comunità non prendiamo in gestione questo panificio. Noi siamo disponibili anche a finanziare questa operazione, a metterci del nostro. E quindi quel panificio è diventato un panificio di comunità, cioè un luogo dove assieme i produttori del grano del Medio Friuli, assieme ai cittadini di Udine, hanno preso in gestione un luogo e l'hanno fatto diventare un luogo in cui si utilizza un prodotto lavorato in modo biologico nel Medio Friuli per farne qualcosa da mangiare di buono e salutare che finisce sulle tavole delle persone che vivono in città.
1: E che tipi di pane vengono prodotti? Un unico tipo o insomma qual è il pane tipico poi di quella zona del Friuli di Mezzo?
0: Ma ce ne diversi di tipi. La cosa importante per noi è cercare di utilizzare quanto più possibile la farina che è prodotta dal frumento coltivato in modo biologico nei campi del Medio Friuli, quindi dai contadini che hanno aderito alla cooperativa di comunità del Friuli di Mezzo. L'abbiamo chiamata in friulano anche perché pensiamo che la biodiversità sia importante sempre, non solo dal punto di vista agronomico o ambientale, ma anche dal punto di vista linguistico e culturale. E quindi il pane tipo, diciamo così, è quello, il pan d'Aldès, così chiamato, e quindi il proprio pane fatto al 100% con farina che arriva dal nostro territorio. È una farina integrale, macinata a pietra, a bassi giri, in un mulino, anche quello collocato nel Medio Friuli, nel comune di Lestizza. E poi ci sono altri tipi di pane fatti a seconda della fantasia dei panettieri, che sono degli artisti sicuramente, perché se ne inventano ogni giorno uno, ma c'è il pane, il pan polenta fatto con la polenta di, anche quella di mais bio del Medio Friuli, oppure quello con i semi di chia, di amaranto, quindi un po' più esotico, quello col grano saraceno, insomma ce n'è davvero diversi, ma la cosa fondamentale è che sono appunto tutte farine biologiche e ripeto, la cosa importante per noi è quella di riuscire a valorizzare i prodotti del territorio, perché l'obiettivo di fondo del distretto di economia solidale, accanto a quello di costruire relazioni e reti di comunità, è quello di cambiare il modello agricolo del Medio Friuli per renderlo più sostenibile da tanti punti di vista.
1: E come sta andando?
0: Beh, allora,
1: con questa
0: dire che
1: volontà, questo progetto di...
0: Il panificio ha ormai 4 anni e quindi sta procedendo, ci sono 6 persone che ci lavorano e accanto al panificio sono state avviate anche altre attività, per cui ad esempio abbiamo aperto ad ottobre un negozio di vicinato a Pozzecco di Bertiolo, un piccolo paesino di 500 abitanti dove non c'erano più servizi di prossimità, come purtroppo succede ormai non solo nelle aree interne ma anche nei territori di pianura. In quel caso abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione comunale e abbiamo aperto il Pan d'Aldès Sec nell'ottobre dello scorso anno, quindi una piccola bottega come quella di una volta, un piccolo emporio con il bar e con il banco degli alimentari. Anche in quel caso ci sono 2 persone che ci lavorano, c'è un gruppo di volontari che porta il pane ogni mattina da Udine a Pozzecco, lasciandolo poi anche in alcuni altri negozi del tragitto per ottimizzare un po' i costi, anche per rispondere alle richieste di gruppi di cittadini, di persone che si sono attivate a supporto di questo percorso. Quindi anche quello è un esperimento molto interessante che sta anche tenendo in equilibrio dal punto di vista economico. Poi è partita un'attività con la casa circondariale di Trieste, con il carcere di Trieste, dove abbiamo una convenzione per la gestione del laboratorio di panificazione. Abbiamo fatto formazione all'interno del carcere. Una delle persone che abbiamo formato poi è stata assunta a tempo indeterminato all'interno del panificio di Udine e oggi sta lavorando tra l'altro come tutor per proseguire nei percorsi di formazione dentro il carcere. Questo percorso ha portato anche a, diciamo, un'aggiunta di una qualifica per la nostra cooperativa, che è una cooperativa prima di tutto agricola. Da poche settimane è diventata cooperativa sociale, perché pensiamo che sia importante anche lavorare per l'inserimento di persone svantaggiate che arrivano da percorsi di vita difficili, perché crediamo che l'economia solidale deve essere una buona economia che permette anche di non lasciare nessuno indietro. E quindi stanno succedendo delle cose interessanti, devo dire che è un progetto che sta appassionando sempre più persone ed è una cosa bella anche da raccontare.
1: Sì, in effetti sono tante, no, le figure coinvolte, per cui agricoltori, trasformatori.

0: cittadini e poi appunto anche diciamo così questo nuovo progetto che sta andando ulteriormente ancora di più verso il sociale, ecco, e quanto è importante oggi riuscire a ricostruire queste relazioni dirette?
1: A noi pensiamo che sia fondamentale, per quello quando siamo partiti 10 anni fa abbiamo pensato subito di costituire una cooperativa di comunità, anche se non c'è ancora una legge in Friuli Venezia Giulia che disciplina questo settore, però pensiamo che sia importante insistere sul concetto di comunità, perché è attraverso le relazioni di comunità che possiamo pensare di costruire un'alternativa. Ci sono dei luoghi che le regole dell'economia, del mercato e del profitto sta chiudendo i luoghi del buon artigianato, sta chiudendo i luoghi delle economie locali, sta chiudendo i luoghi anche di welfare, dove, come quelli delle piccole botteghe, che non sono solo dei luoghi economici, dell'attività economica, ma sono dei luoghi di relazione, di incontro, sì, dove le persone possono anche contrastare la solitudine, no? Che spesso vive tanta parte della popolazione, soprattutto quella più anziana.
0: Certo.
1: E quindi ecco, l'economia di comunità può essere davvero una risposta altra, diversa, sostenibile, solidale, alle mancanze di un'economia di mercato, così come la stiamo conoscendo, che tante risposte non riesce a dare. E quindi in questo senso il lavoro sulle relazioni per noi è fondamentale, anche con il coinvolgimento proprio delle comunità nei processi di governance. Nella nostra cooperativa abbiamo ad esempio inserito nello statuto il fatto che i cittadini e le cittadine hanno diritto di diventare soci sovventori della cooperativa, di riunirsi in assemblea e nominare un loro rappresentante nel consiglio di amministrazione. Per cui ad esempio oggi il consiglio di amministrazione della nostra cooperativa è formato da un agricoltore, da una persona che lavora dentro il panificio e da un volontario che è tra l'altro il presidente della cooperativa ed è una delle persone che al mattino, come altri, portano il pane a Pozzecco o negli altri luoghi, mettendo a disposizione il proprio lavoro volontario. Oppure i cittadini e le cittadine partecipano a definire il prezzo dei prodotti, e quindi il prezzo non si costruisce in base alle regole del mercato, ma attraverso un patto, un confronto tra gli agricoltori, che sanno bene quanta fatica e quante risorse servono per produrre un grano di buona qualità, e il mugnaio, che lavora appunto con tecnologie che hanno sicuramente velocità diverse rispetto a quelle della molitura industriale, e le persone che poi comprano il pane, disposte a riconoscere i costi di questi passaggi e a stabilire insieme agli altri soggetti della filiera quale deve essere il prodotto finale. Ecco, tutto questo è, credo, davvero un esperimento interessante di comunità.
0: Questo modello potrebbe essere replicato altrove o magari è legato proprio ad una specificità molto forte del Friuli Venezia Giulia, quello rurale, cioè del Friuli più in modo particolare, e appunto delle sue comunità, oppure lo si potrebbe replicare?
1: Le cooperative di comunità stanno realizzando delle cose interessanti in giro in diversi luoghi in Italia e in Europa, e quindi ci sono degli esperimenti che dicono che questo modello di organizzazione e di economia basata sulla cooperazione più che sulla competitività è un modello che può trovare dei grandi ambiti di sviluppo. Io ne sono profondamente convinto e credo che sia una delle alternative che possiamo mettere in campo anche dal punto di vista delle risorse politiche e istituzionali alle evidenti crisi di un modello che rischia di collassare, di portare sempre in misura maggiore disuguaglianze e ingiustizie dal punto di vista ambientale e sociale. Ecco, penso che poi il Friuli abbia delle caratteristiche particolari. Noi abbiamo quasi per caso aperto il nostro panificio a Udine il 5 marzo del 2022, data in cui ricorreva il 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini, poeta friulano che aveva parlato del mistero contadino, quindi di questo rapporto quasi ancestrale fra i friulani e la loro terra, le comunità del Friuli e le terre del Friuli. Ecco, forse davvero qui c'è qualcosa di ancora più forte che caratterizza questo percorso e permette di fare della terra e del rapporto delle persone, della comunità con la terra, un elemento che rafforza la possibilità di costruire percorsi di economia che siano una buona economia che guarda all'interesse delle persone e non e delle comunità e non del profitto.
0: Allora, Massimo, dove lo troviamo questo pan dal DES in Friuli Venezia Giulia a Udine?
1: Allora, il panificio si trova in via Ermes di Coloredo, che è una laterale vicino a Piazza Losoppo, quindi quasi in centro della, della città. E poi appunto il pan dal Despo Sec, dove si trova lo stesso pane, è a Pozzecco di Bertiolo, una frazione del comune di Bertiolo, proprio nel Medio Friuli.
0: Allora Massimo, noi ci stiamo praticamente avvicinando a mezzogiorno, ovviamente parliamo di cibo, a questo punto te lo chiediamo, ecco, tu in questo pane, così insomma tagliando una fettina di pane, che cosa ci metti sopra? Una fetta di salame, un montasio friulano, ecco, per farti lo spuntinetto prima di pranzo?
1: Ci sono infinite possibilità, ci sono dei prodotti straordinari.
0: Ma dovendo decidere in questo momento?
1: In questo momento io ci metterei un bel formaggio di capra di un'azienda agricola che sta lavorando nel comune di Basiliano, che fa dei prodotti straordinari e che ha uno spaccio che noi saccheggiamo per rivendere poi quei prodotti all'interno anche del nostro panificio.
0: Ok, e capra lo facciamo insomma fresco, quasi spalmabile o bello stagionato?
1: Fresco, sì.
0: Fresco. Va bene, va.
1: Integrale, strepitoso.
0: Per fortuna che qua abbiamo quasi finito la nostra diretta. Grazie mille a Massimo Morettuzzo per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.

0: Hai sentito l'aranciata, la nuova canzone di Fra Quintale qui su Radio Capodistria. Allora, a proposito di mulini, noi vi vorremmo parlare del mulino Nicli, che è un antico mulino situato in una frazione di Rive d'Arcano, per cui in provincia di Udine, che oggi è diventato un vivace centro culturale ed artistico, tant'è vero che c'è questo claim che gira, spazi creativi per macinare idee, per cui uno spazio che ospita regolarmente spettacoli teatrali, laboratori, residenze artistiche, musica. Si dice che questa struttura pare risalga alla fine del del XV secolo, anche se poi nel 1800 fu acquisita dalla famiglia Nicli, ha funzionato fino agli anni 90 e adesso appunto è diventato questa sorta di centro culturale. Allora, noi dovremmo avere al telefono Paolo, forse Paolo Nicli, forse un discendente di quella famiglia. Vediamo, Paolo, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, ma tu fai Nicli di cognome o ti ho salvato io nella mia agenda in un modo strano?
1: No, sono proprio io, sono Nicli di cognome. Infatti hai detto bene, perché alla fine dell'Ottocento il mio trisnonno Gioacchino ha acquistato il mulino dai nobili d'Arcano per lui e la sua famiglia, e da allora ha prodotto una lunga generazione di mugnai nella mia famiglia.
0: E come mai però negli anni 90, ecco, il mulino ha smesso di fare quella che poi era la sua funzione da mulino, anche se poi appunto è diventato questo spazio bellissimo?
1: Ma allora, diciamo che dopo il terremoto del 1976 si è mantenuta l'attività fino ai primi anni del 2000, anche grazie ai miei nonni. Mia nonna ha macinato fino ai primi anni del 2000, e anche se in modo ridotto, poiché nel frattempo alcuni macchinari erano stati dismessi. Dopodiché gli ingranaggi sono rimasti fermi per circa 20 anni, mancando proprio l'attività, la richiesta, e soprattutto con una parte più industrializzata, diciamo così, si è dismessa proprio l'attività molitoria. Ma nel 2021 la famiglia, in primis grazie all'impegno di mio padre Enrico, aiutato da artigiani locali e con il supporto di fondi regionali del PNRR, ha dato inizio ai lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'edificio e degli apparati per la molitura. Inoltre c'è da dire che non solo gli ingranaggi hanno ripreso il loro moto, ma anche l'antica turbina idroelettrica. Infatti il mulino produceva anche energia prima ancora della nascita dell'Enel, e questa turbina idroelettrica, che è rimasta ferma nell'alveo del canale per oltre 50 anni, è stata ripristinata e ora produce energia rinnovabile, rendendo il mulino un sistema autosostenibile e a basso impatto ambientale.
0: Che meraviglia! Ecco, ma allora voi parlate del mulino, cioè si parla di questo mulino non solo appunto come spazio per eventi, e voi ne fate, ecco, però anche come un luogo da vivere, un luogo per incontrarsi, per condividere esperienze. Ecco, per cui, insomma, è questo che rende il mulino Nicli un posto, diciamo, speciale sia per il pubblico che per gli artisti che coinvolgete?
1: Ma diciamo che proprio prendendo spunto dalla parte un po' più tecnica, il complesso degli ingranaggi, delle macchine azionate dalla forza dell'acqua, pur essendo un apparato meccanico per il funzionamento di un antico mulino, nella contemporaneità di oggi si può quasi considerare alla stregua di un fenomeno naturale. Mi spiego meglio. Le azioni pratiche svolte nell'aprire e chiudere i portelloni per dosare la quantità d'acqua, o azionare le leve che alzano e abbassano le macine per impostare la granulometria del macinato, sono come apprendere il funzionamento articolato di un meccanismo mentre lo si utilizza. Allora, quando ci si approccia a tali operazioni, sono necessari, a mio avviso, tre qualità in particolare: sono cura, attenzione del dettaglio e tempo. Ecco, queste tre qualità possiamo trasportarle in modo metaforico anche nei processi artistici, creativi e culturali. È un luogo, quello del mulino, immerso nella natura, lontano quanto basta dalla frenesia dei grandi centri abitati, per accogliere residenze artistiche, laboratori di formazione, promuovere una cultura della interdisciplinarietà delle forme artistiche e creative. Questo probabilmente è qualcosa che rende particolare questo posto, che ispira appunto nel suo termine, no? Spazi creativi per macinare idee, proprio il percorso e il processo creativo che c'è quando uno si approccia a un ambiente artistico, a un tema artistico, sia da un punto di vista del professionista che dal punto di vista del fruitore.
0: Ecco, Paolo, appunto, tu sei appunto un discendente di questa famiglia la cui vita ha sempre gravitato attorno a questo mulino, no? Nell'arco dei decenni o comunque delle generazioni, no? E poi appunto c'è stata questa svolta, diciamo così, artistica, no? Appunto renderlo uno spazio creativo per macinare idee. E come è nato tutto? Cioè, è nato tutto con te, con più giovani di questa generazione di mugnai o comunque di persone che hanno avuto, diciamo, una vita attorno a questo mulino?
1: No, in realtà è successo questo, che con il mio gruppo Servi di Scena, l'associazione che gestisce tutte le attività culturali al Mulino, è un'associazione che ormai ha 30 anni quasi, ed eravamo dei ragazzini quando facevamo teatro con il nostro gruppo, ma ci piaceva anche andare in giro a visitare questi luoghi dismessi anche nelle zone nostre del Friuli Collinare, delle fabbriche dismesse, degli edifici, e ci immaginavamo quanto sarebbe stato bello avere uno spazio nostro, uno spazio dedicato al teatro, che non fosse solo un vero e proprio teatro, ma che potesse accogliere le persone, creare laboratori, spazi, proprio un melting pot, diciamo così, di culture, di saperi e di talenti. Questo ci sono voluti 30 anni per realizzare forse questo sogno, perché nel 2019, quando ci siamo ritrovati al Mulino, perché ormai era già uno spazio abbastanza chiuso nel caso nostro, perché la mia nonna è morta nel 2016, dopodiché era uno spazio di famiglia però non abitato, è rimasto fermo. Ma nel 2019 con il nostro amico Guglielmo Manenti, un pittore illustratore siciliano, che è venuto al Mulino proprio per seguire un lavoro che stavamo facendo all'epoca, stando in quello spazio lì ha cominciato a pensare: ma ragazzi, ma non sarebbe bello creare qui uno spazio culturale in cui ci sono delle aree esterne, tipo il boschetto vicino al ruscello, vicino al torrente, fare delle cose all'interno della sala macine? Quindi praticamente è stato proprio grazie a questa riflessione di qualcuno che viene da fuori che abbiamo iniziato questo processo di pensare a creare un centro culturale nella zona collinare. Nella fattispecie poi c'è stato un bellissimo incontro tra la famiglia mia e l'associazione Servi di Scena, nonché tantissime persone del luogo e delle realtà locali che si sono prese a cuore questo progetto, e quindi è un connubio, diciamo così, di un incontro tra quello che è una proprietà comunque che è privata, ma che in questo momento prende la coscienza di aprirsi al pubblico attraverso le attività organizzate da Servi di Scena.
0: Ecco Paolo, allora io ricordo che il 17 di maggio, per cui domenica, c'è la giornata delle porte aperte al museo, al Mulino Nicli, così appunto vi si può visitare. Poi c'è tutta una serie di eventi culturali che praticamente riguarderanno e ci coinvolgeranno un po' per tutta l'estate. Ecco, per cui magari di alcuni ne parleremo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, visto che siete veramente molto attivi, però magari ti chiedo così se ci puoi giusto, diciamo, raccontare brevemente i primi.
1: Sì, allora diciamo che la rassegna è una rassegna estesa che inizia a maggio e si protrae fino a ottobre-novembre. Cominceremo, come giustamente hai detto, il 17 maggio con Porte Aperte ai Mulini, una giornata dedicata alle visite, a diventare mugnai per un giorno, macinando assieme a noi e vivendo un po' la storia del mulino.
0: Lo stesso giorno. Per cui macinerete veramente, non soltanto le idee, sì, in questo caso.
1: Assolutamente. Sì, okay. Sì, sì, si impara proprio a diventare mugnai. Okay. Esatto. La stessa giornata, sempre domenica 17 alle ore 20:45, ospitiamo la compagnia Setati, una giovane compagnia di ex palienzi del Palio Teatrale Studentesco di Udine, con lo spettacolo Army Dreamers. E anche questa è una sorta di anteprima, perché è uno spettacolo che è stato presentato ora al Palio Teatrale come ex palienzi e che adesso questa giovane compagnia comincia a portare in giro. E poi abbiamo altri appuntamenti a giugno, luglio, eccetera. Un appuntamento importante, o meglio due appuntamenti importanti che ci teniamo evidenziare, sono il venerdì 5 giugno avremo la festa di inaugurazione del Magazzino delle Arti. Questo è uno spazio attiguo al Mulino, è un vecchio capannone dismesso che fa parte in qualche modo del borgo del Mulino e che abbiamo trasformato, stiamo trasformando in centro culturale, quindi con spazi adatti per ospitare spettacoli, laboratori, eventi, incontri, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo un po' allargati, sempre rimanendo nel borgo del Mulino, e inaugureremo questo spazio venerdì 5 alle ore 18. Dicevo, oltre a tutti gli appuntamenti della rassegna estiva, abbiamo voluto concentrare soprattutto, in relazione proprio al Magazzino delle Arti, un piccolo micro festival che si terrà dal 9 al 12 di luglio, che abbiamo chiamato Solo se sognati. Questo è legato a quei ragazzini che andavano a esplorare questi edifici abbandonati, no? Quando erano quindicenni, sedicenni, perché quel sogno in qualche modo è diventato realtà. Siamo stati ispirati da questa frase di Danilo Dolci, il sociologo, poeta, attivista che ha attivo soprattutto negli anni 70 nella zona di Trappeto in Sicilia, e c'è una poesia che a un certo punto dice: ciascuno cresce solo se sognato. Abbiamo voluto declinare questa frase, che è di grande ispirazione per noi, perché significa quanto è importante far crescere un sogno e quindi alimentarlo, coltivarlo, fare in modo che non soltanto ci sia una visualizzazione di questo sogno, ma renderlo pian piano concreto e tangibile. Ecco, questo è un augurio, una volontà che condividiamo con tutti gli artisti, le persone creative che coltivano un sogno e che in qualche modo hanno bisogno di arricchirlo.
0: Grazie. Allora, e noi ti chiediamo se ci puoi giusto dare un contatto per vedere tutti gli appuntamenti, perché ovviamente dal 17 maggio ce ne sono per tutta l'estate, e così insomma è inutile dare un elenco, dirottiamo direttamente da qualche parte. Prego.
1: Ci trovate senza dubbio sul sito internet www.servidiscena.com e su Instagram e Facebook sotto Mulino Nicli.
0: Allora, noi ti ringraziamo Paolo Nicli, ricordiamo la giornata delle porte aperte domenica 17, si trova praticamente il Mulino Nicli in Friuli Collinare, no? Si diceva, per cui Rive d'Arcano, esatto. E così ne approfittiamo anche per salutare gli ascoltatori dalla Friuli Venezia Giulia che ci seguono in tanti. Grazie a Paolo per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata a te. L'augurio che vi facciamo è quello di riuscire a visitare un museo durante il prossimo weekend, domenica, comunque anche nell'altra giornata dei mulini, che è il 18. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata. Ci risentiamo in replica sabato mattina. Un saluto a tutti da Barbara Orizzi. Ciao.
2: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. La tangenziale est di Verona è chiusa per lavori fino alle 20 di domani in direzione della A4 tra gli svincoli Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Si registrano inoltre code prima dell'uscita obbligatoria a Borgo Venezia. Sempre per lavori segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Desenzano e la A21, mentre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera. Vi ricordiamo poi che fino alle 16 di oggi per lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Questi titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Dopo i democratici di Angel Hogar, anche Nuova Slovenia ha confermato la disponibilità a far parte di una nuova maggioranza di centrodestra. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica respinge le accuse di scarsa preparazione in caso di epidemia a bordo delle navi in arrivo al porto di Capodistria. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, lo ha detto Donald Trump sul volo che lo ha riportato negli Stati Uniti dopo il vertice con Xi Jinping a Pechino. Primo passo verso la costruzione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore in Istria dovrebbe venire realizzata in 2 anni e mezzo. L'assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi di Trieste ha chiesto alla politica e alla città di mobilitarsi contro la commemorazione di Almerigo Grills. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12:30.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo ciclonico con una perturbazione si è spostato sui Balcani centrali, da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e umida. Previsioni: nel pomeriggio coperto, le deboli piogge si esauriranno entro la sera, sofferà vento dai quadranti settentrionali, temperature massime fino a 18 gradi. Nella notte schiarite, domani soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, temperature minime da 0 a 9 gradi, le massime andranno da 15 a 20. Lunedì sereno, nel pomeriggio isolati brevi rovesci, in particolare sull'arco alpino. Martedì dapprima ancora generalmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali isolati fenomeni temporaleschi. La viabilità infine: il traffico è generalmente scorrevole sull'autostrada Capodistria Lubiana dinanzi al raccordo di Castelez, chiusa la corsia di marcia lenta per un mezzo pesante in avaria. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Democratici e Nuova Slovenia confermano la disponibilità a far parte del governo di centrodestra. Resnica resterà fuori, ma darà il suo voto favorevole a Janez Janša, premier. L'Istituto Nazionale Salute Pubblica respinge le accuse di scarsa preparazione in caso di epidemia a bordo delle navi in arrivo nel porto di Capodistria. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, lo ha detto Donald Trump sul volo che lo ha riportato negli Stati Uniti dopo il vertice a Pechino. Primo passo verso la costruzione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore, dovrebbe venire realizzata in 2 anni e mezzo. L'assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi di Trieste ha chiesto alla politica e alla città di mobilitarsi contro la commemorazione di Almerigo Grilz. Dopo i democratici di Angelogar, anche il Consiglio di Nuova Slovenia ha confermato all'unanimità la proposta dell'accordo di coalizione e l'entrata di NSI nella coalizione di centrodestra. Jernej Vrtovec, presidente del partito, intervenendo ieri sera nella trasmissione di TV Slovenia Odmevi, ha detto che l'accordo non esclude nessuno e non toglie niente a nessuno. Sentiamo Erika Paternus.
2: La Slovenia necessita di una svolta politica, lo ha detto il presidente di Nuova Slovenia, Jernej Vrtovec, dopo aver annunciato la conferma all'unanimità della proposta di accordo di coalizione per il prossimo mandato 2026-2030 e quindi l'entrata della NSI nella coalizione di centrodestra insieme al Partito Democratico e ai Democratici di Angelogar, una strada che Nuova Slovenia ha continuato a percorrere a partire dalla campagna elettorale.

0: Le ha precisato. Il piano si sta quindi realizzando, stiamo percorrendo la strada giusta, perché non ci interessa solo la Slovenia di oggi, ma anche il tipo di paese che lasceremo ai nostri discendenti, ha dichiarato ancora Vrtovec. Il leader della NSI ha poi sottolineato che nelle sessioni degli organi del partito si è parlato molto di questioni sostanziali che affliggono la Slovenia, sia in termini di eventi geopolitici che di sfide interne. Abbiamo bisogno di una Slovenia unita, ma dobbiamo scegliere la strada giusta che porta ad un miglioramento del benessere generale dei cittadini, in modo che ognuno possa sviluppare i propri talenti, avere le condizioni per un lavoro appagante e non ultimo per creare una famiglia, ha affermato. Alla domanda sulle aspettative della formazione politica riguardo ai portafogli ministeriali che Nuova Slovenia avrebbe guidato nel nuovo governo, Vrtovec ha detto che la questione delle nomine deve ancora essere definita. Secondo indiscrezioni, la NSI potrebbe ottenere la gestione di 4 ministeri, infrastrutture, energia, difesa e demografia. Vrtovec ha intanto confermato che il suo partito avrebbe sostenuto la candidatura del leader della SDS, Janez Janša, a primo ministro. L'accordo di coalizione sarà firmato entro la mezzanotte di martedì, data in cui scade anche il termine per la presentazione delle candidature a premier. Il presidente della NSI ha anche affermato che il contenuto dell'accordo di coalizione risponde a tutte le sfide di sviluppo che la Slovenia si trova ad affrontare e ai valori su cui si fonda. Ha poi ricordato il preambolo pubblicato che sancisce gli sforzi per lo sviluppo e la garanzia della prosperità, la deburocratizzazione dello Stato, il perseguimento della corruzione, della criminalità e il decentramento dello Stato.
1: E intanto il presidente del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, ha annunciato poco fa che la sua formazione politica sosterrà la candidatura del capo dell'SDS Janez Janša primo ministro. Tuttavia Resnica insiste sul fatto di non voler far parte del governo. Il consiglio del partito si è riunito per discutere principalmente di questioni interne alla formazione politica. Insieme allo stipendio per il mese di aprile, i dipendenti pubblici in Slovenia hanno ricevuto anche l'aggiunta ferie per il 2026, pari a 1.630 euro, come previsto dalla Lega. Allegato al contratto collettivo per le attività non economiche, ai dipendenti pubblici è stata corrisposta un'indennità superiore al 10% del salario minimo nel 2026. Ha affermato il Ministero della Pubblica Amministrazione, come concordato da governo e sindacati del settore pubblico a margine dei negoziati sulla riforma del sistema salariale. Gli stipendi per il mese di aprile dei dipendenti pubblici e dei funzionari sono risultati leggermente superiori a quelli di marzo, anche a causa di un adeguamento all'inflazione dello 0,9%. Mentre cresce l'attenzione sui rischi sanitari legati all'aumento del traffico crocieristico nel porto di Capodistria, l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica respinge le accuse di scarsa preparazione in caso di eventuali epidemie a bordo delle navi in arrivo nello scalo. Le polemiche sono nate dopo le dichiarazioni del microbiologo Gorazd Pretnar, che ha sollevato dubbi sulla capacità di risposta delle autorità sanitarie locali di fronte alla possibile diffusione di malattie infettive. Sentiamo Maja Novak.
2: L'Istituto di Sanità Pubblica ha assicurato che l'unità regionale di Capodistria dispone di capacità sufficienti per affrontare la stagione turistica estiva e gestire eventuali casi sospetti di malattie contagiose sulle navi da crociera e cargo in arrivo nel porto. In caso di focolai più estesi verrebbero coinvolte anche le sedi regionali di Nova Gorica e Lubiana. Le critiche erano state sollevate dal microbiologo Gorazd Janez Pretnar, che sui social aveva espresso preoccupazione per i rischi sanitari legati alle circa 50 navi da crociera attese quest'anno a Capodistria, richiamando il recente caso di Handavirus registrato sulla nave MV Hondius. L'istituto ha però respinto le accuse, confermando di aver già svolto insieme al porto di Capodistria diverse esercitazioni e simulazioni di scenari epidemici, predisponendo specifici piani di crisi per eventuali focolai a bordo delle navi. Anche il Ministero della Salute ha ribadito che il sistema sanitario nazionale è adeguatamente preparato in merito alle critiche sulla presunta insufficienza di posti per quarantena o ricovero presso l'ospedale generale di Isola. Il Ministero ha precisato che le strutture sanitarie locali si occupano della prima valutazione, del triage e degli interventi urgenti, mentre nei casi più complessi vengono attivate le istituzioni nazionali e predisposti trasporti medici specializzati. Il Ministero ha inoltre ricordato che la Slovenia dispone di piani nazionali di preparazione per i principali punti di ingresso nel paese, con protocolli condivisi tra servizi sanitari, autorità marittime, ospedali, protezione civile e altri enti competenti. In caso di sospetta malattia contagiosa a bordo di una nave vengono immediatamente attivate procedure di coordinamento e valutazione del rischio epidemiologico con l'adozione delle necessarie misure di protezione sanitaria. Dopo il caso di Cantavirus, le autorità slovene hanno inoltre riesaminato i protocolli esistenti per rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo tra tutti i soggetti coinvolti.
1: Taiwan non deve cercare l'indipendenza, lo ha detto Donald Trump dall'Air Force One che lo ha riportato negli Stati Uniti dopo il vertice con Xi Jinping a Pechino. Non cerchiamo guerre, se la situazione rimanesse così com'è, credo che alla Cina andrebbe bene, non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News. Sul pacchetto da 14 miliardi di dollari per armamenti che il Congresso ha già approvato per Taipei e che ora deve controfirmare, il capo della Casa Bianca non ha dato alcuna indicazione, innescando timori bipartisan sul destino della commessa. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni, lo annuncia il Dipartimento di Stato americano, al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Intanto l'esercito di Israele ha condotto nuovi raid aerei sulla striscia di Gaza con l'obiettivo di uccidere al-Din Haddad, leader di Hamas nell'enclave palestinese. Il tentato assassinio si sarebbe concluso con successo, rivelano fonti di Tel Aviv. Istria, primo passo verso la costruzione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore. L'azienda ferroviaria croata ha commissionato la stesura della documentazione necessaria che secondo contratto verrà realizzata nell'arco di 30 mesi. Sentiamo Valmer Kusma.
3: All'orizzonte si prospetta il terzo traforo del Monte Maggiore dopo le due canne realizzate per il traffico stradale. La direzione delle ferrovie croate ha firmato il contratto per la realizzazione della documentazione di studio e del progetto preliminare relativo alla costruzione del tunnel ferroviario di circa 15 chilometri attraverso il massiccio montuoso istriano e delle relative linee di collegamento. La notizia è stata confermata al quotidiano Glass Istre dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha precisato come il valore dell'accordo ammonti a 2 milioni e 80 mila euro. Le aziende incaricate avranno a disposizione 30 mesi per elaborare il progetto del nuovo tunnel ferroviario che dovrebbe garantire all'Istria un collegamento più efficiente con il resto della rete ferroviaria croata ed europea. Ora da Pola o da Pisino per raggiungere Zagabria in treno bisogna attraversare il suolo sloveno, ossia il territorio di un altro paese con tutti gli annessi e connessi. Ai tempi dell'ex Jugoslavia il problema non si poneva in quanto Croazia e Slovenia facevano parte di un'unica entità statale. L'avvio della progettazione è stato accolto con favore dal presidente della regione istriana Boris Miletic, secondo cui il tunnel rappresenta uno dei progetti strategici più importanti per il futuro della penisola. La ferrovia, così il governatore, rappresenta il mezzo di trasporto più ecologico sia per i passeggeri sia per le merci ed è parte integrante della transizione verde promossa dall'Unione Europea.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ha suscitato una discussione a livello nazionale in Italia il progetto didattico adottato da una scuola veneta che ha portato gli alunni a confrontarsi col tema dell'immigrazione. I ragazzi di Vicenza, con l'assenso dei genitori, hanno incontrato e ascoltato dei migranti vicino alla stazione dei treni di Trieste e hanno anche distribuito a loro dei pasti. Lega e Fratelli d'Italia hanno protestato presso il Ministero dell'Istruzione di Roma affermando che questi alunni sono stati vittime di un inaccettabile condizionamento ideologico. La sociologa Chiara Saraceno, in un'intervista sull'odierna edizione del Piccolo, afferma invece di non vedere il problema nell'accompagnare degli alunni a comprendere che chi vive per strada non è brutto e cattivo, ma è povero e ha bisogno di aiuto. A pochi giorni dal lancio della terza edizione del premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills, l'Assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi di Trieste ha chiesto alla politica e alla città di mobilitarsi contro la commemorazione del giornalista con un passato nell'estrema destra. Il prossimo 19 maggio è in programma a Trieste una commemorazione con il rito del presente, una manifestazione tipica dell'estrema destra che per l'Assemblea rappresenta un passo verso un revisionismo storico che la città non deve accettare. Alessandro Martegani.
5: È in corso un tentativo di riabilitare la figura di Almerigo Grills, giornalista triestino con un passato da militante di destra morto nel 1987 in Mozambico, e in generale di sdoganare manifestazioni neofasciste come rito del presente, che si svolgerà in via Paduina di fronte all'ex del movimento di estrema destra Fronte della Gioventù in cui militava lo stesso Grills. E la denuncia lanciata dall'Assemblea contro i vecchi e i nuovi fascismi, un gruppo di movimenti di cittadini antifascisti che, dopo una riunione avvenuta lo scorso 11 maggio, è tornata a farsi sentire, sollecitando il mondo politico e la città ad opporsi ad un'operazione che dimostra come il neofascismo di strada possa saldarsi al potere istituzionale dilagando incontrastato, dicono. Il riferimento è al premio giornalistico dedicato a Grills, ma soprattutto alla commemorazione organizzata dal gruppo Nessuno Resti Indietro di fronte alla storica sede del Fronte della Gioventù, con il rito del presente, probabili braccia tese. È in corso, hanno detto alcuni esponenti dell'Assemblea in una conferenza stampa convocata proprio nel luogo della prossima commemorazione, un'operazione di revisionismo storico che la città non può e non deve accettare. Si cerca di esaltare Grills giornalista, hanno detto, ma non si ricordano le azioni violente durante gli anni 70. Il gruppo ha anche sottolineato come da una parte si garantiscano fondi per il premio giornalistico Grills, ma dall'altra si taglino invece i finanziamenti al premio Lucchetta. Un appello che raccoglie le ragioni della contrarietà al premio e soprattutto al rito del presente verrà mandato alle forze politiche della città e l'Assemblea si attende anche, è stato specificato, che la Regione Friuli Venezia Giulia renda noto quanti soldi sono stati utilizzati per sostenere il premio Grills e che il presidente Federica prenda le distanze dal rito del presente. Per ora non è prevista esplicitamente una contromanifestazione, ma l'appello alla città a reagire e il tam tam già emerso sui social fanno prevedere una possibile reazione.
1: Degli scavi conservativi hanno portato alla scoperta in questi giorni di nuovi reperti archeologici all'Arena di Pola. Il celebre anfiteatro, costruito tra il 27 a.C. e il 68 della nostra era sotto l'imperatore Augusto, nascondeva altre strutture sotterranee, pavimentazioni antiche e materiali di epoca romana. Tra i reperti anche monete veneziane del XIII secolo, ritrovamento che secondo gli esperti parla a favore della continuità di usufrutto dell'arena anche in epoca medievale. Le 12:45 minuti è tutto per la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paterus, per la parte tecnica ringrazio Jaka Žagar.
4: Radio Capodistria, radio.

0: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori segnaliamo rallentamenti con code fra Desenzano e il bivio con la 21 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Per lavori fino alle 16 resta chiusa la rampa di collegamento fra il raccordo Marco Polo per chi proviene dall'aeroporto e la carreggiata est della 57 verso Trieste. Chiusa anche la rampa di collegamento per il traffico proveniente dalla 27 con provenienza Belluno sulla 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Verona che risulta chiusa a causa di lavori tra Borgo Venezia e la rotonda Rosella in direzione Verona Est fino alle 20 di domani, domenica 17 maggio. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
3: Si rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Radio e TV Noi presenta Tutt'oggi Attualità, la trasmissione settimanale di approfondimento dei colleghi di TV Capodistria.
6: Buonasera e ben ritrovati a Tutt'oggi Attualità. In settimana i partiti di quella che molto probabilmente andranno a formare la coalizione che darà vita al nuovo governo in Slovenia, un governo di centrodestra che se nascerà sarà guidato da Janez Janša, hanno varato quella che tecnicamente si chiama legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, che sostanzialmente consiste in una serie di provvedimenti che vanno a modificare una decina di leggi incidendo su imposta sul reddito, contributi, sanità, pensioni, IVA, attività imprenditoriali eccetera, con l'obiettivo di alleggerire la pressione fiscale e dare una boccata d'ossigeno all'economia per far ripartire il paese. Dalle opposizioni e dai sindacati si leva invece una vibrante protesta. Parlano di una legge non di sviluppo ma di smantellamento dello Stato sociale che provocherà un buco di 1 miliardo e per questo hanno deciso di raccogliere le firme per sottoporre la legge a un referendum abrogativo. Ne parliamo con Damian Wolf, presidente della Confederazione Sindacale KS90, una delle sigle sindacali che da lunedì scorso martedì scorso stanno raccogliendo le firme. Benvenuto.
7: Le popo saroni.
6: Allora, dovete raccogliere 2500 firme, penso tutti i sindacati insieme, immagino che non è stato difficile raccogliere, forse le avete già e avete tempo di consegnarle fino a lunedì. A che punto siamo?
7: Senka, te le popo strale di tutti un minuto confederato, sindacato di Veset, chi è?
8: Saluto a nome del mio sindacato che
7: scusamo, oltre al fatto
8: di cercare nel modo più attivo di impedire l'attuazione di questa legge, è una legge di intervento che rappresenterebbe un passo indietro secondo il nostro parere. Quindi il 10 aprile è stata costituita la Camera di Stato e nemmeno si è costituita in maniera proprio formalmente valida e la legge è già stata approvata, quindi con grande rapidità e grande fretta. Da questo titolo a nome dei sindacati quindi noi siamo stati subito contrari alla promozione di questa legge, ci sono associati anche gli altri sindacati al nostro parere e quindi abbiamo avviato questo procedimento di raccolta di firme per avviare un referendum nel quale tutta la popolazione potrebbe liberamente poi esprimere il parere molto chiaro e scelto.
7: Brown, Smurfett, anche che
8: gli organismi preposti hanno dato la possibilità di convocare questo, cioè è stato già valutata dagli organismi competenti.
6: Però,
8: come una
6: insomma,
8: legge
6: voi adesso queste firme ce le avete e lunedì le depositerete in Parlamento e poi che succede? Insomma, parte la raccolta delle 40.000 firme?
7: Useca cor ienasho udilo da se veda
8: giù un primo passo noi vogliamo dare un impulso molto forte ai rappresentanti del potere che operano contro la popolazione e parliamo qui di una legge di intervento per lo sviluppo, ma invece è una legge che non porta alcun beneficio, anzi distrugge la dignità umana. Quindi le firme abbiamo raccolto, le abbiamo raccolte e lunedì porteremo al Parlamento queste firme, dimostrando chiaramente che senza la popolazione, senza i lavoratori non si può decidere.
6: Ok, va bene, però la Costituzione nel suo articolo 90 sancisce esplicitamente che sono inammissibili consultazioni referendarie che trattano su materie fiscali.
8: Qui bisogna riconoscere in maniera molto furba sono tutti quelli che hanno trattato questa legge, che è una legge che parla sì di dazi, e quindi se la Costituzione invieta qualsiasi referendum che abbia quale scopo, quello di indebolire il bilancio della Slovenia, quindi attuando questa legge, pur essendo una legge fiscale, al fine di indebolire il bilancio della Slovenia. Quindi siamo molto convinti che questo passerà, perché anche se il Parlamento si richiamerà a questa alla Costituzione, potrà dichiarare veramente valida.
6: Questa è la vostra interpretazione, vedremo poi che cosa diranno i giudici della Corte Costituzionale. Mi rifaccio perché spiego questo anche per chi sta a casa, perché l'articolo 90 della Costituzione fu modificato proprio quando bisognava inserire i vincoli di bilancio, insomma, per attenersi ai parametri dettati dall'Unione Europea e dall'euro, no? E allora andiamo allora dentro nel dettaglio. Mi spieghi perché siete così contrari a questa legge?
8: La risposta è molto semplice, perché questa legge di intervento, che non è una legge di intervento, definisce molto chiare e toglie la solidarietà, toglie la sicurezza e toglie anche la compatibilità e l'attuazione di questo sistema generale, che include sia le assicurazioni pensionistiche che quelle sanitarie. Qui avranno vantaggi soltanto quelli che hanno già dei vantaggi, e tutti gli altri sono quelli che potranno avere un piccolo contentino, possiamo dirlo oggi, ma che già domani creerà delle grandi problemi.
6: Allora andiamo a vedere alcuni punti chiave, alcune misure che riguardano proprio direttamente i cittadini. Magari partiamo dal cartello numero 1, che ci parla di quella misura che è sostanzialmente la più contestata, che sarebbe il massimale contributivo sui redditi superiori ai 7.500 euro, e dopo è seguita dall'affitto dall'imposta sul reddito d'affitto di immobili, quella viene ridotta dall'attuale 25 al 15%, e gli affitti a lungo termine per le giovani famiglie, la tassa scende addirittura al 5%. Ecco perché, ad esempio, siete contrari a queste due misure.
8: Tutte e due queste misure non sono delle misure stabili, sono delle proposte che sono già state in passato, hanno tentato di farle passare, ma parlando chiaramente possiamo parlare di una tutela sociale che è però un casco che protegge il capitale, quindi se noi andiamo su un massimo di 7.500 euro abbiamo molte persone che guadagnano molto di più, oppure 7.500 che sono una percentuale minima. E se noi andremo a questa misura, che a tutti coloro che hanno più di 7.500 euro e sono 1.350 secondo i nostri dati, qui perdiamo la solidarietà e queste 1.350 persone non contribuiranno più una maggiorazione né per quanto riguarda le casse per le pensioni né per quelle per la sanità, e quindi riducendo già le contributi per gli autonomi e agli altri piccoli imprenditori, riducendo questo qui non avremo più questi e avremo un enorme buco sia nelle casse delle pensioni che quelle della sanità. Quindi già ogni anno c'è in queste due casse un miliardo di ammanco annuale, e riducendo ulteriormente i contributi per le pensioni e per la sanità, tutto questo porterà a pensioni più basse, a meno diritti per quanto riguarda la tutela sanitaria. E rispondendo alla seconda domanda, quando parliamo di meno contributi per le famiglie giovani, sì, ma quando questo verrà attuato e quale sarà il controllo di un'attuazione adeguata di queste leggi è un'altra questione.
6: Intanto, insomma, se abbassiamo la tassa per questi, su questi affitti, forse insomma il controllo viene comunque dopo. Intanto un primo passo possiamo farlo, e poi secondo, forse lei ha citato il numero 1350, io avevo visto 13.000 persone circa per quanto riguarda questa flat tax di 7.500. Eppure non inciderebbe tanto sulla bilancia delle pensioni, parliamo di circa, insomma, i promotori dicono 55 milioni, ma la motivazione è per far restare i quadri con alte capacità professionali, quindi ingegneri, top manager in sostanza, che non, per non farceli scappare via, per prevenire una fuga dei cervelli, questo è un po'.
7: Tu che sei morbo nell'eticista Gavina,
8: qui dobbiamo avere le idee chiare quando parliamo di 7.500 euro di paghe lordo. Qui non ci sono le persone che sono ingegneri, sono esperti, è un percento che riguarda i manager, le persone che guidano grandi ditte in Slovenia, ma non quelli che influiscono sullo sviluppo e il futuro dell'impresa. Quindi a questo titolo il dato è molto chiaro: fino a 8.100 euro di paga lorda, ognuno paga per il proprio pensione. Oltre gli 8.500 sono denari che vanno per i fondi comuni. Se parliamo di questa solidarietà e se vogliamo anche imprenditori autonomi, quindi in Slovenia facciamo un manco molto, molto notevole in queste casse, che poi si rifletterà in pensioni.
6: Ecco, già che ha nominato le aziende individuali, io chiederei alla regia allora di mettere il cartello numero 3, che appunto parla dello sgravo, della deduzione per le piccole aziende individuali, insomma quelle che in sloveno chiamiamo SPE, no? Regime forfettario. Vediamo che fino a 80.000 euro la deduzione fissa è 80%, quindi poi scende 70-40, fino a 0% oltre 150.000. Questi non sono i grandi capitalisti, Wolf, questi sono falegnami, sono meccanici, sono idraulici, sono piccoli artigiani, anche persone che fanno anche cose, servizi intellettuali. Non parliamo di top manager e neppure di grandi multinazionali, perché questo non andrebbe bene.
7: Koliko govorimo sa vidavo samostalnih poduzetnika,
8: kada parliamo degli imprenditori autonomi, dobbiamo avere molto chiara l'idea che queste persone che lavoravano come imprenditori autonomi in passato erano i piccoli artigiani che erano molto bravi nel loro settore, e da questo anche lo Stato ha anche potenziato con sovvenzioni proprio questa prassi. Abbiamo visto che è stato un modus operandi per ridurre il pagamento delle tasse, per ottimizzare i contributi, e quello che quindi è un trabocchetto nella legge per i diritti dei lavoratori. Quindi devono essere rapporti molto chiari, devono avere tutti i dipendenti, anche di questi imprenditori, tutte le condizioni paritetiche per quanto riguarda la sanitaria, le assenze per malattia, le assicurazioni pensionistiche, e quindi vediamo che in questi settori invece è molto molto bassa, ci sono 10% inferiori in questi contributi, anche le tasse che vengono pagate, quindi questa forma è diventata per troppe volte un modo per sfuggire al pagamento dei contributi, per il pagamento delle tasse sul reddito, perché per un periodo di piena assicurazione pensionistica hanno una pensione minima che è attualmente 850 euro.
9: Però se a queste aziende individuali gli resta qualche soldo in più di tasse, forse anche pagheranno qualche soldo in più di contributi, non trova?
8: Qui parliamo di un dato che è molto controverso. Cioè, il tre quarti di questi imprenditori pagano il minimo possibile di contributi. Quindi questa povertà tra loro è molto più espressa di quella che è la media in Slovenia. Questi lavoratori autonomi, imprenditori autonomi, che non possono pagare in una misura adeguata i loro contributi, non possono essere imprenditori. Quelli che sono sopra la media vanno stimolati e anche premiati.
9: Allora andiamo avanti, torniamo allora indietro. Cartello numero 2, la riduzione dell'IVA al 5% su 15 beni di prima necessità, parliamo da farine, pasta, carne, uova, latte, zucchero, olio, eccetera eccetera, e poi c'è anche la possibilità del governo di ridurre al 9%, 9,5% l'IVA sull'energia, e quindi qua non parliamo di carburanti per il trasporto, ma soprattutto di quello che si consuma in casa: elettricità, gas, riscaldamento, legna da ardere. Ecco qua le faccio subito una premessa: la riduzione dell'IVA non significa non è una garanzia per la riduzione dei prezzi, però in un ambiente di, se c'è una concorrenza sana, forse questo può influire. Anche qui non siete d'accordo su questo provvedimento?
8: Sì, qui direi chiaramente che tra le 10 leggi che fanno parte di questa legge di intervento sono due che, nonostante avrebbero potuto essere delle leggi di intervento. Parlo proprio di queste due voci, ma quello che ci ha disturbato è il fatto che qui non c'è nessun dialogo sociale, non c'è stato nessun dibattito. Non c'è nessuna valvola di sicurezza. Se cosa succede se le persone, quelli che vendono questi articoli, non resteranno conto di questo? Ma abbiamo una memoria molto recente, quanto è avvenuto in Croazia nel 22, quando hanno fatto questo procedimento, ma hanno ottenuto soltanto un ulteriore aumento dei prezzi, perché i margini dei commercianti sono aumentati a discapito di queste riduzioni. Qui ho anche un elenco dettagliato. Se i commercianti tenessero conto di queste riduzioni, penso che il pane invece di al posto di 5 euro si parerebbe 4,79 per la carne di pollo invece di 10,95 9 euro e le mele invece di 1,25 euro, quindi sono riduzioni talmente minime che nell'attuale situazione dove tutti i dati, anche l'aumento dei introiti economici che sono aumentati più del 10%, testimonia chiaramente che in Slovenia non abbiamo bisogno di una legge di intervento per questo, per aumentare un capitale, ma una legge di intervento che ponga fine a questo aumento della povertà nel nostro paese.
9: Ma uno che è già povero, insomma, che appena sbarca il lunario, anche se va in negozio e risparmia 3 o 4 euro, questo per lui è molto. Non dico per quello che ha lo stipendio da 3.000 euro, lui 5, 10 o 20 euro neanche non li sente, ma uno che ha una pensione bassa, non so, 600, 700 euro, se risparmia in una settimana 10 euro al supermercato, per lui significa molto.
8: Assolutamente, sono pienamente d'accordo, ma con questa legge di intervento attuale, come è presentata e accolta, dove il potere, non abbiamo ancora un governo, è stata come una scavatrice scavando delle voragini per quanto riguarda anche i pareri dei gruppi parlamentari, dell'opinione pubblica, dei sindacati. Non abbiamo nessuna valvola di sicurezza per poter impedire ai commercianti che al pari passo con la riduzione delle tasse riducano anche i prezzi e non aumentino automaticamente anche il loro margine di guadagno. Quindi i sindacati siamo quelli che diciamo sì assolutamente, ma a condizione che ci siano delle punizioni, dei segmenti che controllino e vedino.
9: Sì, le devo un po' obiettare perché in sostanza se siamo in un regime di libero mercato queste cose magari accadevano in Unione Sovietica, ma in un regime di libero mercato non possiamo costringere i negozi e fissare i prezzi. Però andiamo adesso ancora al grafico numero 4, quindi per quanto riguarda i pensionati e lavoratori. Nel nuovo ordinamento una volta maturate le condizioni di lavoro, le condizioni per il pensionamento, il datore di lavoro può interrompere il contratto, no? Quindi non è più tenuto a prorogarlo, ovvero la maturazione delle condizioni di pensionamento non sono più ritenute un argomento sufficiente per prorogare il contratto, no? E quindi però riceverebbe il lavoratore pensionato riceverebbe lo stipendio più 100% della pensione per i primi 3 anni. Il vecchio ordinamento invece dice stipendio più 40% della pensione. Ecco, qui in qualche modo penso che il lavoratore pensionato sia anche persino avvantaggiato rispetto a quello che c'è adesso.
7: Sì,
8: di prima acchito questo particolarmente può essere una cosa molto favorevole, ma vediamo che se ci approfondiamo un po' quando parliamo di pensionamento, è il diritto di ogni cittadino e non un obbligo. Anche per quanto riguarda il quadro demografico, è interesse dello Stato che si lavori quanto più a lungo. E quindi quando parliamo dei vuoti nel caso pensionistiche che ogni anno è circa 1 miliardo, quindi 9 pagamenti aumentando i pagamenti da questa cassa, quindi contribuirebbe soltanto a una riduzione di tutte le altre pensioni. Quindi nel nostro sindacato all'ultima riforma pensionistica siamo stati gli unici sindacati che eravamo contro a questa legge pensionistica, perché abbiamo visto questo elemento di responsabilità che bisogna prima riempire le casse pensionistiche prima di poter poi pagare delle pensioni più alte.
7: Valle, Valli, Bielo,
8: ma tutti quelli che continuano al loro lavoro, quindi sei datore di lavoro, è d'accordo con questo, perché anche la Corte Costituzionale a suo tempo ha decretato che non si può prigionare un lavoratore contro la propria volontà, e quindi è una maniera un po' non onesta, non chiara di procedere in questa maniera come viene proposto. E quello che constatiamo costantemente, i datori di lavoro in Slovenia sono molto furbi e sono convinto che se questo verrebbe approvato e verrebbe anche attuato, tutti i lavoratori, tutti i datori di lavoro potrebbero condizionare anche questo, perché avrebbero la pensione intera.
9: Con l'ultimo cartello numero 5 che parla di sanità, in sostanza viene abolito il contributo assistenza di lungo periodo per i pensionati, visto che il servizio non funziona, ma la tassa lo Stato gliela preleva lo stesso, e riapre la possibilità, quindi decade il divieto del lavoro dei medici nelle strutture private, ciò che anche il Tribunale ha detto comunque che non va bene, che è illegale, e si riapre la possibilità di effettuare contratti fra strutture pubbliche, fra strutture sanitarie pubbliche e quelle private. Pure questa cosa, dite, anche su questo siete contrari?
8: Ci sono tre punti molto importanti che in passato hanno avuto un dialogo sociale molto intenso e non hanno dato frutti. Quando parliamo del contributo assistenza a lungo periodo, siamo stati 20 anni prima di giungere alle soluzioni attuali e noi siamo contrari a questo fatto. Questo è un grande passo avanti per una società solidale e sociale. In passato avevamo dei grandi problemi dei pensionati che con le loro pensioni non potevano coprire neanche un minimo soggiorno in una casa per anziani, e quindi in questo modo si potrà assicurare. Quando parliamo di questo progetto, è un progetto molto ampio nel quale che viene in un momento in cui non abbiamo abbastanza forza lavoro in questi settori, e quindi non dobbiamo noi cavalcare questi termini populistici che dicono che la mancanza di personale non può far realizzare con successo questa assistenza a lungo termine. Quindi tutto questo deve essere realizzato, perché quando parliamo invece di una divisione tra il pubblico e il privato, tutti i cittadini di Slovenia, gli abitanti di Slovenia hanno avere una sanità accessibile. Non sono le condizioni attuali delle condizioni ideali, ma devono essere assicurate, deve essere assicurata una sanità pubblica. Appena avremo questo settore privato molto sviluppato, diventerà tutto un fatto commerciale.
9: Che abbiamo avuto adesso in questi 25 minuti, mi è parso un po', ho l'opinione che voi sindacati siete un po' più papi del Papa, nel senso siete più severi, siete più guardiani voi dei conti pubblici di quello che potrebbe essere un ministro delle finanze. Ecco, questa è un po' la mia impressione. Che vi interessano più i conti pubblici di quello che in realtà forse potrebbe ricadere nella tasca dei cittadini?
7: No, tu che bivas malenko sto popravi, c'è sta gleda
8: che vorrei correggerla. Se ha visto l'ultima riunione del Parlamento, anche il ministro per la finanza in uscita ha spiegato che questa legge fa un buco di oltre 1 miliardo nei conti pubblici, quindi è una situazione che non è sostenibile. La questione chiave è che la situazione economica slovena non è così critica come vuole farla apparire lo stesso proponitore di questa legge. E anche noi sindacati siamo sempre dalla parte di una società solidale, dignitosa e dove il lavoro ha il lavoro alla sua validità.
9: Adesso sta probabilmente nascerà il nuovo governo. Che rapporto possiamo da parte dei sindacati avere adesso nei confronti del nuovo governo? Possiamo attenderci, anche se questa legge diciamo dovesse passare, una stagione di scioperi, di proteste di strada come che le abbiamo viste anche nei precedenti governi guidati da Janez Janša?
7: Dunque, zelo jasno e odločno povedal, da seveda
8: molto chiaro detto la nostra confederazione sindacale non è quella che vorrebbe soltanto delle proteste automatiche.

0: di passare sopra tutti i diritti, la dignità dei lavoratori e dei pensionati con questa legge di intervento, ma porterà una legge che sarà reale e che toccherà e sarà a favore dei più poveri e dei più deboli. E questo è il nostro fine, questo è il nostro scopo. Quindi ci sia il governo di Janša, il governo di Golob o qualsiasi altra persona, noi nei sindacati saremo sempre dalla parte dei lavoratori, della loro dignità, e vogliamo ritornare al lavoro, il potere e il valore che va.
1: Che rapporto e che dialogo si aspetta con il potere che sta per insediarsi?
0: Un dialogo sincero, perché senza una collaborazione sociale non c'è sviluppo della società. E qui quanto si continuerà? È già iniziato con una lotta ideologica contro i sindacati, contro i rappresentanti dei lavoratori. Allora nei sindacati saremo costretti non andare soltanto a raccogliere firme, ma anche a fare passi più profondi. Nessuno ha il diritto di umiliare i lavoratori, umiliare i pensionati, ma devono sempre rispettare.
1: Io ringrazio Damian Vol, presidente della Confederazione Sindacale KS90. Grazie di essere venuto da noi in studio e naturalmente ringrazio anche a voi gentile pubblico che ci avete seguito da casa, dandovi appuntamento alla settimana prossima. Buona serata.

0: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, tutt'oggi attualità, la trasmissione settimanale di approfondimento dei colleghi di TV Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 13.30. La deputata del partito Resnizza Verità, Katia Cocot, ha presentato una denuncia penale contro Filip Dobranovic, rappresentante dell'istituto Danes e Naudan. Oggi è un nuovo giorno per alcune critiche espresse a seguito dell'adozione della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Cocot ha inoltre chiesto l'intervento della Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, compreso un controllo sui finanziamenti all'istituto. Stevanovic sottoporrà la questione ad una sessione del collegio. Anche le organizzazioni non governative stanno intanto esprimendo nuove critiche alle leggi di intervento. Nuovo cambiamento dei prezzi dei carburanti regolamentati dallo Stato la settimana prossima, secondo le stime del quotidiano Finanze. Nel caso le tasse rimanessero invariate, il prezzo della benzina 95 ottani presso i distributori al di fuori della rete autostradale dovrebbe aumentare di circa 2 centesimi al litro, arrivando circa 1,70 euro. Il prezzo del diesel dovrebbe invece diminuire di poco più di 2 centesimi, attestandosi a circa 1,71 euro. Giù di 2 centesimi si presume anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, a 1,35 euro al litro. Sempre secondo il quotidiano, però al momento è difficile prevedere il movimento dei prezzi dei carburanti e a quanto pare lo Stato ha infatti iniziato ad aumentare le imposte. Una settimana fa ha impedito un calo significativo dei prezzi reintroducendo la tassa ambientale. Un intervento simile potrebbe quindi verificarsi anche la settimana prossima. Taiwan ha ribadito di essere un paese sovrano, indipendente e non subordinato alla Cina. La dichiarazione è giunta a seguito delle affermazioni del presidente statunitense Trump, che aveva messo in guardia l'isola dal compiere passi verso una dichiarazione formale di indipendenza. Trump, lo ricordiamo, nei giorni scorsi ha avuto un incontro con l'omologo cinese Xi Jinping a Pechino, in cui si è avvertito che una cattiva gestione della questione Taiwan da parte degli Stati Uniti potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. Questa sera a Vienna, gran finale dell'Eurovision Song Contest. 25 paesi in gara, di cui 5 si sono qualificati direttamente, gli altri 20 sono invece assicurati un posto in finale dopo le preselezioni che si sono tenute martedì e giovedì. La 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest è stata comunque oscurata dalle richieste di escludere Israele dalla gara, che hanno portato 5 paesi, tra cui la Slovenia.

0: e a rinunciare alla competizione. Per l'Italia intanto, questa sera sul palco Saldavinci con il brano Per sempre sì, per la Croazia invece il gruppo etnopop Lelek con la canzone Andromeda. Radio Capodistria, sono le 13.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 14.30 con le notizie flash. A più tardi.
1: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
2: Riccardo Pellegrini presenta...

0: tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E poi, quando arriva il weekend, Ora Musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato. Siamo pronti con gli ascolti di oggi, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
2: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
1: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancieri. Come è nata questa collaborazione?
2: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast, era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancieri, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per ben 3 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
1: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
2: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
1: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
2: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
1: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
2: Sì, sì, a tagli e quali,
1: esatto.
2: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero tale e quale.
1: Tale e quale.
2: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e quale, quello con i VIP, scusami. E tali e quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
1: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
2: L'album in realtà è già uscito.
1: È già uscito.
2: Fatto uscire l'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
1: Quanti pezzi quindi sono?
2: Dovrei contare, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
1: Ok. Noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
2: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè su YouTube Cristina Valenti o su Facebook Cristina Valenti Crial.
1: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie a voi di cuore.
3: L'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava che voleva bene a te. Essere una donna ormai da sempre non è mica facile, in fondo non è mai cambiato niente.

0: Cristina Valenti, il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interviste.
1: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

più di casa bene che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo il caldo. Poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto. Aura.

0: Elma Garelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dal servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che fino alle 16 di oggi sulla A57 tangenziale di Mestre è chiusa la rampa di collegamento che dal raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto immette in tangenziale in direzione Trieste ed è chiusa la rampa di collegamento che dalla A27 con provenienza Belluno immette in A57 verso Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 alle 5. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio nel tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord, quindi in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggio e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 14.30. Il presidente del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, ha annunciato, dopo il consiglio di partito, il sostegno alla candidatura del capo dell'SDS, Janez Janša, a primo ministro. Tuttavia, insiste sul fatto che Resnica non farà parte dell'esecutivo. Le nostre condizioni principali prevedono di non entrare a far parte di un governo guidato da SDS e manteniamo questa promessa, ha affermato Stevanovic, aggiungendo che il suo partito rappresenterà un'opposizione agguerrita che monitorerà costantemente il governo nel suo operato. Resnica desidera che la Slovenia abbia un governo operativo il prima possibile, ha dichiarato ancora il capo della formazione politica, sottolineando di non voler creare una crisi politica. Secondo fonti di stampa statunitense, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra con l'Iran già a partire dalla prossima settimana. Secondo fonti di stampa israeliana, il presidente statunitense Trump dovrebbe decidere entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniani. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. L'esercito israeliano ha confermato che il comandante militare di Hamas al-Haddad, principale obiettivo degli attacchi, è stato ucciso ieri in un raid aereo a Gaza. Anche il movimento estremista palestinese ha poi confermato la morte di Haddad. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa straniere, si tratta del più alto esponente del gruppo ucciso da Israele dall'entrata in vigore del cessate il fuoco di ottobre. I medici di Gaza hanno intanto riferito che almeno 7 persone, tra cui 3 donne e un bambino, sono rimaste uccise ieri nei raid aerei contro un appartamento e un veicolo e una 50 di persone sono rimaste ferite. La Sierra Leone ha accettato di accogliere le centinaia di persone dell'Africa occidentale che saranno deportate dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri della Sierra Leone, Cabba, precisando che si tratta dell'ultimo accordo tra le amministrazioni per accelerare la remigrazione. Il primo volo di deportati giungerà in Sierra Leone il 20 maggio prossimo e trasporterà cittadini del Senegal, Ghana, Guinea e Nigeria. Radio Capodistria, sono le 14.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 15.30 con il giornale radio. A più tardi.
2: È in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Non è per niente divertente

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori verso Milano, tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Ricordiamo che fino alle 16 sulla tangenziale di Mestre per lavori è chiusa la rampa di collegamento che dal raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto immette in tangenziale in direzione Trieste ed è chiusa la rampa di collegamento che dalla A27 con provenienza Belluno immette in A57 verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Si rovina tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
6: Souvenir d'Italie,
7: la collezione di sola musica italiana
6: su Radio Capodistria.

pieno di rose, questo giardino di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani.

0: fredda e umida. Le previsioni. Nel pomeriggio coperto, le deboli piogge si esauriranno entro la sera. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, localmente anche rafforzato nelle regioni settentrionali. Le temperature massime andranno da 10 a 18 gradi. Durante la prossima notte schiarite, nelle regioni centrali nebbia localmente a valle. Domani, domenica, soleggiato. Nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme a tratti. Le temperature minime andranno da 0 a 9 gradi, le massime oscilleranno tra 15 e 20. Lunedì, sereno. Nel pomeriggio isolati brevi rovesci, in particolare sull'arco alpino. Martedì, dapprima ancora generalmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda la viabilità, niente di particolare da segnalare, traffico sulle principali strade e autostrade del paese è generalmente scorrevole. Radio Capodistria, sono le 15.30.
1: I fatti del giorno.
0: Benvenuti ai Fatti del Giorno in seconda edizione, questi sono i titoli. Seduta solenne del Consiglio Comunale per la festa del Comune Città di Capodistria. Democratici e Nuova Slovenia confermano la disponibilità a far parte del governo di centrodestra. Resnica resterà fuori ma darà il suo voto favorevole a Janša Premier. Ucciso il comandante militare di Hamas. Primo passo verso la costruzione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Celebrata con la seduta solenne del Consiglio Comunale, la festa del Comune Città di Capodistria. Nel corso della cerimonia, svoltasi presso la sala protocollare San Francesco, sono stati consegnati i massimi riconoscimenti ai cittadini e alle associazioni benemerite. Il servizio è di Lara Dorcic.
2: Ricordando i traguardi raggiunti e i progetti in fase di realizzazione, il sindaco Aleš Brjan nel suo discorso si è soffermato anche sulla situazione attuale nel mondo, sottolineando però che nel comune Città di Capodistria sono state riconosciute per tempo le principali sfide del futuro e che ci si è preparati bene per affrontarle. Abbiamo investito con intelligenza in progetti che permetteranno anche alle generazioni future sicurezza, sviluppo e una buona qualità della vita. Detto, abbiamo fondamenta solide, una visione chiara, una comunità sulla quale possiamo fare affidamento. Ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che i valori saranno sempre la nostra bussola che ci guida nelle prove più difficili. Il sindaco Aleš Brjan.
3: Ricordare perché festeggiamo il 15 maggio, l'inizio della lotta contro il fascismo, che è una cosa che non dobbiamo assolutamente dimenticare, ma poi l'occasione per ricordare, per congratularci a tutte le persone che ci aiutano a tenere insieme queste comunità, che sono persone di valore.
2: Intervento anche del vice sindaco italiano Mario Steffè, che ha sottolineato come Capodistria oggi sia una città plurale, multietnica, plurilingue, una realtà viva, dinamica, nella quale convivono tradizioni, lingue e culture diverse. La comunità nazionale italiana, parte integrante e costitutiva dell'identità cittadina, contribuisce in modo determinante alla ricchezza e varietà di questo territorio. Steffè ha ricordato alcuni traguardi significativi raggiunti nel corso dell'ultimo periodo che testimoniano la perseveranza e l'impegno concreto nel combinare memoria storica e necessità del presente, ovvero il rinnovo e l'inaugurazione dell'ex collegio dei nobili, l'accoglimento del decreto intercomunale sull'attuazione del bilinguismo e il decreto di tutela del cimitero storico di San Canziano. Come per ogni festa comunale sono stati consegnati anche i riconoscimenti ai cittadini benemeriti, due targhe grandi all'orchestra Fiatti di Maresego per l'eccezionale e duraturo contributo allo sviluppo della cultura musicale in occasione del 120° anniversario di attività ininterrotta, a Maria Knez per il suo eccezionale contributo per personale alla tutela del patrimonio naturale e culturale per il suo pluriennale lavoro dedicato nel campo della cultura amatoriale. Ha assegnato anche il titolo di cittadino onorario, ottavo nella storia, al professor Livio Iacomin per la sua lunga attività pedagogica, scientifica, economica, politica, diplomatica e culturale, con la quale ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della marineria, dell'istruzione superiore, dell'economia e della vita sociale e culturale a Capodistria, nell'Istria slovena e nell'intero contesto sloveno. Al professor Iacomin abbiamo chiesto come ha accolto questo importante riconoscimento.
4: Come un riconoscimento per il mio lavoro, che è stato abbastanza lungo, 60 anni sono già presente qui in questo territorio, e anche come un obbligo per il futuro, anche se ho abbastanza anni, penso che posso ancora contribuire qualcosa con il mio sapere, con la mia volontà di fare qualcosa di buono.
0: Andiamo

0: A Lubiana, dopo i democratici di Angel Logar, anche il Consiglio di Nuova Slovenia ha confermato all'unanimità la proposta dell'accordo di coalizione e l'entrata di NSI nella coalizione di centrodestra. Jernej Vrtovec, presidente del partito, intervenendo ieri sera alla trasmissione di TV Slovenia Odmevi, ha detto che l'accordo non esclude nessuno e non toglie niente a nessuno. Erika Paternus.
1: La Slovenia necessita di una svolta politica, lo ha detto il presidente di Nuova Slovenia, Jernej Vrtovec, dopo aver annunciato la conferma all'unanimità della proposta di accordo di coalizione per il prossimo mandato 2026-2030 e quindi l'entrata della NSI nella coalizione di centrodestra insieme al Partito Democratico e ai democratici di Angel Logar. Una strada che Nuova Slovenia ha continuato a percorrere a partire dalla campagna elettorale, ha precisato. Il piano si sta quindi realizzando, stiamo percorrendo la strada giusta, perché non ci interessa solo la Slovenia di oggi, ma anche il tipo di paese che lasceremo ai nostri discendenti, ha dichiarato ancora Vrtovec. Il leader della NSI ha poi sottolineato che nelle sessioni degli organi del partito si è parlato molto di questioni sostanziali che affliggono la Slovenia, sia in termini di eventi geopolitici che di sfide interne. Abbiamo bisogno di una Slovenia unita, ma dobbiamo scegliere la strada giusta che porti ad un miglioramento del benessere generale dei cittadini, in modo che ognuno possa sviluppare i propri talenti, avere le condizioni per un lavoro appagante e non ultimo per creare una famiglia, ha affermato. Alla domanda sulle aspettative della formazione politica riguardo ai portafogli ministeriali che Nuova Slovenia avrebbe guidato nel nuovo governo, Vrtovec ha detto che la questione delle nomine deve ancora essere definita. Secondo indiscrezioni, la NSI potrebbe ottenere la gestione di 4 ministeri, infrastrutture, energia, difesa e demografia. Vrtovec ha intanto confermato che il suo partito avrebbe sostenuto la candidatura del leader della SDS Janez Janša a primo ministro. L'accordo di coalizione sarà firmato entro la mezzanotte di martedì, data in cui scade anche il termine per la presentazione delle candidature a premier. Il presidente della NSI ha anche affermato che il contenuto dell'accordo di coalizione risponde a tutte le sfide di sviluppo che la Slovenia si trova ad affrontare e ai valori su cui si fonda. Ha poi ricordato il preambolo pubblicato che sancisce gli sforzi per lo sviluppo e la garanzia della prosperità, la deburocratizzazione dello Stato, il perseguimento della corruzione, della criminalità e il decentramento dello Stato.
0: Il presidente del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, ha annunciato, dopo il consiglio di partito, il sostegno alla candidatura del capo dell'SDS, Janez Janša, a primo ministro. Tuttavia, insiste sul fatto che Resnica non farà parte dell'esecutivo. Le nostre condizioni principali prevedono di non entrare a far parte di un governo guidato da SDS e manteniamo questa promessa, ha affermato Stevanovic, aggiungendo che il suo partito rappresenterà un'opposizione agguerrita che monitorerà costantemente il governo nel suo operato. Resnica desidera che la Slovenia abbia un governo operativo il prima possibile, ha dichiarato ancora il capo della formazione politica, sottolineando di non voler creare una crisi politica. Il deputato del partito Resnica Verità, Katia Kokot, ha presentato una denuncia penale contro Filip Dobranovic, rappresentante dell'istituto Danes Jenau Dan, oggi è il nuovo giorno, per alcune critiche espresse a seguito dell'adozione della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Kokot ha inoltre chiesto l'intervento del presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, compreso un controllo sui finanziamenti all'istituto. Stevanovic sottoporrà la questione ad una sessione del collegio. Anche le organizzazioni non governative stanno intanto esprimendo nuove critiche alla legge di intervento. Insieme allo stipendio per il mese di aprile, i dipendenti pubblici hanno ricevuto anche l'aggiunta ferie per il 2026, pari a 1.630 euro e 7 centesimi. Come previsto dall'allegato al contratto collettivo per le attività non economiche, ai dipendenti pubblici è stata corrisposta un'indennità superiore al 10% del salario minimo nel 2026, ha affermato il Ministero della Pubblica Amministrazione, come concordato da governo e sindacati del settore pubblico a margine dei negoziati sulla riforma del sistema salariale. Gli stipendi per il mese di aprile dei dipendenti pubblici e dei funzionari sono risultati leggermente superiori a quelli di marzo a causa di un adeguamento all'inflazione dello 0,9%. Nuovo cambiamento dei prezzi dei carburanti regolamentati dallo Stato la settimana prossima, secondo le stime del quotidiano Finanze. Nel caso le tasse rimanessero invariate, il prezzo della benzina 95 ottani presso i distributori al di fuori della rete autostradale dovrebbe aumentare di circa 2 centesimi al litro, arrivando a circa 1,70 euro. Il prezzo del diesel dovrebbe invece diminuire di poco più di 2 centesimi, attestandosi a circa 1,71 euro. Giù di 2 centesimi si presume anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, 1,35 euro. Sempre secondo il quotidiano, però, al momento è difficile prevedere il movimento dei prezzi dei carburanti. A quanto pare, lo Stato ha infatti iniziato ad aumentare le imposte. Una settimana fa ha impedito un calo significativo dei prezzi reintroducendo la tassa ambientale. Un intervento simile potrebbe quindi verificarsi anche la prossima settimana. Mentre cresce l'attenzione sui rischi sanitari legati all'aumento del traffico crocieristico nel porto di Capodistria, l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha respinto le accuse di scarsa preparazione in caso di eventuali epidemie a bordo delle navi in arrivo nello scalo. Le polemiche sono nate dopo le dichiarazioni del microbiologo Gorazd Janez Pretnar, che ha sollevato dubbi sulla capacità di risposta delle autorità sanitarie locali di fronte alla possibile diffusione di malattie infettive. Maya Novak.
2: L'Istituto di Sanità Pubblica ha assicurato che l'unità regionale di Capodistria dispone di capacità sufficienti per affrontare la stagione turistica estiva e gestire eventuali casi sospetti di malattie contagiose sulle navi da crociera e cargo in arrivo nel porto. In caso di focolai più estesi verrebbero coinvolte anche le sedi regionali di Nova Gorica e Lubiana. Le critiche erano state sollevate dal microbiologo Gorazd Janez Pretnar, che sui social aveva espresso preoccupazione per i rischi sanitari legati alle circa 50 navi da crociera attese quest'anno a Capodistria, richiamando il recente caso di Candavirus registrato sulla nave MV Hondius. L'istituto ha però respinto le accuse, confermando di aver già svolto insieme al porto di Capodistria diverse esercitazioni e simulazioni di scenari epidemici, predisponendo specifici piani di crisi per eventuali focolai a bordo delle navi. Anche il Ministero della Salute ha ribadito che il sistema sanitario nazionale è adeguatamente preparato in merito alle critiche sulla presunta insufficienza di posti per quarantena o ricovero presso l'ospedale generale di Isola. Il Ministero ha precisato che le strutture sanitarie locali si occupano della prima valutazione, del triage e degli interventi urgenti, mentre nei casi più complessi vengono attivate le istituzioni nazionali e predisposti trasporti medici specializzati. Il Ministero ha inoltre ricordato che la Slovenia dispone di piani nazionali di preparazione per i principali punti di ingresso nel paese, con protocolli condivisi tra servizi sanitari, autorità marittime, ospedali, protezione civile e altri enti competenti. In caso di sospetta malattia contagiosa a bordo di una nave, vengono immediatamente attivate procedure di coordinamento e valutazione del rischio epidemiologico, con l'adozione delle necessarie misure di protezione sanitaria. Dopo il caso di Cantavirus, le autorità slovene hanno inoltre riesaminato i protocolli esistenti per rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo tra tutti i soggetti coinvolti.
0: Vediamo gli esteri. Secondo fonti di stampa statunitense, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra con l'Iran già a partire dalla prossima settimana. Secondo fonti di stampa israeliana, il presidente statunitense Trump dovrebbe decidere entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniani. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. L'esercito israeliano ha confermato che il comandante militare di Hamas, Alaa Haddad, il principale obiettivo degli attacchi, è stato ucciso ieri in un raid aereo a Gaza, anche se il movimento estremista palestinese ha poi confermato la morte di Haddad. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa straniere, si tratta del più alto esponente del gruppo ucciso da Israele dall'entrata in vigore del cessate il fuoco di ottobre. I medici di Gaza hanno intanto riferito che 7 persone sono rimaste uccise ieri nei raid aerei contro una appartamento, un veicolo, e almeno una 50 di persone sono rimaste ferite.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Andiamo in Croazia, primo passo verso la costruzione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore. L'azienda ferroviaria croata ha commissionato la stesura della documentazione necessaria che, secondo contratto, verrà realizzata nell'arco di 30 mesi. Valmer Kuzma.
4: All'orizzonte si prospetta il terzo traforo del Monte Maggiore dopo le due canne realizzate per il traffico stradale. La direzione delle ferrovie croate ha firmato il contratto per la realizzazione della documentazione di studio e del progetto preliminare relativo alla costruzione del tunnel ferroviario di circa 15 chilometri attraverso il massiccio montuoso istriano e delle relative linee di collegamento. La notizia è stata confermata al quotidiano Glassistre dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha precisato come il valore dell'accordo ammonti a 2 milioni e 80 mila euro. Le aziende incaricate avranno a disposizione 30 mesi per elaborare il progetto del nuovo tunnel ferroviario che dovrebbe garantire all'Istria un collegamento più efficiente con il resto della rete ferroviaria croata ed europea. Ora da Pola o da Pisino per raggiungere Zagabria in treno bisogna attraversare il suolo sloveno, ossia il territorio di un altro paese con tutti gli annessi e connessi. Ai tempi dell'ex Jugoslavia il problema non si poneva in quanto Croazia e Slovenia facevano parte di un'unica entità statale. L'avvio della progettazione è stato accolto con favore dal presidente della regione istriana Boris Miletic, secondo cui il tunnel rappresenta uno dei progetti strategici più importanti per il futuro della penisola. La ferrovia, così il governatore, rappresenta il mezzo di trasporto più ecologico sia per i passeggeri sia per le merci ed è parte integrante della transizione verde promossa dall'Unione Europea.
0: Domani, domenica 17 maggio, Muggia tornerà a trasformarsi in un grande atelier a cielo aperto con la terza edizione di Colori a Muggia, l'extempore di pittura organizzata dalla famiglia mugliesana. Un appuntamento dedicato all'arte, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio che coinvolgerà artisti appassionati tra le calli, le piazze e gli scorci della cittadina istroveneta. Beatrice Sisa.
5: Muggia si prepara ad accogliere una nuova giornata all'insegna dell'arte e della creatività. In programma domenica la terza edizione di Colori a Muggia, l'extempore di pittura a tecnica libera promossa dall'associazione culturale Famiglia Mugliesana, realtà attiva sul territorio dal 1974 nella promozione della cultura e delle tradizioni locali. L'iniziativa, aperta ai partecipanti maggiorenni, avrà come tema la cittadina di Muggia e il suo territorio, offrendo agli artisti la possibilità di interpretare scorci, atmosfere e paesaggi attraverso linguaggi e tecniche differenti. La giornata prenderà il via in piazza Marconi sotto la loggia del municipio, dove dalle 8.30 alle 11.30 si svolgeranno la timbratura delle tele o la segnatura dei supporti utilizzati. Gli elaborati dovranno poi essere presentati entro le ore 19 dello stesso giorno. L'evento non ha finalità di lucro e nasce soprattutto come occasione di incontro e condivisione tra persone accomunate dalla passione per la pittura. Ogni artista regolarmente iscritto riceverà un diploma di partecipazione o un piccolo ricordo della giornata in uno spirito che privilegia il valore culturale dell'iniziativa. Le opere realizzate durante l'extempore saranno successivamente esposte nello spazio Nel Mondo di Fantasia del Monte d'Oro Shopping Center, dove potranno essere visitate dal pubblico dal 22 maggio al 19 giugno, prolungando così il dialogo tra artisti, territorio e comunità.
0: Radio Capodistria, 15:46 minuti. Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Davorin Lovrecic. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra meno di 45 minuti, vale a dire alle 16:30, dove troveremo le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
3: Questa è Radio Capodistria.
6: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Milano per lavori rallentamenti con code tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Attenzione a un cantiere sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del bivio per la A4 con corsia di marcia chiusa tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla 4 Venezia-Trieste a partire dal lunedì 18 maggio alle 21 e fino alle 6 di martedì 19 chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Come uscite alternative sono consigliate Meolo Roncade, provenienza Venezia, e Cessalto, provenienza Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
3: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria

Se state pensando di andare a vedere la finale dei mondiali con l'amante, non fatelo, nel senso che pare che toccherà ai Coldplay esibirsi all'intervallo della partita programmata domenica 19 luglio del 2026 alle 22 ora centro europea più 1, perché ci sarà l'ora legale estiva, alle 15 invece ora locale, l'ora del New York Stadium, che si trova in realtà nel New Jersey. Vi ricordate tutti quanti cosa è successo con il famoso caso della Kiss Cam, quando il CEO di una azienda si è fatto in qualche modo pizzicare con l'amante, al posto di rimanere in qualche modo tranquillo che nessuno avrebbe notato la cosa, c'è stata questa sceneggiata con lei che salta via, i due cercano di uscire dall'inquadratura, fenomeno social, tutti quanti vanno a capire chi sono queste due persone che vengono in qualche modo scoperte. C'è una differenza fondamentale per quanto mi riguarda nella percezione che si ha in Europa del calcio, soprattutto della finale di Champions League, ma magari anche della finale dei campionati europei, rispetto al modello sportivo statunitense, incentrato maggiormente sullo spettacolo, sull'intrattenimento. Il termine di paragone è evidentemente la finale del Super Bowl di football americano. La parte più interessante di questo evento è evidentemente l'halftime show, il concerto dell'intervallo. La parte che noi in Europa sopportiamo meno, probabilmente in occasione delle finali di Champions, è il concerto che viene fatto sempre più spesso prima della partita, anche se l'orario d'inizio non cambia. Noi vorremmo comunque vedere direttamente il prima possibile le squadre in campo e vedere il prima possibile che la partita inizi. Staremo a vedere in realtà che cosa succederà in occasione della finale dei mondiali. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata per la messa in onda nel sabato pomeriggio del 16 maggio del 2026. Noi parleremo in qualche modo dei mondiali, visto che l'Italia e la Slovenia non partecipano. Cercheremo di darvi delle idee su possibili destinazioni per vivere comunque questo evento dal punto di vista delle squadre che vi partecipano, in qualche modo combinando l'esperienza con il viaggio. Andremo in paesi a noi geoculturalmente molto vicini, andremo in paesi geoculturalmente parzialmente vicini, andremo anche in un paese geoculturalmente abbastanza lontano. Mi riferisco all'Austria, paese che ha un confine, anche dei legami abbastanza pronunciati dal punto di vista storico con la Slovenia. Parlo dell'Algeria, che è un paese che si affaccia sul Mediterraneo, così come la Slovenia, così come il nostro territorio. Parleremo anche del Senegal, che è un paese evidentemente a noi un po' più lontano. Devo dire però che tra gli aspetti più interessanti degli eventi sportivi come i mondiali c'è anche quello di andare a scoprire delle culture, scoprire dei paesi a noi non esattamente vicini, in qualche modo per familiarizzare. È interessante in questo senso anche ragionare sulla parola xenofobia, che è la paura di ciò che non si conosce, la paura dello straniero. Una volta che ci si conosce, molto probabilmente questo sentimento di diffidenza in qualche modo potrebbe o dovrebbe limitarsi. Siamo pronti a partire quindi per un'altra puntata di Non Solo Sport. Mi raccomando, rimanete con noi qui su Radio Capodistria. Sì.

Per la prima volta al Mondiale di Calcio partecipano 48 squadre. Le partite in programma sono 104, si disputeranno in tre nazioni. Queste sono alcune delle cifre che trasformano questo evento in un'edizione da record. Le squadre sono divise in 12 gironi da 4. Di seguito comincia la fase ad eliminazione diretta, che comincia dai sedicesimi di finale. Passano le migliori due di ciascun girone più le 8 migliori terze. Ciò nonostante la Slovenia, ma nemmeno l'Italia, sono riuscite a qualificarsi. Potremmo però, volendo, fare il tifo per Carlo Ancelotti al timone del Brasile, nazionale che parte ovviamente nel novero delle favorite per la vittoria finale. Da qui la Samba de Janeiro.

E diamo un'occhiata anche alla composizione dei gruppi. Per quanto riguarda la A, ci saranno Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Nel gruppo B ci sono Canada, Qatar, Svizzera e Bosnia ed Erzegovina. Questo avrebbe potuto essere il raggruppamento dell'Italia. Gruppo C, Brasile, Marocco, Haiti e Scozia. Gruppo D, Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia. Gruppo E, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Gruppo F, Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia. Gruppo G, Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda, con il grande punto di domanda che riguarda evidentemente la squadra iraniana. Gruppo H, Spagna, Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay. Gruppo I, Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. Gruppo J, Argentina, Algeria, Austria e Giordania. Gruppo K, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia. Gruppo L, Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama.

E dunque Capoverde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan faranno il loro debutto, mentre Haiti e la Repubblica Democratica del Congo in realtà non sono esordienti perché hanno preso parte tutte e due ai mondiali del 1974, sebbene la Repubblica Democratica del Congo ai tempi si chiamava Zaire. È interessante sottolineare che sulla panchina dell'Uzbekistan in questo momento siede Fabio Cannavaro, storico capitano dell'Italia che vinse il titolo nel 2006. È passata davvero una vita, tante cose sono successe, molte non belle per la nazionale azzurra. Bene, Cannavaro ha ereditato il testimone da Srećko Katanec, allenatore evidentemente sloveno che aveva centrato la qualificazione prima di in qualche modo lasciare l'incarico per motivi di salute, per cui in qualche modo sia l'Italia che la Slovenia sono collegate alla qualificazione dell'Uzbekistan.

0: Canto para o Senegal, canzone per il Senegal. L'aspetto interessante è che questo brano è in portoghese, che non è una lingua, diciamo, tradizionalmente collegata al paese africano, nel quale è largamente diffuso il francese, nel quale è diffuso anche il Wolof. Perché allora questo brano è in portoghese? Perché è opera della Banda Refluxus, una band formatasi in Brasile, attiva grosso modo negli anni 80, che ha fatto una sorta di ricerca delle radici della cultura del Brasile, andando a trovarla per esempio in Africa. Quindi in qualche modo questo brano cerca di collegare la samba con ritmi maggiormente afro. In realtà il Senegal è una squadra importante all'interno del contesto continentale africano, tanto è vero che in occasione dell'ultima finale della Coppa Continentale era successo un po' di tutto, con un rigore assegnato al Marocco la squadra del Senegal era uscita, tutti tranne Sadio Mané in qualche modo sono stati convinti a rientrare, Brahim Diaz in qualche modo ha sbagliato il calcio di rigore, ai tempi supplementari è arrivato il gol che ha temporaneamente assegnato la coppa al Senegal, gol arrivato nel corso dei tempi supplementari, in realtà poi è arrivato il verdetto che ha assegnato il titolo al Marocco. Sicuramente sono tante le stelle che compongono la squadra del Senegal, sicuramente Sadio Mané, sicuramente il difensore Kalidou Koulibaly, con trascorsi importanti anche in Italia nelle fila del Napoli, entrambi giocano in questo momento in Arabia Saudita. Ci sono anche una serie di giocatori che invece compongono squadre di Premier League come Ndiaye dell'Everton, Jackson del Chelsea, ma anche Pape Matar Star che gioca nel Tottenham Hotspur, insomma Ismail Sarr che gioca nel Crystal Palace. Insomma la squadra sembrerebbe competitiva, staremo a vedere dove arriverà. Nel frattempo noi invece andiamo a scoprire il Senegal dal punto di vista turistico, però da un punto di vista turistico che in qualche modo non riguarda i circuiti turistici, diciamo, più tradizionali. Che cosa voglio dire? Lo capirete meglio nel corso della prima intervista di questo sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Gabriele di Beteia Travel, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Grazie, grazie a Radio Capodistria di questa possibilità di raccontare Beteia Travel.
0: Che cosa vuol dire Beteia?
1: Beteia significa bello e buono in lingua mandinga. È una lingua parlata nell'Africa subsahariana, principalmente Gambia, Mali, Guinea, Guinea-Bissau e ancora di più Guinea-Conakry e anche in Senegal. In Senegal si parla il Wolof, è la lingua madre, è una lingua molto molto parlata, infatti sì, ok, il francese perché comunque è una nazione francofona, però non tutti lo parlano, mentre il Wolof è la lingua più parlata.
0: Capisco che voi organizzate dei viaggi solidali in Senegal, come funzionano, di cosa si tratta?
1: Allora, noi organizziamo dei viaggi solidali in Senegal perché il nostro motto è il viaggio inizia dove il turismo non arriva. Noi operiamo nelle parti più interne del Senegal, soprattutto nella regione di Tambacounda, che è la regione più povera. Noi saremo a stretto contatto con le comunità locali, il turista sarà protagonista perché farà anche delle attività umanitarie. Ogni mattina il turista garantirà almeno un pasto al giorno ai talibè. Chi sono i talibè? I talibè sono i settimi e gli ottavi figli delle famiglie che non possono mantenerli, allora li affidano a un marabù che promette loro di insegnargli il Corano, glielo insegna, però a una sola condizione: devono monetizzare durante tutto l'arco della giornata, quindi devono chiedere l'elemosina e poi consegnarla al marabù la sera. Sono tenuti in situazioni veramente disastrose, non hanno cibo e noi almeno un pasto al giorno glielo garantiamo. E il turista che cosa fa? Consegna loro pane e latte al mattino. Subito dopo ci spostiamo nelle comunità locali, quindi all'interno dei villaggi avremo modo anche di interloquire con i capi villaggio, con le famiglie, faremo anche attività di oratorio con i bambini e ci sposteremo anche nelle scuole per comprendere l'istruzione senegalese. Il vero problema dell'Africa è che comunque non c'è abbastanza istruzione, quindi il problema poi parte a monte. Quello che vogliamo far vedere noi è vogliamo sensibilizzare i turisti in quest'ottica, perché non ci sono tante scuole, le scuole che ci sono veramente in situazioni disastrose, non hanno neanche un tempo. fatto, non hanno quaderni ma hanno delle tavolette di cera. Quindi è bello ed è soprattutto buono vedere queste dinamiche per tornare in maniera diversa, perché se il turista arriva in un modo e torna allo stesso modo, vuol dire che o non abbiamo fatto noi bene il nostro lavoro, oppure sicuramente non era il viaggio adatto a lui. Invece è bene che il turista torni con una concezione diversa anche della vita, no? E magari non lascerà più quel pezzetto di pane perché non riesce più a finirlo a pranzo, proprio perché penserà a tutte quelle dinamiche vissute in viaggio.
0: Come funzionano però questi viaggi in pratica? Come si fa per partecipare?
1: Allora, il nostro è un viaggio di 8 giorni e 7 notti, ci vediamo a Dakar, quindi vi diamo noi le date disponibili, voi potete prenotarvi, noi vi inseriremo nel gruppo in base alla vostra fascia d'età, al vostro target. Ci vediamo a Dakar, i primi 2 giorni li faremo sulla costa, quindi alloggeremo dalle suore francescane, andremo a Gorée e poi subito direttamente nelle zone interne del Senegal a Tambacounda.
0: Sono viaggi adatti a tutte le tipologie di persone? Possono partecipare i bambini magari con le famiglie?
1: Allora, sicuramente non possono partecipare tutti i profili di persone, perché la persona che partecipa al nostro viaggio deve avere anche, come dire, deve essere propenso al tipo di viaggio solidale. Quindi se cerca solamente il safari o tantomeno il relax puro, non è il posto adatto, quindi partendo con noi non si divertirebbe. Mentre se cercate sicuramente un viaggio diverso che possa cambiarvi la vita, che possiate anche fare un'esperienza umanitaria, sì, quello è il viaggio adatto. Sicuramente i bambini con le famiglie possono partire, e poi da 18 anni in poi, fino a quando volete, noi siamo a disposizione, diciamo, e sicuramente faremo il pacchetto adatto per il vostro viaggio.
0: Una delle dimensioni attraverso le quali spesso interpreto il mondo è quella sportiva. Sicuramente il Senegal è simboleggiato dalla capitale Dakar, che è stata parte di un grande evento sportivo che era la Parigi-Dakar, un evento di rally. In realtà il Senegal ha anche importanti tradizioni nel calcio. Che ruolo rivestono il calcio, che ruolo riveste il gioco all'interno dei vostri tour?
1: Allora, sicuramente sì, il Senegal è stato anche campione Coppa d'Africa. Noi all'interno dei nostri viaggi poi facciamo anche delle attività di oratorio all'interno proprio degli oratori in cui Beteia Travel è presente, ed è possibile anche organizzare dei tornei con i ragazzi locali proprio del posto.
0: Altra dimensione sempre interessante quando si viaggia, secondo me, quella enogastronomica. Cosa si mangia in Senegal? Ci sarà anche momento magari per cucinare insieme alle persone locali?
1: Allora, il piatto tipico senegalese è il riso, che si può mangiare in tutti i modi, sia col pesce, cepiap, pure col pollo, lo yassapulè, cepgen con la carne, diciamo tantissime varietà. Sì, ci sarà sicuramente il momento in cui durante il pranzo nella comunità locale del villaggio di Velingara sarà possibile mangiare insieme alle comunità locali, dove ci saranno le donne che prepareranno proprio il cibo per voi turisti.
0: Altra dimensione rilevante riguarda la musica e la danza. Sono utilizzati anche questi come punti di incontro e di dialogo con le comunità locali?
1: Sì, un pomeriggio è dedicato proprio alle danze tradizionali del Senegal. Sarà un'esperienza fantastica, perché non la farete da soli voi turisti, ma insieme alle comunità. Quindi sarà un evento dove ci saranno più di 100 persone che assisteranno a queste tradizioni di danza locale.
0: Gabriele di Beteia Travel, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Nonostante il maltempo, sono numerose le persone che si sono recate nella piazza principale di Novo Mesto, dove si svolge una mostra di professioni e attrezzature militari in occasione della giornata dell'esercito sloveno. Ancora in corso intanto la presentazione delle singole unità delle forze armate, delle loro attrezzature e della tecnologia militare. La dimostrazione dinamica con sorvoli di aerei è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo. Il Vaticano ha confermato che Papa Leone XIV visiterà la Francia tra il 25 e il 28 settembre prossimi. Si tratta del primo viaggio ufficiale di un pontefice nel paese in 18 anni. Il presidente francese Macron ha definito la visita annunciata di Prevost un onore per il paese e un grande momento di speranza per tutti. L'ex ministro delle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz, si è consegnato alle autorità statunitensi. Lo hanno riferito fonti di stampa messicana, citando fonti ufficiali e precisando che le accuse lo indicano colluso con il cartello Narcos di Sinaloa e di avere, assieme a Rocha, aiutato i Narcos a inviare massicce quantità di droga negli Stati Uniti in cambio di supporto politico e tangenti. Il mese scorso era stato arrestato l'ex governatore Rocha. Quest'ultimo arresto aumenta le tensioni tra Stati Uniti e Messico sul tema della guerra ai cartelli dei narcotrafficanti. Washington e Mosca continuano a mantenere stretti contatti ad alto livello. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Ryabkov, precisando che il ministro Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio potrebbero avere ulteriori contatti a breve termine, ma ha aggiunto che i progressi nei rapporti tra le due potenze sono ancora lenti e in qualche caso difficoltosi. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
0: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Ciao a tutti, sono Mauro Camoranesi e volevo dirvi che anch'io ascolto Radio Capodistria. Un abbraccio a tutti.

E ci spostiamo verso l'Austria nel nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, perché dall'Austria arriva sia Parov Stelar che Conchita Wurst, che nel 2014 vinse l'Eurovision Song Contest con Rise Like a Phoenix. E tra l'altro siamo in epoca proprio di finale di Eurovision Song Contest, che si svolge a Vienna, capitale dell'Austria, che dunque parteciperà ai mondiali di calcio maschile in programma quest'estate. Giocherà il 17 giugno contro la Giordania, il 22 contro l'Argentina, mentre il 28 affronterà l'Algeria, paese nel quale vi porteremo più tardi nel corso del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Il giocatore più significativo ancora una volta è David Alaba, al momento milita nel Real Madrid, storico terzino destro. Segnalerei però anche Sabitzer del Borussia Dortmund, volendo anche Baumgartner del Lipsia, Laimer gioca nel Bayern Monaco, ma anche Arnautovic, attaccante dell'Inter, neocampione d'Italia. Devo dire che la formula del campionato di calcio dell'Austria è abbastanza interessante, nel senso che a 12 squadre, la stagione è divisa in due fasi, c'è una stagione regolare, una regular season, dove ogni squadra affronta tutte le altre squadre con partite di andata e di ritorno. Alla fine saranno 22 le partite totali per questa prima parte di stagione. Di seguito il campionato si divide in due gruppi, le prime 6 vanno nel championship group, diciamo il gruppo dei campioni, le ultime 6 nel relegation group, cioè il gruppo per la retrocessione. Le prime 6 si giocano titolo, accesso alla Champions League e l'accesso alle coppe europee, le ultime 6 si giocano in qualche modo la permanenza nel massimo campionato, eventualmente gli spareggi con le squadre che arrivano dalle serie minori. Capisco anche che i punti vengono dimezzati dopo la regular season, in qualche modo per accorciare le classifiche e rendere il tutto più accattivante, più interessante fino alla fine. In attesa di ascoltare la prossima intervista nel nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, andiamo avanti con Big City Life.

0: devo dire che Graz è un compromesso interessante tra una città grande e una città piccola. Ci sono stato nel passato recente, non ho capito in effetti se si tratta di una grande città piccola o di una piccola città grande, nel senso che a dispetto delle dimensioni relativamente ridotte, gli spunti di interesse sono molteplici. Così come vi dimostreremo nella prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Johanna Steigenberg, guida turistica di Graz, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno.
0: Dunque, una cosa che mi colpisce di Graz è che è una città relativamente piccola, ma con tanti aspetti interessanti. Si può dire che è una città imperiale?
1: Beh sì, si può dire che Graz è veramente una città che respira ancora oggi quello spirito Asburgo, con edifici come la corte imperiale, il Duomo di Graz, che è stato costruito da un imperatore Asburgo che aveva la sua residenza a Graz, il mausoleo di Ferdinando II e altri edifici.
0: Si può dire che è una città cattolica?
1: È assolutamente una città cattolica, la maggior parte della nostra città è ancora oggi cattolica, abbiamo tantissime chiese splendide anche nel centro storico come il più antico monastero di Graz, la chiesa dei Francescani, poi la città principale del centro storico, la Stadtpfarrkirche, e anche naturalmente il Duomo di Graz. Un momento importantissimo in questo senso è il periodo della Controriforma. Graz è diventata all'inizio del XVI secolo una città protestante, perché c'era una grande parte della popolazione che ha seguito a Luther, però gli Asburghi, che erano importantissimo per Graz, sono sempre stati fermamente cattolici e hanno iniziato alla fine del XVI secolo la Controriforma. Per questo la città di Graz è, come l'Austria in generale oggi, una città cattolica, con maggiorità cattolica.
0: Dal punto di vista architettonico, cosa si può dire? Che una città gotica è una città barocca, è una città con un'architettura moderna, contemporanea, industriale, post-industriale?
1: Ma la cosa interessante per Graz è che è una città con molti diversi stili architettonici. Abbiamo il Medioevo, abbiamo il Rinascimento, abbiamo il Barocco, lo Storicismo, e per questo mix di diversi stili architettonici che Graz ha ricevuto nel 1999 il titolo di Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
0: Si può dire che una città industriale, volendo una città borghese, e non completamente una città turistica?
1: Beh, esatto, Graz è tradizionalmente una città industriale, e questa è una cosa che non si vede nel centro storico, perché abbiamo questo bellissimo centro storico, però economicamente parlato siamo una città che dipende molto dell'industria, l'industria automobilista, con ad esempio quella azienda di Magna Steyr, dove si produce la classe G di Mercedes, e altre diverse aziende automobiliste. Allora siamo una città, dal punto di vedere economico, siamo una città industriale, e in questo senso abbiamo ad esempio un museo dedicato all'azienda di Puch, quell'azienda di motocicli che è stato fondato a Graz all'inizio del XX secolo.
0: Cosa si può dire invece del panorama culturale? Perché da una parte esiste l'opera, ma esistono anche importanti elementi di arte più contemporanea.
1: Esatto, abbiamo un sacco di edifici storici, ma al centro storico, ma nel stesso centro storico abbiamo anche gli edifici come ad esempio la Casa dell'Arte Contemporanea, che fu costruito nel 2003, quando Graz era capitale europea della cultura, o anche l'isola nell'Amour. L'Amour è il nostro fiume, e quest'isola è un'isola di acciaio dove si trova anche un caffè, un genere di anfiteatro, e una cosa molto importante, molto speciale anche, che non si vede in altre parti dell'Europa o del mondo. Ma al stesso tempo abbiamo anche questa tradizione culturale, con ad esempio l'opera di Graz, l'unica opera storica del nostro paese fuori di Vienna. Allora, Vienna ha due opere storiche, ma è come altra città, c'è solo la città di Graz che ha un'opera storica. Fuori dalle fossime mura della città c'era una volta un quartiere malfamato, un quartiere di porto, il quartiere della gente povera, dove non c'era mura, allora un quartiere non proteggiato, e per questo un quartiere povera. Poi dopo, al XIX secolo, i quartieri degli operai, un quartiere anche di prostituzione, allora in generale un quartiere malfamato. Ma in 2003, quando Graz era capitale europea della cultura, si voleva trasformare e integrare quello quartiere, e in questo quadro è stato fatto La Casa dell'Arte e l'Isola nell'Amour, che collegano oggi quello quartiere col centro storico. Oggi devo dire che questo è veramente ben riuscito. Oggi sono quartieri studenteschi, quartieri di artisti, c'è un mercato degli agricoltori, eccetera, in questo quartiere.
0: Si può dire anche che Graz è una città universitaria.
1: Esatto, Graz è assolutamente una città universitaria. Abbiamo 300.000 abitanti e 60.000 studenti. Allora, la proporzione studentesca più grande dell'Austria.
0: È anche una città sportiva.
1: È una città sportiva, con la squadra di calcio Sturm Graz, che è la migliore dell'Austria, e con la squadra di hockey 99ers, che è diventato anche campione dell'Austria.
0: Al di là del titolo di Capitale Europea della Cultura del 2003, che capisco aver avuto un impatto importante sulla crescita e sullo sviluppo di Graz, si può dire che Graz è ancora oggi una città europea.
1: Graz è assolutamente una città europea, e abbiamo anche qualche istituzioni internazionali, come ad esempio il Centro Europeo per le Lingue, un'istituzione dell'Unione Europea che ha il suo sede a Graz.
0: Per finire, si può dire che Graz è anche una città enogastronomica, una città gourmet.
1: Sì, informazione importantissima per tutti che parlano italiano. Allora, sì, siamo assolutamente una città gourmet. Abbiamo il titolo Città Gourmet dell'Austria, con diversi prodotti di agricoltura che giocano un grande ruolo a Graz, come ad esempio l'olio di semi di zucca che mettiamo su ogni insalata. Poi il vino, naturalmente vino bianco, un vino rosé particolare che si chiama il Schilcher, tre prodotti regionali importantissimi. Abbiamo anche una gastronomia varia e con tutti diverse possibilità per mangiare e bere.
0: Johanna Steigenberg, guida turistica di Graz, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia tuttora a rilento con code per lavori in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste verso Venezia, tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. È stato indetto uno sciopero generale dall'USB, riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà dalle 22 del 17 maggio, quindi domani domenica, ed è previsto per le 24 ore successive. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio dalle 21 alle 5 nel tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio nello stesso orario verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord, quindi in direzione Tarvisio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Andromeda Lelek, brano che rappresenta la Croazia nell'edizione del 2026 dell'Eurovision Song Contest. In precedenza abbiamo ascoltato Per sempre sì, Sal da Vinci, brano che rappresenta invece l'Italia. Vi ricordo che la finale è in programma nella serata di sabato 16 maggio del 2026. L'Italia quindi non partecipa alla fase finale dei mondiali di calcio in programma quest'estate negli Stati Uniti, la Croazia invece sì. Le partite in programma sono ovviamente tre: il 17 di giugno l'avversario sarà l'Inghilterra, esordio decisamente interessante, di seguito il 24 ci sarà Panama, squadra tendenzialmente sempre così ostica, scomoda da incontrare. Ultimo avversario il 27 sarà invece il Ghana. Quindi queste sono le date nel momento in cui avrete voglia di sentire l'atmosfera dei mondiali. Si può andare insomma in queste giornate in Croazia, anche perché molto probabilmente il meteo sarà clemente, il mare in ampie parti della Croazia è davvero molto bello. Noi però torniamo in Austria, in una città che apparentemente ha molto pochi legami con il nostro territorio, in realtà ad uno sguardo un po' più approfondito qualcosina c'è. Mi riferisco a Salisburgo, città evidentemente di Wolfgang Amadeo Mozart, compositore evidentemente austriaco che è vissuto nel 1700. Per 15 anni in realtà c'è una sovrapposizione temporale con Tartini, celebre violinista proveniente dal nostro territorio, afferente in realtà ad una cultura musicale diversa rispetto a quello di Mozart, ma occhio e croce insomma gli ambienti erano i medesimi. Stimerei che il padre di Mozart, che faceva in qualche modo l'impresario nell'ambito della musica, nell'ambito dell'opera, molto probabilmente Tartini da qualche parte di Riffa o di Raffa lo ha incontrato. Altro elemento particolarmente interessante è il sale, nel senso che ovviamente Salisburgo è la città del sale, Pirano evidentemente è la città del sale. La domanda è: ma come c'è arrivato il sale in mezzo alle montagne? Come è arrivato il sale a Salisburgo? In sostanza, in epoche temporali a noi lontanissime, la parte di territorio che oggi è occupata dall'Austria e dalle montagne era occupata da un oceano. In qualche modo tutta una serie di movimenti geologici, di reazioni chimiche hanno fatto sì che l'acqua in qualche modo evaporasse, ma che il sale in qualche modo rimanesse all'interno delle Alpi. È stato scoperto, di seguito estratto e quindi utilizzato nel corso dei secoli, facendo la fortuna di Salisburgo, che noi andiamo a scoprire nella prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Francesco Postiglione, guida turistica italiana a Salisburgo, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che città è Salisburgo?
1: Allora, do i numeri. Quarta città in Austria, un po' meno di 160.000 abitanti, ed è capoluogo di un Land. L'Austria è uno stato federale, per cui esistono piccoli staterelli quasi che la formano. Il salisburghese è piccolino, sui 7.000 km quadrati, a 560.000 abitanti, grosso modo. Non è grandissima come regione, ecco.
0: L'impressione che ho avuto io passeggiando, soprattutto nel centro, è che ci sono tante chiese, tanti edifici collegati alla religione, in qualche modo risalenti a varie epoche storiche, si può dire così?
1: Eh sì, che si può dire così, perché diciamo che Salisburgo nasce in realtà come fondazione romana. Era un territorio occupato da Galli, quindi nasce come città gallo-romana. Poi con l'arrivo dal nord di questa nuova popolazione, i bavaresi in pratica, questi territori verranno governati da un vescovo che il duca bavarese manda qui a riorganizzare queste zone dopo le invasioni barbariche. Questo vescovo oggi è il patrono di Salisburgo, San Ruperto. San Ruperto è raffigurato con un barile, il barile era quello con cui si trasportava il sale ed è quello che i duchi di Baviera gli concedono, lo sfruttamento di miniere di sale. Minerale importantissimo, chi non ne aveva lo doveva acquistare, lo pagava come diciamo salato. Era fondamentale per conservare il cibo per l'inverno, altrimenti d'inverno non si mangiava.
0: Un altro elemento che è molto presente, questa volta me lo aspettavo, è la figura di Mozart, che arriva però anche alla cioccolata alla fine.
1: Eh sì, Mozart nasce a Salisburgo, verrà protetto da due principi arcivescovi salisburghesi, poi però gli ultimi 10 anni di vita li passa a Vienna. Morirà a Vienna il 5 dicembre del 1791. Dopo la sua morte è stato considerato un musicista viennese. Ancora oggi viene considerato, diciamo, tra i 3 rappresentanti del Wiener Classic, musica classica viennese. Salisburgo riscopre Mozart solo con le guerre napoleoniche, perde l'indipendenza. Lì inizierà veramente un periodo di crisi, bisogna dire crisi economica. Riscopriranno Mozart anche perché a 40 km da qui la corte viennese andava in vacanza, e questi nobili dalle loro ville nel Salzkammergut iniziano anche a venire a fare una visitina a Salisburgo, e allora le case di Mozart diventano attrazione turistica. Nel 1856, per esempio, in occasione del centenario di nascita, le prime 2 camere della casa di nascita vengono allestite come museo. Pian piano la città scopre di poter guadagnare qualche soldo anche col turismo. Era un turismo naturalmente di alto livello. Noi adesso, per esempio, abbiamo l'hotel Bristol, un hotel fatto a fine 800 per accogliere proprio questo tipo di clientela, una clientela benestante che portava quindi impulsi alla città. E la città riscopre Mozart. A quel punto è stato necessario il souvenir. Nascono prima il piattino di ceramica con la faccia di Mozart, la statuina di Mozart, i boccali di birra sul coperchietto, il monumento di Mozart. Quando nel 1891 è in vista il centenario di morte, l'anno prima il pasticcere Paul Furst crea questo cioccolatino, che doveva essere un po' un oggetto commemorativo del 1891, cioè non li ha fatti brevettare. In realtà non crede, non pensa che possa diventare il souvenir della città. Siamo all'inizio, insomma, del fenomeno turistico, e in realtà oggi è veramente un po' l'emblema del turismo, potremmo dire.
0: Un altro elemento che ho trovato curiosando qua e là riguarda le marionette. Si può dire che rivestono un ruolo particolare all'interno della città di Salisburgo?
1: Sì, è un po'... diciamo che è un po' di nicchia. Però io trovo il teatro delle marionette fantastico. È stato fondato nel 1913 da Anton Eicher, poi è rimasto per altre 2 generazioni nella famiglia degli Eicher. Oggi è gestito da una cooperativa. Questo teatro mette in scena un po' opere, qualcosa di Mozart, non so, il Flauto Magico per esempio. Punta molto su Tutti insieme appassionatamente, un film che è stato girato a Salisburgo. E io paio di mesi fa ho visto lo spettacolo di Tutti insieme appassionatamente, fatto in versione un po' ridotta, ma molto molto carino, devo dire, mi ha affascinato molto, tra l'altro ibrido, cioè c'era anche un personaggio in carne ed ossa che dava un po' di movimento al tutto. Tra l'altro loro fanno tutto, fanno le marionette, hanno la sartoria per gli abiti, veramente interessante. Però i salisburghesi non, cioè magari ci vanno una volta, 2 volte nella vita, magari ci vai da bambino, poi ci porti i nipotini. E oggi veramente come pubblico direi che è soprattutto quello dei turisti, puntando su Tutti insieme appassionatamente, gli americani insomma.
0: A me questa città però continua a sembrare abbastanza opulenta, mi sembra insomma che l'economia in qualche modo sia florida e talvolta viene anche ricollegata ad un brand noto a livello globale, sia per quanto riguarda le bevande che altre varie implicazioni in vari settori, soprattutto direi gli sport a motore, volendo anche l'aviazione, ovviamente la Red Bull.
1: La Red Bull, sì, che naturalmente... questo famoso slogan, no? Ti mette le ali, e quindi ha puntato sullo sport proprio per darsi questa immagine di bevanda che dà energia, che è attivo nella vita, e allora avete quindi gli sportivi e quindi l'hockey sul ghiaccio, il calcio, questi sport estremi, Felix Baumgartner che si è buttato giù dalla stratosfera con la tuta alare, e la Formula 1, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, anche questo secondo me fa parte dell'immagine che questa bevanda si è data. Matecic, che scoprì questa bevanda in Thailandia e poi iniziò a fare contratti con i thailandesi per poterla poi diffondere anche in Europa, io direi che ci ha visto bene, insomma, ci ha visto giusto, perché poi le cose sono andate molto bene. Adesso, se la vogliamo proprio buttare sull'aspetto economico, la famiglia Matecic è la seconda famiglia come capitale familiare qui nel salisburghese. L'economia oggi, buona fetta, è industria, anche se sono abbastanza nascosti bene questi stabilimenti, magari non sono quegli stabilimenti con le grandi ciminiere in alcuni casi. Cito qualche marchio, insomma, Atomic, Clichy nella regione del Salisburgo, Kind fa laminati sfruttando un po' i materiali di scarto delle falegnamerie, per esempio, boschi, falegnamerie, eccetera. Andando nel terziario, la Spar, i supermercati, la direzione generale qui a Salisburgo hanno un buon migliaio, 1400 occupati circa. Turismo certamente importante, anche se non magari così potrebbe sembrare più importante di quello che veramente è. In ogni caso ci sono circa 130 hotel in città, 6 sono in 5 stelle, quindi anche un certo tipo di clientela richiamato, con i festival di Salisburgo che possono un magnete anche per tipo di cliente che ha buone possibilità finanziarie, ecco.
0: Quando sei arrivato tu qui?
1: Io sono arrivato qui nel 1990, 36 anni fa. Sì, e poi, vabbè, ho frequentato il corso da guida, ho fatto il mio breve esame e sono diventato guida nel 96, oramai 30 anni di attività.
0: Come ti trovi qui in città? Quali sono gli aspetti positivi, secondo te, della vita a Salisburgo e quali sono gli aspetti un po' meno positivi, se ce ne sono?
1: Allora, gli aspetti positivi è senz'altro una città che funziona bene, in cui i servizi ci sono. Poi uno trova sempre il pelo nell'uovo, chiaro, però direi che si vive bene. La sanità funziona anche se non hai, non so, le assicurazioni private, cose del genere, con la normale assicurazione che sia lavorando, hai l'assistenza di cui necessiti, insomma. Sono delle cose che io, essendo italiano, resto stupito, ma il fatto che per esempio ogni 6 mesi puoi andare dal dentista che ti dà una controllatina ed è incluso nella spesa sanitaria che tu in ogni caso hai, quindi, mentre in Italia queste cose le devi pagare extra. Parlo adesso da italiano, ovviamente. Naturalmente non è proprio un paese caldissimo, però diciamo le estati sono belle, sono calde. A me piace tantissimo vedere gli austriaci come si sfogano appena vedono un corso d'acqua, un lago, e si buttano dentro. Vicino a casa mia passa un canale artificiale medievale che è diventato negli ultimi 3-4 anni, nemmeno da tanto, ma insomma veramente un luogo di balneazione, con i ragazzini che vanno lì, le ragazzine in bikini a prendere il sole, poi fanno il bagno nel canale, molto molto simpatico. Fanno un sacco di casino, a dire la verità, però la cosa è simpatica. E poi invece in inverno trovi lo stesso canale che magari si gela, trovi tratti proprio col ghiaccio, 15 centimetri, 20 centimetri di ghiaccio. Sì, è il nostro clima, è così, ti abitui. A suo tempo mio suocero mi fece notare che il cappottino che mi ero portato dall'Italia non era adeguato, che mi sarei dovuto comprare qualcosa di più adatto al clima austriaco.
0: Ti manca l'Italia?
1: Ma sinceramente non tanto. Mi mancano magari, non so, i compagni di liceo, che quando scendo giù mi fa sempre piacere incontrare. I primi anni era complicato col cibo. Adesso c'è questa cosa fantastica che si chiama internet. Se vuoi ordinare una cosa, la ordini in internet. Io che sono abruzzese ordino gli arrosticini e in grosso modo in 36 ore mi arrivano col ghiaccio secco, ben imballati nel polistirolo, quindi arrivano freschissimi, li puoi tranquillamente surgelare perché non sono surgelati. Sono tutti vantaggi, che, capito? Fantastico, fantastico. Trovi anche delle buone paste austriache, tra l'altro. Chiaramente, vivendo da così tanto tempo, ho iniziato a conoscere anche quei piatti austriaci che mi piacciono. Sono felice, devo dire.
0: Dove vedi il tuo futuro?
1: Qui.
0: Francesco Postiglione, guida turistica italiana a Salisburgo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: È stato un piacere. Un saluto a tutti quanti. E cosa devo dire a questo punto? Devo contraccapiare e dire: seguite Radio Capodistria.

0: iniziato ad avere colloqui con Teheran per ottenere via libera al transito delle loro navi nello stretto di Hormuz. La fonte ha precisato che dopo che navi di Cina, Giappone e Pakistan hanno attraversato in sicurezza lo stretto con il permesso della marina iraniana, numerosi paesi europei hanno avviato trattative con la marina dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, per il transito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Le autorità delle Maldive hanno aperto un'inchiesta per capire perché il gruppo di 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni. Lo hanno riportato i media locali. Il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha affermato il Ministero del Turismo maldiviano, sollecitando il pieno rispetto delle normative. Secondo il Ministero, inoltre, verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto, un sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive è deceduto durante un'immersione nell'ambito dell'operazione di ricerca dei corpi degli italiani deceduti. L'uomo è morto probabilmente a causa della malattia da decompressione. Trovati morti in Friuli due escursionisti, un austriaco e uno statunitense, dispersi nell'area di Verzegnis, in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri e in un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Oggi gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi lungo la cresta del monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto. Un Airbus A220 della compagnia aerea croata Croatia Airlines, con oltre 130 passeggeri a bordo e 5 membri dell'equipaggio, diretto a Francoforte, è uscito di pista durante il decollo all'aeroporto di Spalato per ragioni ancora ignote. Il velivolo si è ribaltato sull'erba ed è rimasto danneggiato nell'impatto con un segnale verticale e le luci lungo la pista. Lo ha ridichiarato l'agenzia di stampa croata HINA, il responsabile dei servizi di arrivo e partenza dell'aeroporto di Spalato. Passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati immediatamente evacuati e non si segnalano feriti. Radio Capodistria, sono le 17:32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore, alle 19:30, con il Giornale della Sera. A più tardi.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo approda in Brasile per il progetto Conoscendo il Friuli in Brasile 2026, iniziativa promossa dall'Ente Friuli nel Mondo, sostenuta dalla Regione Autonoma e coordinata dal Circolo Friulano di Santa Maria insieme ai Fogolar Furlans del Brasile. Dopo l'esperienza internazionale all'Expo di Osaka 2025, il museo apre così un nuovo capitolo del proprio percorso di valorizzazione culturale, portando oltreoceano non soltanto il racconto della Carnia e delle sue radici, ma una visione contemporanea del patrimonio etnografico, viva, partecipata, capace di generare connessioni tra territori, comunità e culture. Al centro dell'esperienza brasiliana ci saranno i saperi artigianali della tradizione carnica.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E rieccoci qui con Non Solo Sport su Radio Capodistria.

0: La rosa del deserto di Sting, il mar Mediterraneo di Mango, la classe non è acqua, non si compra al supermercato e nemmeno scade nel corso del tempo. Le sonorità di questi due brani ci aiutano ad introdurre la prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Vi portiamo infatti in Algeria, paese che in qualche modo combina le tradizioni e l'ambiente mediterraneo con il deserto. Zinedine Zidane è probabilmente il personaggio più celebre a collegarsi all'Algeria, sebbene sia nato insomma nei dintorni di Marsiglia, sebbene abbia giocato con la nazionale francese, con tanti club importanti, inclusi ovviamente anche la Juventus e il Real di Madrid, Zidane ha proprio origini algerine. Oggi il talento probabilmente più fulgido della nazionale di calcio dell'Algeria è Riyad Mahrez, che gioca in Arabia Saudita. Noi però nel nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport andiamo ad esplorare il potenziale turistico di questo interessante paese ubicato nella costa nord dell'Africa, quella che ovviamente si affaccia sul mar Mediterraneo. Imad Ouadak di Pearl of Africa Travel, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Presentami l'Algeria, che paese è?
1: Allora, stiamo parlando di un paese che contiene 69 città e ogni città ha le sue tradizioni, ha il suo dialetto e addirittura ci sono altre città che hanno lingue diverse, come gli Amazigh, che seguono proprio una lingua particolare, una lingua molto diversa sia di scrittura che di parlato.
0: Si può dire che è un paese in parte mediterraneo, in parte collegato al deserto?
1: Sì, allora, l'Algeria è il paese più grande d'Africa. Le città più famose in Algeria è Traurano, Annaba e Algeri, dove è piena di cultura romana, dell'Andalusia anche, e di anche altre tante culture. E poi abbiamo la parte del deserto, dove abbiamo Timimoun, Tamanrasset, che è proprio nel cuore del deserto.
0: Che città è Algeri?
1: Allora, Algeri è la capitale dell'Algeria, contiene la popolazione più alta in Algeria, è piena di posti spettacolari, tracce romane.
0: Che cosa si mangia e che cosa si beve in Algeria?
1: Allora, partiamo con i datteri, che è la cosa più famosa al mondo, dove abbiamo i datteri di qualità che si chiama Daglet Nour, è la qualità più alta che esiste nel deserto, diciamo, africano. È una qualità che va prodotta con molta cura e rappresenta veramente lo stato algerino, diciamo. Poi, come dicevo, sui 69 città, ogni città ha le sue tradizioni, quindi ogni città produce qualità di cibo differente e molto particolare, quindi ogni città ci fa vivere un'esperienza diversa, tra reshta, tra couscous, tra dattagin, tra tante robe, diciamo, molto famose anche nel mondo, nel resto del mondo.
0: Cosa mi puoi dire invece degli abiti tradizionali dell'Algeria?
1: C'è tantissimo da dire, anche perché, come dicevo prima, ogni città ha le sue tradizioni e ogni città ha i suoi vestiti. Ti fanno vivere tutti un'esperienza particolare.
0: Quali sono le località più famose sulla costa e quali sono le località più famose all'interno del deserto dal punto di vista turistico?
1: Allora, se parliamo di costa, le principali città sul mare abbiamo Orano, Algeri, capitale, che sono le più famose, e Annaba. Sono famose con le loro spiagge brillanti e si mischia tra montagna e spiaggia. Ovviamente le nostre spiagge sono di sabbia. Ora parliamo della parte più interessante, che è il deserto dell'Algeria. È un deserto enorme che contiene all'interno tantissime città con diverse culture. La cultura più famosa che abbiamo sono i tassili, che esistono dai tempi dei romani. Hanno sempre mantenuto la loro cultura senza integrarsi ad altre culture, dove hanno il loro cibo, hanno il loro modo di parlare e anche il modo di esprimersi. Ci sono tante grafiche sulle montagne nel deserto. Ovviamente, se si parla anche del deserto dell'Algeria, si parla del più bel tramonto al mondo, dove lì il sole è molto vicino, essendo proprio in centro Africa, e lì c'è la possibilità di vedere il tramonto più bello del mondo. Infatti ci sono tanti film americani, ci sono tanti film anche cinesi nel deserto algerino.
0: Il personaggio più famoso dell'Algeria per quanto mi riguarda è Zinedine Zidane. Quanto è importante Zidane per l'Algeria e quanto è importante il calcio per l'Algeria?
1: Allora, l'Algeria ha sempre avuto una squadra di calcio molto forte, soprattutto nel mondo africano. Abbiamo a due coppe di Africa a casa. Zinedine Zidane è stato simbolo, diciamo, algerino per il resto del mondo.
0: Per quanto riguarda la musica invece?
1: Allora, la musica va parte del gruppo di Orano, gruppo musicista che si chiama Disco Maghreb, che sono i più famosi in tutta l'Africa, dove fanno strumenti musicali e vanno seguiti da tanti cantanti che abbiamo.
0: Imad Ouadak di Pearl of Africa Travel, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, mi raccomando, venite a visitare l'Algeria.

You Kiss Me nella versione del trio Pantaloons, terzetto di musicisti del litorale che nei giorni scorsi mi ha scioccato, nel senso che è stata annunciata per la serata di sabato 27 giugno del 2026 a Metelkova al Galahala, l'ultimo concerto, l'ultima serata di questa band che rimane secondo me davvero incredibile. Spero davvero che i tre ragazzi in qualche modo cambino idea, e con questo arriviamo in fondo al nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Vi ricordo che i podcast delle interviste andate in onda quest'oggi saranno presto disponibili sul nostro sito internet, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi prodotti in lingua italiana dalla nostra emittente. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in direzione Milano tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Vi segnaliamo che dalle 21 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio verrà chiuso lo svincolo di San Donà di Piave in uscita per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Come uscite alternative sono segnalate Meolo Roncade provenienza Venezia e Cessalto per la provenienza da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
3: London Calling 4x4.

0: every day.
1: Yes indeed, partirò in una Saturday. Mimmo Caccamo con voi, buonasera a tutti e welcome al nostro appuntamento del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi. It is time for London Calling, welcome inside my garden of music delight where the music flows and we are all full of joy to listen to what coming up in questi nostri 60 minuti. Certamente abbiamo iniziato con due covers, l'ultima riguardava questa cover che the frontman of those great band Dixie's Midnight Run, that Kevin Rowland ha cantato praticamente fuori da questo suo ultimo album del 99 chiamato My Beauty, dove lui canta, rifà appunto quelle canzoni che più gli sono piaciuti in his life of music, music man indeed. C'è Ragdoll, c'è anche Daydream Believer, c'è anche The Beatles, The Long and Winding Road, o This Guy's Along with You, e naturalmente c'è anche la canzone di Bruce Springsteen, quella bellissima Thunder Road, from the most beautiful Bruce Springsteen album Born to Run. Comunque quella appunto era la canzone It's Getting Better, e tra l'altro una canzone che Mama Cass The Moments and Papas ha cantato nel suo album di debutto del 69 chiamato Bubblegum Lemonade and Something for Mama, una canzone scritta da Barry Mann e Cynthia Well, fatta abbastanza bene naturalmente da Mr. Kevin Rowland. And we started off anche con un altro grande personaggio della scena australiana, particolarmente from Perth, Australia, molto amico del mio carissimo amico naturalmente anche Roberto Calabro. Parliamo di Don Mariani, grande vocalista, chitarrista, songwriter. Mariani has been around since the early 1980, ha fatto parte di gruppi come The Stems, The Some Loves, The Tura 4 indeed, and the Instrumental Side Project chiamato The Majestic Kelp. Comunque is out now con questo double A-side single che troviamo appunto quella cover di I Am A Man, la B-side contiene un altro brano chiamato Train Kept a Rolling, molto bella. Comunque da questo appunto I Am a Man, che è una grande canzone che penso molti tutti voi certamente si ricordano, anche perché è un capolavoro di Spencer Davis Group, una canzone scritta da Steve Winwood indeed, in quel bellissimo album chiamato semplicemente Spencer Davis Group I'm a Man, niente, che tra l'altro io ce l'ho anche sulla versione originale americana, dall'altro originale 69, just to let you know indeed. So that was a couple of cover version, and in questo nostro non calling di sera abbiamo so much to play and so many new things indeed, e particolarmente abbiamo anche l'arrivo del nuovo album. Certamente il mio amico Roberto Calabro sarà so excited indeed to just to know that il suo gruppo favorito The Rolling Stones they will be out il 10 luglio con il loro 25esimo album studio che si chiama Foreign Tongues, un album prodotto da Andrew Watt, and dentro naturalmente ci sono Mr. Mick Jagger con una voce che non cambia mai naturalmente, molto bella, e poi anche c'è anche il grande Keith Richards e Ron Wood alongside collaborators like Stevie Jordan alla batteria che ha preso naturalmente il posto di Charlie Watts indeed, Darryl Jones on bass and Matt Clifford on keyboards, con naturalmente in questo album nuovo The Rolling Stones ci sono special guest include Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, ne abbiamo già parlato, e Chad Smith, plus recording from the late Charlie Watts. Foreign Tank is the album, and dal quale facciamo ascoltare questi due singoli che sono appunto usciti ultimamente. Il primo si chiama Rough and Twisted, and then the other one is called In the Stars. I give you the Rolling Stones. Welcome back.

Wow. I mean, what can you say about it? You know, I mean, il primo brano, Rough and Twisted, very much blues, the blues that really you can find also on most of the Rolling Stones album, particolarmente anche un qualcosa di molto più particolare in quell'album che Mick Jagger, Ray Cuda and Company hanno fatto appunto molti anni fa, very bluesy. And the rhythm is there, naturalmente tipico dei Rolling Stones. It's just beautiful. And also per quanto riguarda the drummings, is like feeling the kind of soul inside a man which is not around anymore, Charlie Watts indeed. And the other one appunto, the last one in the Stars, oh, it's just beautiful, funky kind of funky rhythm, un suono molto molto bello, una chitarra tipica Keith Richards, and is just beautiful. I love it. Sicuramente l'album sarà qualcosa di molto bello che soddisferà tutti i fans dei Rolling Stones, e particolarmente anche il mio amico Roberto. Appunto, questo il nuovo album uscirà il 10 di luglio, e is the follow which follows their 2023 Grammy winning album Acne Diamonds. And beautiful album. Il fatto è che tra l'altro non ci saranno dei concerti live programmati, anche perché Keith Richards, he doesn't want to do it because is not that well, perché he doesn't want to do this kind of long tours, perché soffre anche di artrite. So there you go. Long London Calling, Mimmo Caccamo, su Radio Capodistria on a Saturday. E quindi non solamente i Rolling Stones di Arauto un qualcosa di nuovo, ma anche Paul McCartney and Ringo Starr, they are out con un brano fatto insieme, naturalmente, che si chiama Home to Us, which has been released l'8 di questo mese tramite la Capitol Records, and è anche il secondo singolo del nuovo album di Paul McCartney, che si chiama The Boys of Dungeon Lane. Is there any Dungeon Lane in London? It might be indeed, anyway. Quindi è qualcosa di molto bello, diverso naturalmente dai Rollings, and this is the two dear friends indeed, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us, for us.

Well, the old guys, they do always good music. Very, I have to say, you know, very young at heart. Paul McCartney, Ringo Starr, Keith Richards, you know, Ron Wood, and Mick Jagger. The old Barking Force. Appunto, quello era un brano chiamato Home to Us, che is part of the new Paul McCartney album, che si chiama The Boys of Dungeon Lane. Right, London Calling, come in Mocacca, ma andiamo appunto a qualcosa di no, di nuovo, perché abbiamo fatto ascoltare roba nuova certamente, però new artist indeed, new artist. Qui ho con me il nuovo singolo di Doris Brandel. Doris Brandel, she kept in touch with me. I missed the last week to play her song, but now I really I put down a note to play the song. Doris Brandel is a critical acclaimed British bass singer songwriter, e tra l'altro anche la figlia di un noto musicista, composer della scena inglese, non solamente. And Doris Brandel, she will be out con il suo nuovo album il 20 di questo mese. L'album si chiama Searching for Snails, and da questo album we're going to play a great track che si chiama particolarmente I Wanna Be Sherlock Holmes. Do you want to indagare in qualcosa di losco?

Questo è un duo della scena newyorkese, si chiamano Widow Speak è un duo che consiste di singer-songwriters Molly Hamilton and dentro c'è anche the other guy which is called Robert Earl Thomas. Il gruppo is out il 5 di giugno con il loro settimo album, se non vado errato appunto sia anche il settimo, si chiama Rose. And there was a track che si chiamava Soft Cover and come avete appunto ascoltato il loro suono, poi praticamente anche la voce di Molly, se andiamo un pochettino più diciamo lenta, assomiglierebbe molto a quella di Op Sandoval dei Magistar, ma comunque il loro suono is very kind of easy guitar sound with a bit of beautiful soft vocals as you heard, naturalmente è anche a bit of shoegazy kind of situation inside. Il gruppo si è formato a Brooklyn nel 2010 by Washington natives Molly Hamilton and Michael Stasiak indeed. Where's that? Molly Stasiak and Robert Ellie Thomas, yes. Right, cos'altro? Before that we played also a track del nuovo gruppo, questo della scena particolarmente arrivano dalla scena di where they come from, come on tell me. They come from Limerick in Ireland, is an alternative rock band blending naturalmente alt rock, folk e anche shoegaze. Il gruppo si chiamano Theatre and which feature the front vocalist called Maeve O'Shea, and il gruppo è formato da ben cinque elementi and they are described, per esempio un pochettino, tipo post Deftones. Is that me, naturalmente? Kind of, anyway. There was a track che si chiamava You Are. Yes, indeed. You are good. I love it. And naturalmente we played a track from Doris Brendel, un'altra nuova artista per quanto riguarda appunto London Calling, che tra l'altro, come dicevo prima, è la dota, la figlia del pianista Alfred Brendel. And has toured with Marillion, tra l'altro Doris ha fatto anche un album assieme anche al suo produttore chiamato Dunham, indeed, se non vado, perché io a volte io parlo, però certe volte mi dimentico, penso, mi ricordo e lo dico, certo, senza sbagliare, mi auguro. Comunque, she's coming out con il suo nuovo album che si chiama Searching for Snail, which will be out the 25th, cioè il 25, non il 20, ma il 25 di maggio di questo mese. Speriamo appunto che Doris ci manderà una copia in anteprima, magari, per far ascoltare appunto more tracks. Una bellissima voce carica di soul, un poco appunto definita anche da un po' la Janis Joplin, perché sei so indeed I wanna be Sherlock Holmes, diceva. Io dico appunto che questo è anche London Calling con Mimmo Caccamolaio da London Town and qui sulle frequenze di Radio Capodistria indeed. Non so se vi ricordate appunto you cannot forget, perché ho trasmesso varie volte l'album The Dogtail Soup, l'album chiamato The Love Calling Session, un album molto bello di cover per ricordare the music and the songs di Colin Wercombe, a.k.a. Black. Abbiamo fatto ascoltare varie interpretation fatte in modo veramente così bello, superbo and soulful. And una delle versioni che più mi piace naturalmente, che tra l'altro l'ho detto, è The Wishing che è cantato da un grande artista della scena di Cork che si chiama Mick O'Callaghan. Qui abbiamo una versione live di questo brano live performed by Mick O'Callaghan,
with Dogtail Soup, indeed, dal decimo anniversario show in Ballydehob Hob in West Cork il 30 gennaio di quest'anno, certamente. Dentro Mick, naturalmente, alla voce, and Paul Tiernan, grande Paul, alla chitarra, James O'Leary, electric guitar, Maurice Sees al piano, Camilla Griesel alla voce, che Camilla tra l'altro anche la moglie di Colin, poi abbiamo anche Bernard Gallen on cello, John Fitzgerald on bass, Anthony Noonan on drums. So we said that all indeed, and now it is time to play this beautiful, beautiful, beautiful song che si chiama The Wishing, with Mr. Mick O'Callaghan alla voce.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Good God.
2: this is just an amazing, you know, give me goosebumps, you know, mi prende la pelle d'oca ascoltare Mick cantare questa bellissima canzone chiamata The Wishing, che tra l'altro potete trovare anche nell'album dei Dogtail Soup chiamato The Love Calling Session, dove appunto ci sono tutte le cover version delle canzoni dell'ormai scomparso Black, Mr. Colin Wercombe. And potete anche vedere il video live di questa versione appunto live di Mick nella pagina di Facebook di Dogtail Soup. And you will enjoy to see, because it's just an amazing, soulful and full of love the way he really sings. Beautiful. È una cosa che voglio anche dire, and I'm very proud of it, anche perché il concerto coordinator is Mark McDonald, che tra l'altro anche mio nipote, perché è anche il marito di mia nipote Sarah, indeed, and Sarah Caccamo, they live in Dublin, indeed. Beautiful, beautiful. London Calling, Mimmo Caccamo, London Town, sulle frequenze di Radio Capodistria con voi. And right, you want to keep awake in a way? You haven't finished that, do you? Oh, come on, please. Hai già finito caffè? No. You don't. Tony Palermo. Why are we? Rowing.

Naturalmente possiamo anche dire che, tra l'altro, il mio amico Gio Palermo ha anche un video nuovo per quanto riguarda appunto questa sua canzone Ha già finito caffè, molto bello, fatto da lui stesso, naturalmente technological, well fatto. And tanto voglio anche ricordarvi che c'è anche quell'altra sua canzone che si chiama Salsicce e patate, so beautiful stuff, swing and roll. Mimmo Caccamo live, London Calling. Now there is a song that, which you know, non è riferita a nessuno. Può anche darsi appunto che Joe Love del gruppo inglese dei Fat Dog avrà avuto il suo motivo per chiamare questa canzone, che si chiama Go Fuck Yourself. Sorry.

All right, indeed. Se hai qualche problema con qualcuno che ti sta veramente this is the word you have to say, vai a farla, go and fuck yourself, come dice appunto come dice Joe Love del gruppo dei Fat Dog. Mi auguro che non mi licenzieranno dopo questa parolaccia che ho detto, ma comunque finiamo questo nostro London Calling con un gruppo della scena polacca. Si chiamano Damask, il progetto sul solista di Veno Winta dei Sautrus. They're out con il loro album che si chiama 3x10, and this is a track con la quale appunto finiamo questo London Calling, un brano che tra l'altro io l'ho messo qua, però c'è solamente the title of the album All the Way. Anyway, I give it to you, Damask from 3x10, con questo London Calling che si congeda da voi, and see you next week. Have a good one, bye bye. Me lo auguro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento nel quale torniamo a segnalare rallentamenti con code per lavori sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Est e il bivio per la 21 in direzione Milano. La 23 Palmanova-Tarvisio chiuderà per lavori notturni dalle 21 alle 5 nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova e tra martedì 19 e mercoledì 20 nel tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi sette giorni c'è Loneliest Girl.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione è un campo ciclonico con una perturbazione si è spostato sui Balcani centrali. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e gradualmente più secca. Le previsioni nella prossima notte schiarite, nelle regioni centrali nebbia localmente a valle. Domani domenica soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme a tratti. Temperature minime che andranno da 0 a 9 gradi, le massime oscilleranno tra 15 e 20. Lunedì sereno, nel pomeriggio isolati brevi rovesci in particolare sull'arco alpino. Martedì dapprima ancora generalmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Niente di particolare da segnalare per quanto riguarda la viabilità e il traffico sulle principali strade e autostrade del paese è generalmente scorrevole. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Seduta solenne del Consiglio Comunale per la festa del comune città di Capodistria. Resnica sostiene la candidatura premier di Janez Janša. Proteste anti-immigrazione nel Regno Unito. Rovigno intende limitare l'eccesso di turismo. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. Celebrata con la seduta solenne del Consiglio Comunale, la festa del Comune Città di Capodistria. Nel corso della cerimonia, svoltasi presso la sala

0: in progetti che permetteranno anche alle generazioni future sicurezza, sviluppo e una buona qualità della vita. Detto, abbiamo fondamenta solide, una visione chiara, una comunità sulla quale possiamo fare affidamento, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che i valori saranno sempre la nostra bussola che ci guida nelle prove più difficili. Il sindaco Aleš Bržan.
1: Ricordare perché festeggiamo il 15 maggio, l'inizio della lotta contro il fascismo, che è una cosa che non dobbiamo assolutamente dimenticare, ma poi l'occasione per ricordare, per congratularci a tutte le persone che ci aiutano a tenere insieme queste comunità, che sono persone di valore.
0: Intervento anche del vice sindaco italiano Mario Steffè, che ha sottolineato come Capodistria oggi sia una città plurale, multietnica, plurilingue, una realtà viva, dinamica, nella quale convivono tradizioni, lingue e culture diverse. La comunità nazionale italiana, parte integrante e costitutiva dell'identità cittadina, contribuisce in modo determinante alla ricchezza e varietà di questo territorio. Steffè ha ricordato alcuni traguardi significativi raggiunti nel corso dell'ultimo periodo che testimoniano la perseveranza e l'impegno concreto nel combinare memoria storica e necessità del presente, ovvero il rinnovo e l'inaugurazione dell'ex Collegio dei Nobili, l'accoglimento del decreto intercomunale sull'attuazione del bilinguismo e il decreto di tutela del cimitero storico di San Canziano. Come per ogni festa comunale sono stati consegnati anche i riconoscimenti ai cittadini benemeriti, due targhe grandi all'Orchestra Fiatti di Maresego per l'eccezionale e duraturo contributo allo sviluppo della cultura musicale in occasione del 120° anniversario di attività ininterrotta, a Maria Knes per il suo eccezionale contributo personale alla tutela del patrimonio naturale e culturale per il suo pluriennale lavoro dedicato nel campo della cultura amatoriale, assegnato anche il titolo di cittadino onorario, ottavo nella storia, al professor Livio Iacomin per la sua lunga attività pedagogica, scientifica, economica, politica, diplomatica e culturale, con la quale ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della marineria, dell'istruzione superiore, dell'economia e della vita sociale e culturale a Capodistria, nell'Istria slovena e nell'intero contesto sloveno. Al professor Iacomin abbiamo chiesto come ha accolto questo importante riconoscimento.
2: Come un riconoscimento per il mio lavoro, che è stato abbastanza lungo, 60 anni sono già presente qui in questo territorio, e anche come un obbligo per il futuro, anche se ho abbastanza anni, penso che posso ancora contribuire qualcosa con il mio sapere e con la mia volontà di fare qualcosa di buono.
3: Cambiamo argomento, parliamo di politica. Il presidente di Resnica Verità, Zoran Stevanovic, ha annunciato, dopo il consiglio di partito, il sostegno alla candidatura del capo dell'SDS, Janez Janša, a primo ministro. Tuttavia, insiste sul fatto che Resnica non farà parte dell'esecutivo. Il servizio di Erika Paternusch.
4: Le nostre condizioni principali prevedono di non entrare a far parte di un governo guidato dalla SDS e manteniamo questa promessa. Lo ha affermato Zoran Stevanovic e ha aggiunto che il suo partito Resnica Verità rappresenterà un'opposizione agguerrita che monitorerà costantemente il governo nel suo operato. Resnica agirà in modo costruttivo per quanto riguarda le proposte in linea con i principi del programma della formazione politica e su quelle che riterrà positive per il paese, ha spiegato. Alle proposte che non riterrà tali, il partito si opporrà con tutte le sue forze. Resnica comunque desidera che la Slovenia abbia un governo operativo il prima possibile, ha dichiarato ancora Stevanovic, sottolineando di non voler creare una crisi politica. Ha poi reso noto che il suo partito non ha ricevuto l'accordo di coalizione. I punti di partenza di cui è stato informato però risultano convincenti e sembrano quasi copiati dal programma di Resnica, ha precisato. Rispondendo ad una domanda se il sostegno a Janez Janša come candidato primo ministro non rappresenti una collaborazione con la SDS, Stevanovic ha risposto che la formazione politica collabora in egual modo con tutti i partiti parlamentari. Molto probabilmente i deputati potranno esprimersi riguardo il candidato premier la prossima settimana. Martedì infatti scade il termine per la presentazione delle candidature, attesa senza dubbio quella di Janez Janša, che sta finalizzando gli accordi con i partner più probabili del futuro governo guidato dalla SDS, ovvero i democratici di Angel Hogar e il terzetto NSI-SLS Focus.
3: Nonostante il maltempo, sono numerose le persone che si sono recate nella piazza principale di Novo Mesto, dove si è svolta una mostra di professioni e attrezzature militari in occasione della giornata dell'esercito sloveno. Presentate le singole unità delle forze armate, le loro attrezzature e la tecnologia militare. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, nel suo discorso, in qualità di comandante supremo delle forze armate, ha espresso il suo tributo, il suo rispetto e la sua gratitudine ai membri dell'esercito. Ha poi affermato che la fiducia tra le forze armate di cittadini e di importanza fondamentale anche il sostegno del

0: Gli sloveni è essenziale per la credibilità dell'esercito. Nell'ottica di promuovere una sana alimentazione, il Ministero dell'Agricoltura ha reso disponibile online una guida pratica per favorire l'adozione di prodotti biologici a chilometro zero nelle mense scolastiche. Il documento offre suggerimenti operativi e soluzioni concrete per facilitare gli istituti nell'approvvigionamento di alimenti locali, garantendo così pasti più sani e sostenibili per gli studenti. Alessia Mitar.
1: Un'educazione alimentare sana basata su prodotti freschi e genuini rappresenta un investimento fondamentale che parte proprio dai più piccoli, i quali devono essere guidati verso la consapevolezza di ciò che mangiano. In quest'ottica il Ministero dell'Agricoltura ha presentato un vademecum strategico volto a integrare i prodotti biologici locali nelle mense scolastiche attraverso il sistema degli appalti pubblici. Il manuale, basato su casi reali e sulle concrete disponibilità economiche e infrastrutturali del territorio, si rivolge non solo ai responsabili delle mense e ai cuochi, ma a tutti gli esperti impegnati nel potenziamento dei canali di approvvigionamento diretto. Secondo il Ministero, l'alimentazione promossa negli asili e negli istituti scolastici è il pilastro su cui costruire una società più equilibrata. I pasti consumati a scuola non sono semplici momenti di ristoro, ma vere e proprie occasioni didattiche in cui i bambini sviluppano un rapporto responsabile con il cibo. Questa sensibilità ha un impatto a lungo termine sulla sanità pubblica e sulla percezione del settore agricolo, con il valore aggiunto di innescare una reazione a catena che porta i giovani a trasmettere le buone abitudini acquisite anche all'interno delle proprie famiglie. Oltre ai benefici diretti per la salute, la scelta di prediligere il biologico locale sostiene attivamente lo sviluppo sostenibile e la sopravvivenza delle imprese produttive nazionali. Privilegiare i fornitori del territorio significa infatti tutelare l'ambiente, garantire il benessere e preservare la vitalità delle aree rurali, trasformando il consumo alimentare in un atto concreto di salvaguardia del patrimonio agricolo e naturale.
0: Vediamo gli esteri. Decine di migliaia di persone si sono radunate nella capitale britannica, a Londra, per una manifestazione a sostegno dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson da un lato e per una protesta pro-palestinese dall'altro. 4.000 gli agenti della Metropolitan Police che hanno garantito la sicurezza in un'operazione definita come una delle più imponenti degli ultimi anni. Molti dei partecipanti alla marcia di Robinson sventolavano bandiere britanniche e chiedevano le dimissioni del premier Keir Starmer. Nel suo discorso Robinson ha esortato i presenti alla protesta a impegnarsi in politica a livello locale. Tra i partecipanti alla protesta del giorno della Nakba si potevano invece vedere bandiere palestinesi e striscioni pro-PAL. Diverse le persone arrestate. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana, numerosi paesi europei avrebbero iniziato ad avere colloqui con Teheran per ottenere via libera al transito delle loro navi nello stretto di Hormuz. La fonte ha precisato che dopo che navi di Cina, Giappone e Pakistan hanno attraversato in sicurezza lo stretto con il permesso della marina iraniana, numerosi paesi europei hanno avviato trattative con la marina dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, per il transito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Croazia, la città di Rovigno, si prepara a fermare per almeno 2 anni l'aumento degli appartamenti turistici nel centro storico. La misura è prevista nel nuovo piano di gestione del territorio, attualmente in consultazione pubblica. Valmer Kuzma.
3: Il sindaco di Rovigno, Emil Nimcevic, ha spiegato ai giornalisti che l'obiettivo è limitare il rilascio di nuove autorizzazioni per gli affitti turistici brevi nella zona più congestionata della città, cioè il centro storico e le aree circostanti. Secondo l'amministrazione comunale, Rovigno vuole affrontare in modo sistematico le conseguenze del turismo eccessivo, che negli ultimi anni ha provocato pressioni sempre maggiori sugli spazi urbani, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici, soprattutto durante la stagione estiva. Il nuovo piano punta quindi a uno sviluppo più sostenibile, mettendo al centro le esigenze dei residenti, la tutela del territorio e la qualità della vita. Tra gli obiettivi principali figurano la conservazione dell'identità del centro storico, la riduzione delle congestioni estive, una migliore gestione del traffico e dunque il contenimento dell'espansione degli appartamenti turistici, un fenomeno che rischia di spingere i residenti ad abbandonare l'area urbana. Dei quasi 40.000 posti letto turistici a Rovigno, circa un quarto riguarda le piccole sistemazioni private, precedute dai campeggi, mentre al terzo posto figurano gli alberghi.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato ragione agli editori e conferma la legittimità dell'equo compenso per l'utilizzo online delle notizie da parte delle grandi piattaforme digitali. Una decisione destinata ad avere effetti importanti nei rapporti tra i colossi del web e il mondo dell'informazione. Davide Fifaco.
4: La sentenza nasce dal ricorso presentato da Meta contro una delibera dell'Agicom. L'autorità italiana aveva fissato i criteri per stabilire la remunerazione dovuta agli editori quando i contenuti giornalistici vengono utilizzati online dalle piattaforme digitali. Meta aveva impugnato la decisione davanti al TAR, sostenendo dubbi sulla compatibilità con il diritto europeo. Ora però la Corte UE ha chiarito che gli Stati membri possono riconoscere agli editori un diritto a una remunerazione equa per l'uso delle pubblicazioni giornalistiche sul web, un principio che rafforza la tutela economica del lavoro editoriale nell'era digitale. Da parte sua, Meta accoglie con favore un altro passaggio della sentenza. Secondo il gruppo americano, la Corte ha confermato che non esiste alcun obbligo di pagamento quando le piattaforme non utilizzano contenuti giornalistici. L'azienda ha annunciato che esaminerà nel dettaglio la decisione e continuerà a collaborare con i tribunali italiani. Soddisfazione invece da parte della FIEG, che parla di una decisione importante per tutto il settore dell'informazione. Gli editori italiani auspicano ora che i principi affermati dalla Corte trovino una concreta applicazione, aprendo la strada a rapporti più equilibrati tra piattaforme digitali e imprese editoriali.
0: È fissato per il 9 giugno prossimo l'avvio della 12ª edizione di Leali delle Notizie, il festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari, diventato un appuntamento fisso per il settore dell'informazione. La manifestazione comprende 55 eventi tra incontri, dibattiti e presentazioni e due premi, Leali Young, riservato ai giovani giornalisti, e il premio Leali delle Notizie, che sarà consegnato nel corso dell'ultima giornata, vale a dire il 14 giugno. Alessandro Martegani.
5: I primi eventi sono già partiti con Aspettando il Festival, ma Leali delle Notizie, il Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, giunta alla 12ª edizione, partirà ufficialmente il prossimo 9 giugno, facendo diventare la città dell'Isontino un punto di riferimento nazionale sulle tendenze del mondo dell'informazione. Il programma delle giornate del Festival del Giornalismo, dal 9 al 14 giugno, è stato presentato in settimana e sarà preceduto dagli incontri itineranti di Aspettando il Festival fino al 24 maggio in altri 10 comuni dell'Isontino e della Bassa Friulana. Nel calendario sono previsti 55 panel tra incontri, masterclass e presentazioni editoriali e video con 175 ospiti, ma anche 4 mostre e 4 spettacoli. La novità di quest'anno riguarda la location: il cuore del festival si sposterà nel Parco Excelsior di Via Roma, dove sarà allestito il palatenda. Al centro ci saranno i temi che ruotano attorno alla natura stessa del giornalismo, dalle inchieste al giornalismo di guerra, dalle fake news alle querele temerarie, fino all'arrivo dell'intelligenza artificiale, accanto a temi di attualità internazionale come la guerra in Medio Oriente e Ucraina, la situazione in Russia, Europa, Cina, India, Africa, nei Balcani, fino ai 50 anni dal terremoto del Friuli. Non mancheranno i premi. 9 giugno è fissata la quinta edizione del premio Leali Young, in memoria di Cristina Visentini, giornalista e vicepresidente di Leali delle Notizie, scomparsa nel 2021, concorso dedicato agli aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni che hanno inviato pezzi sul tema del cambiamento climatico. Nell'ultima giornata del festival, domenica 14, si svolgerà invece la cerimonia di consegna della 9ª edizione del premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, assegnato al direttore di Fanpage Francesco Cancellato, per esprimere solidarietà e vicinanza al giornalista intercettato nell'ambito del caso Paragon.
0: Domani, domenica 17 maggio, Muggia tornerà a trasformarsi in un grande atelier a cielo aperto con la 3ª edizione di Colori a Muggia, l'extempore di pittura organizzata dalla famiglia Mugliesana. Un appuntamento dedicato all'arte, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio che coinvolgerà artisti e appassionati tra calli, piazze e scorci della cittadina istroveneta. Beatrice Zisa.
6: Muggia si prepara ad accogliere una nuova giornata all'insegna dell'arte e della creatività. In programma domenica la 3ª edizione di Colori a Muggia, l'extempore di pittura a tecnica libera promossa dall'associazione culturale Famiglia Mugliesana, realtà attiva sul territorio dal 1974 nella promozione della cultura e delle tradizioni locali. L'iniziativa, aperta ai partecipanti maggiorenni, avrà come tema la cittadina di Muggia e il suo territorio, offrendo agli artisti la possibilità di interpretare evocarne scorci, atmosfere e paesaggi attraverso linguaggi e tecniche differenti. La giornata prenderà il via in Piazza Marconi, sotto la loggia del municipio, dove dalle 8.30 alle 11.30 si svolgeranno la timbratura delle tele o la segnatura dei supporti utilizzati. Gli elaborati dovranno poi essere presentati entro le ore 19 dello stesso giorno. L'evento non ha finalità di lucro e nasce soprattutto come occasione di incontro e condivisione tra persone accomunate dalla passione per la pittura. Ogni artista regolarmente iscritto riceverà un diploma di partecipazione o un piccolo ricordo della giornata, in uno spirito che privilegia il valore culturale dell'iniziativa. Le opere realizzate durante l'extempore saranno successivamente esposte nello spazio Nel mondo di fantasia del Monte d'Oro Shopping Center, dove potranno essere visitate dal pubblico dal 22 maggio al 19 giugno, prolungando così il dialogo tra artisti, territorio e comunità.
0: Radio Capodistria, sono le 19.46, si chiude qui il Giornale della Sera, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Davorin Lovricic. Vi ricordiamo che tra poco andrà in onda il TG Sport, la rubrica curata dai colleghi di TV Capodistria. Alle 20 sarà con voi Roberto Silian. Per quanto riguarda noi invece, domani è domenica, per cui il primo appuntamento con l'informazione è fissato per le 7.15. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento nel quale torniamo a segnalare rallentamenti con code per lavori sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Est e il bivio per la 21 in direzione Milano. La 23 Palmanova Tarvisio chiuderà per lavori notturni dalle 21 alle 5 nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova e tra martedì 19 e mercoledì 20 nel tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Tennis, in attesa dell'esito della finale femminile tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina, a Roma domani nella finale maschile Jannik Sinner affronterà il norvegese Casper Ruud. Oggi, nella continuazione dell'incontro interrotto ieri causa la pioggia, Sinner ha regolato in semifinale il russo Daniil Medvedev. Nella serata di ieri il match è stato sospeso sul 4-2 in favore di Sinner nel terzo e decisivo set, dopo che Sinner aveva vinto il primo per 6-2 e perso il secondo per 7-5. Nel pomeriggio, dopo 15 minuti di gioco, Sinner ha chiuso il discorso, il terzo match point avuto a disposizione. 28esimo successo consecutivo, 33esimo in un Masters 1000 per Sinner. 6-2, 5-7, 6-4 il punteggio in favore del numero 1 al mondo, che a Roma torna in finale a distanza di un anno. Nella scorsa edizione fu superato da Carlos Alcaraz. Il programma odierno è stato più volte ostacolato dalla pioggia. Nel doppio maschile gli italiani Bolelli e Vassori hanno raggiunto la finale battendo il super tie-break la coppia anglo-statunitense composta da Skupski e Harrison. Nella sfida decisiva gli azzurri saranno posti al duo formato dallo spagnolo Granollers e l'argentino Ceballos, che nell'altra semifinale, sempre al super tie-break, hanno avuto ragione della coppia composta dallo statunitense Krajcek e del croato Mektić. Passiamo alle ruote. In seguito al primo arrivo in salita di ieri al Blockhouse, tappa in cui il danese Jonas Vingegaard ha svelato subito le sue intenzioni, ossia quelle annunciate alla vigilia, di vincere il Giro d'Italia per diventare l'ottavo corridore capace di imporsi in carriera in tutte e tre le grandi corse a tappe, Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta di Spagna. Oggi alla Corsa Rosa era in programma un'altra frazione dura, tracciato esigente caratterizzato da una serie di muri situati lungo il percorso di 156 chilometri, tappa che ha portato la carovana da Chieti a Fermo. Terreno fertile per escogitare una fuga, e fuga è stata. Arrivo in solitaria per l'ecuadoriano Jonathan Narvaez della UAE Emirates. Seconda vittoria in questa edizione dopo quella di Cosenza, quarto sigillo in carriera al Giro per Narvaez, che ha preceduto due norvegesi di 32 secondi, Andrea Leknessund, e di 42 secondi Martin Tiet, entrambi del 1X Mobility. Per quanto concerne la classifica generale, la maglia rosa è rimasta sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che ora ha 3 minuti e 15 secondi di vantaggio su Vingegaard, il quale ha guadagnato 2 secondi. Il motomondiale a Barcellona sul circuito di Montmeló per il Gran Premio di Catalogna. Oggi la sprint race della MotoGP ha visto il successo dello spagnolo Alex Marquez. Assente il fratello Marc per il doppio intervento chirurgico al quale è stato sottoposto dopo la caduta a Le Mans. Alex è stato il più veloce nella gara breve del sabato, ottavo appuntamento stagionale. Con la sua Ducati Team Gresini, Alex Marquez ha battuto in volata il connazionale Pedro Acosta della KTM, che era partito in pole position. Terzo Fabio Di Gianantonio della Ducati VR46, appena nono il leader del mondiale Marco Bezzecchi dell'Aprilia, che ha guadagnato un punticino sul primo seguitore, il compagno di scuderia lo spagnolo Jorge Martin, caduto nel corso del quarto giro. Sesto posto per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, domani il Gran Premio. Atletica leggera a Shanghai in Cina, è cominciata la nuova stagione della Diamond League, prestigiosa competizione itinerante che vede la partecipazione dei migliori interpreti nelle varie discipline. Tra questi lo sloveno Christian Čech, apparso subito in ottima forma, tanto da vincere la gara del lancio del disco. Čech, con la misura di 70 metri e 58 centimetri, ha migliorato il record del meeting. Anche l'azzurro Mattia Furlani, nella prima tappa di Shanghai, ha ottenuto subito un risultato di rilievo nel salto in lungo, seppur non strettamente valido per il circuito, nel senso che non verrà conteggiato nella classifica generale. Sta di fatto che Furlani, oro un anno fa ai mondiali, argento agli ultimi ridati indoor, bronzo alle Olimpiadi di Parigi, ha vinto la gara con il record personale di 8,43, seconda misura italiana di tutti i tempi, a 4 centimetri dal primato di Andrew Howe. Terzo salto stagionale al mondo. Sempre nel lungo, quinto posto per Larissa Iapichino. Si è fermato a 6,12, record del meeting. Armand Duplantis, il fuoriclasse svedese, ha tentato di migliorare il primato da lui detenuto sui 6 metri e 32 centimetri nel salto con l'asta. Duplantis ha sbagliato i 3 tentativi. Hockey su ghiaccio, i mondiali d'élite cominciati ieri in Svizzera, stasera farà il suo esordio la Slovenia, impegnata nel match con la Repubblica Ceca. I riflessi filmati sono inerenti alla partita tra Svizzera e Stati Uniti, giocata ieri nella giornata d'apertura della competizione. Ebbene, dal confronto del gruppo A è emerso un risultato per certi versi inatteso, in quanto i campioni mondiali, nonché campioni olimpici in carica degli Stati Uniti, hanno perso per 3-1. Era comunque la ripetizione della finale della scorsa edizione, per cui anche la Svizzera non le necessità e ambizioni di successo. 3-1 il punteggio dunque per gli elvetici, segnature di Sutter, Andrighetto e Jager, mentre per gli Stati Uniti sullo 0-2 Stives aveva momentaneamente accorciato le distanze. Stasera, come accennato, esordio della Slovenia, che nel gruppo B a Friburgo affronterà la Repubblica Ceca, che ieri ha superato la Danimarca per 4-1. Nello stesso raggruppamento oggi l'Italia ha perso con il Canada, ieri vittorioso sulla Svezia, mentre la Slovacchia ha superato la Norvegia. Nel torneo la Slovenia insegue un risultato storico, rappresentato dalla seconda salvezza di fila da centrare, che le garantirebbe di partecipare per 3 volte consecutive ai mondiali assoluti. Basket NBA, come rientrava nelle previsioni, soprattutto dopo l'infortunio subito da Luka Doncic, di cui i Los Angeles Lakers hanno lamentato l'assenza nei playoff, sarà Oklahoma-San Antonio nella finale all'Ovest. Ieri, alla sesta partita, i San Antonio Spurs hanno chiuso in loro favore la serie con i Minnesota Timberwolves battuti in casa loro per 139-109. Eloquenti 30 punti di scarto che denotano una netta supremazia di San Antonio, che mai è stata sotto nel punteggio nel corso della partita. Gli Spurs, quindi, in finale l'Ovest se la vedranno con i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, miglior squadra al termine della regular season. All'Est invece i New York Knicks dovranno attendere l'esito della settima e decisiva partita tra i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers. Ieri Detroit ha impattato la serie andando a vincere in trasferta per 115-94.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

Disco 2000.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

E buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spuntona alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

0: Oggi puntata dedicata alle attività lavorative del passato, riferite alla città di Trieste. Lo faremo sfogliando un libro estremamente interessante, un libro che si osserva e che contemporaneamente si legge. Si intitola Mestieri triestini di una volta, lo ha scritto e disegnato Lino Monaco. Lino Monaco nel corso degli anni realizza e pubblica 8 libri su storia, cronaca e curiosità triestine, collabora con periodici a tiratura regionale e scrive testi per il Teatro Dialettale Triestino. Espone i suoi quadri in diverse mostre personali e collettive, anche fuori Trieste, e un suo elaborato a fumetti viene selezionato al primo concorso nazionale per autori di fumetti di Prato. Disegna un opuscolo edito dalla Commissione Interregionale del Club Alpino Italiano per la tutela dell'ambiente montano, illustra libretti didattici per una casa editrice di Napoli e collabora con vignette satiriche con il periodico locale La Cittadella. In totale pubblica, parte su testi suoi, parte su testi di altri sceneggiatori, 4 storie sempre a fumetti. Partecipa tuttora alla performance di disegno organizzato periodicamente da Accademia di Fumetto di Trieste. Tutto in un fiato, sono riuscito. Lino Monaco, buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamento.
1: Buon pomeriggio, grazie, sono contento di essere qua.
0: Mestieri triestini di una volta. Questa è meglio una puntata, diciamo così, triestina, ma non solo, perché attraverso la trattazione di questo testo e soprattutto anche dei disegni, ma delle parole più che del testo, chi ci sta ascoltando da molto lontano potrà magari fare un confronto con le parole e con i mestieri della località in cui vive. Per cui offriamo anche la possibilità a chi triestino è e ci sta ascoltando, o a istriano, molte parole magari sono mutuate, anche provengono da lì di più lontani, dall'Austria, dall'Ungheria, eccetera, eccetera, di mondo tedesco, quindi parliamo, ma anche di mondo veneto, ma soprattutto dei triestini che ci stanno ascoltando al di fuori dei confini regionali, e parlo del Canada, dell'Argentina, soprattutto dell'Australia. Beh, ci sarà un ritorno quasi di fiamma nel sentir parlare il dialetto triestino, vecchie parole desuete che sono ormai quasi del tutto sepolte nella memoria di chi ha i capelli canuti e che magari non sono conosciute da chi i capelli canuti non li ha. Mestieri triestini di una volta, si parte con una citazione che io sarei molto tentato di cantarla, però non sono molto intonato. Son de mestier vende rigole in piazza, son triestina matona sincera. Circa, no?
1: Circa.
0: Ecco così. Perché iniziare già in copertina con questa citazione di una canzone che in me riecheggia e la risento dalle parole di Ole Silvani, ad esempio?
1: Ma perché la venderigola è un po' l'emblema non del triestino, ma del carattere del triestino, cioè perché è schietta, il triestino si riscetta, non ha peli sulla lingua, e come dice anche la canzone, è pronta anche a menare le mani se è il caso, o comunque a far barruffo. E condensa appunto quello che era il carattere dei triestini una volta. Ogni tanto si riscontra anche adesso, ma molto molto raramente, ecco.
0: Ma come le è venuto in mente l'idea di dare alle stampe questo libro? Innanzitutto dobbiamo ringraziare chi ha dato la possibilità a Lino Monaco di presentarlo e soprattutto di pubblicarlo, c'è il direttore editoriale Diego Manna, edito da White Coccal.
1: Coccal,
0: perché Coccal nella nostra parlata che cos'è?
1: È il gabbiano.
0: È il gabbiano, e quindi è White Coccal Press, è questo gabbiano bianco press, ovviamente, per chi non l'avesse ancora capito. Come è venuta l'idea, Lino Monaco?
1: Allora, l'idea mi è venuta praticamente nel corso degli anni, perché mentre facevo ricerche per altri libri o altre altre trasmissioni o altre commedie, ogni tanto mi capitavano questi accenni a dei mestieri di una volta, no? E come capitavano, prendevo nota di fianco. È arrivato a un certo punto che avevo una quarantina di mestieri, che poi in definitiva sono mestieri un po' del tutto il mondo, come diceva prima lei. Però il bello è che qua a Trieste, naturalmente, come altre parti, hanno il loro nome in triestino, no? E niente, dicevo, avevo questa lista e ho parlato un giorno appunto con Diego Manna, si parlava del più e del meno. ed è nata così perché comunque disegnare me la cavo abbastanza bene, diciamo, no? Ho abbinato le due cose e tenendo comunque volutamente il testo molto molto molto breve, molto molto conciso, perché appunto non è un libro che parla esclusivamente dei mestieri, è un libro così un po' leggero, un po' per passare il tempo e anche farsi qualche sorrisetto, perché comunque i disegni sono un po' sono sulla caricatura e sono un po' comici, diciamo.
0: Beh, certo, allora innanzitutto dobbiamo dire che è un testo semplice, breve, però aiuta il lettore magari ad approfondire.
1: Sì,
0: non
1: ovviamente.
0: È detto che un lettore prenda questo libro e poi basta, una volta letto, no, diventa strumento a sua volta per poter approfondire questo tema, questo dei mestieri triestini, come dicevamo prima, anche magari perché ci sta ascoltando da molto più lontano, magari prendere e fare un confronto tra i mestieri del proprio territorio e quelli che andremo in maniera succinta, alcuni, anche perché giustamente Diego Mana non sarebbe contento se noi parlassimo di tutti i mestieri che sono qui, e non ci basterebbe nemmeno il tempo di questa trasmissione odierna per darne conto ai nostri ascoltatori. Per cui in effetti sì, è un testo molto stringato, molto semplice, però che offre, diciamo così, una chiave di interpretazione, una chiave di lettura che poi può essere approfondita. Questo sicuramente. Ma quando è nato e come è nata in Lino Monaco la passione per il disegno?
1: Potrei raccontare un aneddoto, se veloce.
0: Certo.
1: Veloce. Ero in seconda elementare e portavo i disegni che facevo a casa e li portavo a scuola. La maestra un giorno chiama mia madre e dice: signora, guardi, dica a suo marito di non fare disegni al posto di suo figlio perché non va bene così. Mia madre ha detto: senta, le dia un foglio, una matita e poi veda lei, no? E da quel giorno tutta la scuola era tappezzata dei miei disegni. Insomma, praticamente io ho cominciato a disegnare prima ancora di camminare, si potrebbe dire.
0: Un talento naturale, quindi, che poi nel corso degli anni si è affinato, ovviamente.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì, indubbiamente. Infatti, ultimamente sono stato iscritto all'Accademia di Fumetto, appunto, di Trieste.
0: Sì.
1: E mi è stato chiesto: ma perché ti sei iscritto? Perché non si finisce mai di imparare, ho detto, è anche giusto, perché comunque le cose bisogna ripeterle, bisogna impararle, bisogna sempre andare avanti, mai tornare indietro. Il disegno è questo qua, insomma, anche.
0: Questo non è soltanto un libro di disegni, di fra virgolette fumetti, insomma, come volete chiamarli, perché il titolo è Mestieri triestini di una volta, ma c'è stata una ricerca.
1: Anche. Sì, indubbiamente. E ultimamente l'ho approfondita, diciamo, appunto per riuscire, per sviluppare un po' gli appunti che ho fatto nel corso degli anni, no? E sono dei mestieri che alcuni io li ricordo, no? Specialmente quelli, come è scritto nel libro, quelli che venivano fatti sotto la finestra di casa,
0: sì.
1: Nella corte, nel
0: diciamo
1: giardino.
0: Tanti ambulanti anche, no?
1: Esatto,
0: che arrivavano,
1: esatto.
0: Mestieri ambulanti.
1: Sì, anche perché erano gli anni 50, perciò si ricominciava un attimino anche a ricostruirsi, no? Perché ricostruire i mestieri e tutto quanto. E poi perché personalmente mi affascina tutto quello che riguarda Trieste vecchia. E mi affascina la storia, soprattutto la cronaca di Trieste vecchia, perché sono convinto che la storia non è quella fatta di date, di battaglie, la storia è quella di tutti i giorni.
0: Beh, certo, noi lo diciamo molto spesso a questi microfoni di Monaco, che sì, la grande storia è importante, ci sono,
1: sì,
0: i documenti, ci sono le date, però c'è una microstoria, chiedo scusa, che diventa la grande storia, perché diventa una sorta di mosaico, no?
1: Sì.
0: Sono tante le tessere,
1: esatto,
0: della microstoria,
1: esatto,
0: che poi diventano un mosaico e ci fanno anche comprendere la grande storia, perché molto spesso appunto la sommatoria di queste piccole storie ci fanno capire la grande storia magari di una zona. Allora, dicevamo che questa è una puntata triestina, fra virgolette, di Sconfinamenti, una volta tanto, mi tolgo uno sfizio, una puntata triestina, e quindi sarà anche la musica dedicata alla triestinità, perché tra poco noi ascolteremo un brano musicale di Angelo Baiguera. Angelo Baiguera, per chi se lo ricorda, grande cestista, ma un musicista molto, sì, molto fine, debbo dirlo, con delle canzoni anche molto impegnate. Una in particolare riguarda la città di Trieste ed un suo caffè molto particolare che si intitola appunto Caffè degli Specchi. E noi ascolteremo proprio in questo brano eseguito da Angelo Baiguera, Caffè degli Specchi.

posso stare tranquillo, più in basso di così non si può andare, non si può finire, più in basso del livello del tuo cuore. Volevo solo scappare, ma riempivi il mondo e non si scappava più. Oh, Trieste ti voglio, Trieste ti odio, ma non ti lascio più. E adesso ho cambiato le vele nel mio cuore. Quanta gente è persa per strada, ma non posso trascinarvi dentro a un'emozione.

0: felicità. Ci vedremo da vecchi al caffè degli specchi.
1: Colino Monaco, stiamo parlando del suo libro Mestieri Triestini di una volta per White Cockal Press. È un libro molto particolare, uno non si aspetta, uno si deve aspettare dei testi molto lunghi. C'è una ricerca molto approfondita, anche se condensata in poche righe, e ci sono tanti tratti di penna, matita.
2: Diciamo rapidograph e poi completato con una serie di varie tonalità di grigio di pennarello, insomma.
1: Ecco, che cosa ama di più come strumento per disegnare Lino Monaco?
2: La matita.
1: Cioè, perché?
2: Non so, praticamente anche quando facevo fumetti o faccio illustrazioni, sbagliando, io sono convinto, per me è finito già dopo la matita. Cioè il fatto di darci sopra la china, di darci i colori, sì, è bello perché comunque si dà la tridimensionalità, tutto quanto, però il disegno viene modificato praticamente,
1: modificato, sì.
2: Perché anche se si passa sopra la matita con la
1: colpa,
2: comunque non è mai come l'originale.
1: No, è altra cosa, potremmo definirla così.
2: Esatto.
1: Quanto tempo ci ha impiegato Lino Monaco per divenire, adesso le contiamo insieme, dai, contiamo sti mestieri. Allora, apriamo l'indice, mamma mia, sono tantissimi, 1, 2, 3, 4, ma insomma sono tanti.
2: 40,
1: ecco, grazie, sono 40. Quindi 40 testi, 40 disegni che accompagnano il testo. Quanto tempo ha impiegato? Quante volte ha ripetuto quello stesso disegno perché non era contento? O buona la prima?
2: Diciamo che la maggioranza è buona la prima. Quando la cosa non mi convince, prendo il foglio, lo strappo, lo butto via e rifaccio tutto quanto di nuovo. Per quanto riguarda il tempo, non saprei quantificarlo perché io disegno molto velocemente, no? Poi naturalmente con la china tutto quanto si rallenta un po', però non so, potrei dire che sono stato per fare i disegni 2 settimane.
1: Vabbè, però è velocissimo proprio.
2: Sì.
1: Cioè lei potrebbe sfornare continuamente dei libri sui mestieri, anche perché qui immagino è stata fatta una scelta.
2: Sì, no, è fatta una scelta anche perché l'illustrazione doveva far sorridere, cioè non è un'illustrazione semplice, non so, stilizzata oppure asettica. L'illustrazione deve far sorridere, perché se no.
1: Certo.
2: Infatti prendo spunto proprio dalla copertina, che riprendo a colori un disegno dell'interno che c'è, come diceva lei prima, la Venderigola. In questo disegno io ho illustrato proprio la canzone, perché con i personaggi, la Venderigola, che è triestina, patucca, diciamo, tosta.
1: È tosta.
2: E poi il Scartozzo. Che poi,
1: è Scartozzo.
2: Sì. Quando ero piccolo, per me Scartozzo era.
1: Racconto anch'io dopo un aneddoto. Che cos'era Scartozzo?
2: Era il 14.
1: Cioè era l'involucro fatto di carta.
2: Invece in questa canzone qua, Scartozzo, veniva chiamato con gli Scartozzo, quei damerini tutti ben vestiti, tutti quanti con la puzza sotto il naso, li chiamavano Scartozzo. E questo è Scartozzo che parla la Venderigola. Cioè, infatti dopo si capisce col seguito delle parole che appunto è un individuo che rompe le scatole in definitiva, no?
1: Certamente.
2: Anzi, nel totale della canzone, in tutta la canzone, anche la Venderigola dice che lui spera di portarsela a casa col cestino dei frutti, no?
1: Allora racconto io un aneddoto, perché proprio per Scartozzo. Allora, mio padre, classe 1940, non c'è più, quando ero giovane, io sono classe 66, si andava in discoteca a metà anni 80, grosso modo, no? E si andava, rispetto ad oggi, ogni epoca ha la sua, come dire, il suo costume, diciamo così, si andava vestiti molto eleganti, in maniera molto particolare, senza la cravatta, però si andava molto eleganti. Allora mio padre, il sabato sera, quando uscivo, mi diceva, cioè, ma dove te va? Vesti così de Scartozzo? Allora io avevo 20 anni, assolutamente non capivo, allora lasciavo perdere, per non avere discussioni andavo via. Poi negli anni leggendo libri sulla storia di Trieste, sul Mestieri, questa canzone, eccetera, eccetera, capì quello che diceva mio padre,
2: esatto.
1: E che corrisponde alle parole che Lino Monaco ha usato poc'anzi.
2: È Scartozzo.
1: Quindi andavo fuori vestito, cioè, dove te va vestito Scartozzo? Allora capivo che adesso è un termine che non si sente più.
2: No, escluso.
1: Non si sente
2: no.
1: Più. Che riscontro ha avuto questo libro, ma soprattutto queste parole, nelle persone che hanno preso in mano questo libro e che ha avuto magari la possibilità, lei come autore, di conoscerle?
2: La maggioranza ha detto: oh, questa non la conoscevo, oh, questo non lo sapevo. E poi sono anche quelli che, come me, si ricordavano del personaggio in se stesso, no? Ma sono personaggi poco più vicini a noi, cioè il Gua. No?
1: Sì.
2: Cioè, altri personaggi che comunque hanno durato fino a pochi anni fa.
1: Pochi anni fa, c'era una Trieste che era diversa, no?
2: Sì,
1: fatta
2: sì.
1: Da molti mestieri, anche come dicevamo sì. Prima, ambulanti, chi veniva dalla Resia, chi veniva dalla Carnia.
2: Sì,
1: insomma,
2: sì,
1: c'erano
2: sì.
1: Molti mestieri che, come dire, erano ambulanti e che riempivano anche no? Gli androni delle case, le piazze delle case. Una volta non c'erano le automobili, quindi questi personaggi potevano, come dire, gridare e farsi sentire dalle donne, dalle casigliane che poi scendevano per portare i coltelli dalla rotina, cioè il gua o altri mestieri, no? C'è uno particolare, quello di Materassi, che mi ha colpito.
2: Allora, quello di Materassi a me è rimasto impresso nella mente perché, a parte che arrivava sotto casa mia, si metteva, urlava al solito discorso, non tanto per il discorso che lui gli portavano il materasso giù, lui l'apriva, tirava fuori la lana e la scardassava, ma proprio fatto per l'arnese che adoperava, cioè praticamente era in legno, non so chi se lo ricorda, con un piano basculante, diciamo così, mezzo curvo, pieno di punte di ferro. Sembrava quelle macchine di tortura medievali. E quello resta impresso. E poi c'era anche la bravura, perché faceva questo lavoro, poi lo rimetteva di nuovo la lana nel materasso, con lo spago e cuciva del materasso e via. C'era una cosa che si faceva più all'aperto.
1: Lì all'aperto. Beh, c'era un'altra professionalità, sì. Erano sì artigiani.
2: Ecco, l'unica cosa che non veniva fatta sul momento,
1: sì.
2: nel momento che doveva essere fatta, era del vetraio. No,
1: con salastre.
2: Lì prendeva le misure e tornava la volta dopo, però te la montava sempre in corte, diciamo.
1: Certo. Allora, Lino Monaco, c'è una bellissima canzone di Sergio Endrigo che si intitola Trieste, che è stata scritta alla fine degli anni 70, primi anni 80, fotografa perfettamente la realtà della città di Trieste di quegli anni.
2: È bella.
1: Ma non la fotografa, come dire, dal punto di vista appunto dei mestieri, delle professioni, eccetera, eccetera, ma dell'essere triestino, no? Molto spesso anche in contraddizione con se stesso e le parole che ha scritto Sergio Endrigo, che poi sono state musicate, sono proprio un affresco di quella città dei primi anni 80, del 1981-82, sono gli anni della lista per Trieste, sono gli anni del municipalismo, dell'autonomia, sono gli anni della zona franca industriale e sono anni un po' particolari per la città di Trieste. E chi ascolterà con molta attenzione questo brano musicale, o che li ha vissuti o che non li ha mai vissuti, beh, ritroverà degli aspetti particolari che forse oggi sono del tutto scomparsi. Allora ascoltiamo Sergio Endrigo con questa sua bellissima canzone Trieste.

come un valzer che ti fa girare la testa, come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso,

0: Lino Monaco è ospite oggi di Sconfinamenti perché ci presenta il suo libro Mestieri Triestini di una volta, un libro sospeso tra fumetti, fra disegni e quindi anche fra testo. Ci sono, Lino Monaco, parecchi mestieri che sono afferenti al porto e alla cantieristica.
1: Cioè, beh, Trieste è sempre stata, sempre, fino a pochi anni fa, è stata basata sul cantierismo, sui cantieri, l'economia di Trieste viveva su quelli a maggioranza, eccolo. Parliamo la Raffaella è stata fatta qua a Trieste. Per dire, poi le altre navi anche famose
0: Però Lino Monaco, chiedo scusa se interrompo, sì. Questo è un libro che va ci fa riannodare le file della storia della nostra città. Io lo sto sfogliando perché sto arrivando, eccolo qua, stavo arrivando a un personaggio che noi abbiamo sentito molto spesso riecheggiare magari nelle commedie in dialetto triestino, ma molti forse non hanno capito di che mestiere è il Calafà.
1: Il Calafà. Da questo si riferisce a quando le navi erano fatte in legno, naturalmente.
0: Quindi ancora.
1: Quindi parliamo metà dell'Ottocento, fino a metà dell'Ottocento circa. No? E il Calafà era chiamavano l'aristocratico dello squero, perché erano quelle persone che individuavano nel fasciame varie crepe, varie fessure là, e le otturavano con catrame e stoppa.
0: Era una sorta di chirurgo delle navi.
1: Sì, perché comunque era un mestiere anche, cioè, sembra facile, ma difficile da fare, ed erano anche molto, molto ben pagati. Infatti leggevo proprio in questo proposito su un libro che le mamme erano tutte contente quando le figlie si innamoravano di qualche calafà, perché vi dicevano: si sposa lui, vive tranquillo tutta la vita.
0: Era veramente un investimento, fratello.
1: Esatto,
0: sposare quest'uomo. Sessolotta. Lei ha conosciuto qualche Sessolotta? No, sì.
1: No. Sessolotta sono famose più che altro non tanto per il loro mestiere, che era quello di come si chiama?
0: Beh, erano montatrici di caffè, no? Avevano questo strumento, lo chiamiamo così, molto particolare.
1: La sessola.
0: No? La sessola, che era in legno.
1: Era in legno e praticamente una paletta fatta concava, diciamo, con la quale non tanto riempivano i sacchi, però riempiendo i sacchi controllavano anche la merce, scartavano la merce avariata e le varie.

0: varie granaglie e roba del genere. Però era, più che altro erano famose, prima volevo dire questo, per il loro canto. Cioè, le accompagnavano il lavoro, no? Cantando, e gli dava anche ritmo, gli dava tutto quanto. E cantavano molto molto bene in coro, e sono rimaste appunto famose per, più che altro, non tanto per il lavoro, per il mestiere che facevano, quanto per il canto, il modo di cantare, che anche questo rispecchiava molto il modo triestino di cantare, perché il triestino nel canto, parliamo di osteria adesso,
1: certo,
0: un attimino,
1: certo.
0: Cioè, sì, anche adesso magari in certe parti, ma si esibiva proprio cantando o da tenore o cantando da soprano, cioè, cantavano romanze, non, dopo si è un po' persa questa qua, perciò era una dote, diciamo, dei triestini in generale. E le sessolotte, appunto, quando cantavano avevano le varie, adesso non so come si dice esattamente il termine giusto, però non so, ecco, una cantava da primo, secondo, terzo, falsetto, erano già tutto come se fosse un coro,
1: un coro.
0: E lo facevano
1: un coro improvvisato,
0: esatto,
1: però
0: e lo facevano spontaneamente, lo facevano.
1: Allora, in questo libro di Lino Mona, come Mestieri Triestini di una volta, c'è la possibilità di anche vedere Lino Monaco, perché c'è un personaggio che ad ogni pagina, dove c'è questo piccolo riassunto della professione, appare la classica vignetta, no? Appare,
0: sì,
1: questo pensiero. Faccio l'esempio della mussolera. Rena, Cavana, San Giacomo, ieri il regno delle mussolere. Allora, Rena è Città Vecchia,
0: sì,
1: per chi non triestino non è. Cavana è un rione anche di
0: Città
1: Vecchia, perché Rena era veramente il rione vecchio, vecchio, vecchio di Città Vecchia.
0: Sì, Rena è intorno all'arena, al Teatro Romano.
1: Al Teatro Romano, quindi veramente la parte veramente storica della città di Trieste. San Giacomo, rione popolare, operaio all'epoca, per eccellenza.
0: Sì.
1: Per cui agli angoli di alcune vie di questi rioni c'erano queste signore. Che cosa facevano le mussolere? Chi erano le mussolere?
0: Le mussolere praticamente avevano un banchetto con un enorme pentolone d'acqua, e lessavano al suo momento i mussoli. Cioè,
1: i mitili, i mussoli.
0: Non so, come si dice, in italiano non so il termine esatto.
1: Ma noi li abbiamo sempre chiamati mussoli.
0: Mussoli. E la gente andava là con i soldi, prendeva 2, 3, 4 pezzi, mangiava sul posto, alla faccia dell'ufficio igiene.
1: Era un altro mondo,
0: era un altro mondo.
1: Avevamo forse più anticorpi, persone avevano probabilmente anche anticorpi,
0: anche
1: attraverso le mussolere, eccetera, eccetera, si acquisivano, no? Gli anticorpi. Dicevamo prima, c'è Lino Monaco, sì, Lino Monaco racconta.
0: Sì, diciamo, un mio vezzo, cioè, chiamiamolo vezzo, mi piace comparire sempre in caricatura, comunque, nelle mie varie illustrazioni che faccio, no? Anche un po', tipo Alfred Hitchcock, per capirci.
1: Sì,
0: che Hitchcock, lui, ogni film che faceva, compariva.
1: C'è un'apparizione fugace, diciamo,
0: esatto,
1: così. No? Appariva,
0: sono un po' coi modesto, ma come Hitchcock, diciamo.
1: Come dicevo. Allora, non si può, in una trasmissione che parla di Trieste, che parla dei suoi vecchi mestieri, che parla della Trieste di una volta, non ascoltare un brano di Lelio Luttazzi, maestro per eccellenza, cantore della città di Trieste, non solo della città di Trieste, perché ha lasciato, musicalmente parlando, veramente delle perle musicali a livello internazionale, questo dobbiamo sottolinearlo, però quando cantava la sua città, quando cantava appunto Trieste, si sentiva cantare con il cuore,
0: sì,
1: era altra cosa. E allora noi ascoltiamo questo celeberrimo pezzo musicale di Lelio Luttazzi, Trieste mia.

0: Lino Monaco, noi stiamo presentando qui ai microfoni di Sconfinamenti mestieri di una volta. Mestieri di una volta che sono del tutto scomparsi, ma non del tutto, perché ad esempio le venderigole, beh, insomma, sono pochissime ormai, ma esistono ancora.
1: Sì, esistono ancora, sono. Ma no, non è neanche. Cioè, adesso forse ve l'ho frainteso. Per me non esistono più le venderigole. Perché le venderigole non era solo il fatto di essere nella baracca, no? E vendere. Era tutto un
0: modo di essere.
1: Un modo di essere, un modo di vivere. E io ho visto una volta una fotografia, che è una fotografia comune comunque, sì. Di un gruppo di venderigole in inverno, in Ponte Rosso, con gli scialle, con lo scialle, e i guanti senza dita, ed erano là sotto il vento, sotto la neve praticamente, no? E adesso non credo che le venderigole di adesso si metterebbero
0: sì, certo, anche perché non ci sono più gli inverni di una volta. Qualcuno dice per fortuna, altri no, però in effetti la figura della venderigola era una figura anche centrale nel centro di Trieste, sì, peraltro, esatto. Presente, e faceva parte un po', non dico dell'architettura della città di Trieste, ma quasi. E poi le parlate, il modo di parlare, il modo di contrattare anche con l'acquirente la verdura, il modo di vendere la frutta e la verdura. Sì, sono delle figure che esistono ancora, perché esiste la frutta e verdura, perché esistono i banchi della frutta e verdura, ma è altra cosa ovviamente. Sì, c'è stata un'evoluzione, o per certi aspetti, secondo alcuni, magari un'involuzione. Questi sono ovviamente dei punti di vista del tutto soggettivi, però ci sono anche altri. Il Bubez. Cioè, noi abbiamo una visione del Bubez che corrisponde alla realtà adesso o no?
1: No, perché? Allora, perché il Bubez praticamente era l'aiuto dei muratori, un muratore di quelli finiti, naturalmente non portava i secchi di malta, non portava i mattoni, e lo faceva fare al Bubez. Adesso, dal mio punto di vista, essendo cambiato il modo di vivere e tutto quanto, difficilmente un giovane si adegua a fare il
0: Bubez, si identifica
1: come,
0: no,
1: il Bubez,
0: nel Bubez.
1: Perché cioè, se c'è da aiutare, aiuta, ma non che diventi un fatto scontato che lui deve,
0: certo,
1: fare quei lavori,
0: certo.
1: È anche giusto, penso, da
0: certo, certo,
1: perché comunque,
0: certo.
1: Sì, non è bello, ecco.
0: Chiudiamo questo nostro, lo chiudiamo in maniera del tutto virtuale ovviamente, parlando del Pomigador. Perché Pomigador, uno pensa sempre, uno che sta là, si nasconde, non ha voglia di lavorare, non ha voglia di far niente.
1: Adesso ha preso quel significato là, però il Pomigador praticamente una volta stava a significare uno che fa un lavoro poco faticoso, non faticoso, poco faticoso, molto lentamente.
0: Sì.
1: Basta lasciarlo in pace e lui fa il suo lavoro, perché praticamente il Pomigador deriva dalla pomice, dalla pasta pomice, perché con quella pasta là il Pomigador lustrava i piatti, i vasellame, le robe in acce. Però è un lavoro faticoso, però, cioè non faticoso,
0: no,
1: però
0: un lavoro lento di precisione,
1: esatto,
0: no?
1: di precisione. Poi con gli anni è rimasto Pomigador uno che non fa niente.
0: Uno che non fa niente,
1: che non ha voglia di fare
0: che non
1: niente.
0: Ha voglia di far niente. Allora, se Massimo Gobessi andasse in una libreria, acquistasse Mestieri triestini di una volta e decidesse di regalare questo libro, Lino Monaco, a chi potrei regalare questo libro?
1: Domanda difficile.
0: A un giovane affinché conosca.
1: A un giovane senz'altro, ma penso a chiunque. Perché la mia filosofia, io sono anni che studio storia di Trieste, scrivo,
0: sì.
1: Come ho detto prima, scrivo libri,
0: sì.
1: e lo faccio perché mi piace vedere le persone che mi ascoltano quando gli racconto qualcosa di qualche fatto, qualche. E penso che a un certo punto fatto in questa maniera, come l'ho fatto io, sì, questo libro, cioè, dicevo prima, in maniera leggera, ma non leggera, ma non
0: storicamente errata,
1: esatto, buttata su, sì, documentata tutto quanto, l'ho fatto apposta così, proprio per invogliare tutte le persone, praticamente, grandi, piccoli, anziani, che una volta si era vecchi, una volta
0: i vecchi.
1: Anziani, e l'ho fatto per questo, e per me sì, e per tutti, non specialmente per i giovani, naturalmente, uh-huh, perché sono cose che è peccato che vadano perse, perché ormai anche il dialetto non esiste più praticamente come era una volta, è anche giusto, comunque, tra l'altro.
0: Beh, certo, c'è sempre un'evoluzione, no? Una lingua, un dialetto è in continua evoluzione,
1: esatto.
0: Assorbe da altre persone, da altri luoghi delle parole, e si evolve, diciamo,
1: e
0: così.
1: Poi tanti si lamentano che adesso si usano termini inglesi, però in definitiva, se si guarda il dialetto triestino, è pieno di tedesco, inglese, francese, arabo,
0: certo, cioè,
1: praticamente, perciò non ho niente di nuovo. Ecco.
0: Non c'è niente di nuovo.
1: Non c'è niente,
0: non
1: di
0: c'è
1: nuovo.
0: Niente. Allora, Lino Monaco, Mestieri triestini di una volta, un libro dedicato a tutti, dedicato a chi ama la città di Trieste, in primis ovviamente per quanto riguarda questi mestieri, ma anche per tutti coloro che ci stanno ascoltando da più lontano e attraverso questo libro possono fare veramente un confronto con i mestieri e le parole delle loro località. Lino Monaco, grazie veramente,
1: grazie
0: di cuore per essere stato ai nostri microfoni, ma purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare questa puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spunton, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Peter Gabriel è un cantante, compositore e produttore discografico britannico. Dopo aver raggiunto il successo nel gruppo rock progressivo Genesis come cantante, flautista e percussionista, ha intrapreso una carriera solista di successo sperimentando numerosi linguaggi musicali. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta è stato impegnato nella promozione della world music attraverso la sua etichetta Real World, nella ricerca di moderne tecniche di incisione e nello studio di nuovi metodi di distribuzione della musica online. È anche noto per il suo costante impegno umanitario. State ascoltando Rockium dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

Se da leader dei Genesis aveva saputo creare una peculiare forma di hard rock progressivo dalle forti tinte teatrali, il solista Peter Gabriel non è stato da meno, sviluppando un'ambiziosa ricerca sull'integrazione tra rock, elettronica e world music, che lo ha portato a realizzare dischi innovativi e sperimentali destinati a lasciare un solco profondo sulle generazioni successive. Artista impegnato in ambito sociale e politico oltre che musicale, autore di opere e spettacoli teatrali, Gabriel ha inoltre contribuito attraverso la sua etichetta Real World a far conoscere al pubblico le opere di musicisti etnici provenienti da ogni angolo del globo, con una particolare attenzione al terzo mondo.

Abbandonati i Genesis proprio al culmine della loro fama, con Phil Collins pronto a subentrargli alla voce e al timone, Gabriel intraprende la sua avventura solista a partire dall'omonimo album del 1977, intitolato semplicemente Gabriel 1, ma anche Carr, secondo una denominazione non ufficiale poi avvalata dallo stesso Gabriel. Il disco è prodotto da Bob Ezrin e impreziosito da musicisti stellari come Robert Fripp e Tony Levine, importante collaboratore degli Yes e dei sudeti King Crimson. Nella splendida copertina, Gabriel è ritratto in macchina sotto la pioggia, immagine elegante e malinconica, in linea con lo spirito del disco. Musicalmente restano alcune tracce dei Genesis, con passaggi sonori solenni e impetuosi, ma in generale il sound cambia, virando verso nuovi orizzonti elettronici e meno barocchi, con la bellissima voce tetra di Gabriel sempre in primo piano.

George Michael, pseudonimo di Georgios Kyriakos Panagiotou, è stato un cantante, compositore e produttore discografico britannico di musica pop, soul e rhythm and blues. Con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo sia nella madrepatria sia all'estero. Michael divenne famoso quale membro del duo musicale Wham, con il quale incise l'inno natalizio Last Christmas e successivamente proseguì una fortunata carriera da solista, iniziata nel 1987 con l'album Faith, con cui vinse 2 Grammy Award e la relativa tournée. Inoltre, George Michael è l'artista che vanta il passaggio più costoso da una casa discografica ad un'altra, quando lasciò la Sony Music per la Virgin Records per la cifra di 100 milioni di dollari.

Gli Wet Wet Wet sono un gruppo scozzese di musica pop, rock and soul con forti influenze blues e jazz. Il loro singolo Goodnight Girl scalò le classifiche britanniche nel 1992. Tra 1987 e 2008 i Wet Wet Wet hanno piazzato 13 singoli nella top 10 britannica, mentre per quanto riguarda gli album in studio tra 1987 e 1997 hanno ottenuto 3 numero 1 e 2 numero 2. La formazione è rimasta invariata nel corso degli anni, comprende Marty Pellow, Tommy Cunningham, Cream Clark e Neil Mitchell.

Così siamo giunti alla fine di questa puntata di Rockium, dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati cacciatori di reliquie, oggi partiamo dalla Repubblica Ceca, dove qualcuno ha deciso di fare incetta di sacro, diciamo così, nella chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, a Jablon u Podje... Jablonne u Podjestedi, ecco.
2: Guarda, lo hai detto benissimo,
1: qualche esperto di geografia saprà. Fatto sta che un ladro ha trafugato il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. Santa, appunto, Zdislava di Lemberg, nobildonna del 200, canonizzata da Giovanni Paolo II nel 95. Aveva il suo cranio esposto in una teca di vetro su un altare laterale e ora non più, mannaggia. Qualcuno ha forzato la teca, preso il teschio ed è scappato. Le telecamere lo hanno ripreso, vestito scuro, scarpe bianche, che corre tra i banchi come se avesse appena rubato l'ostia consacrata, appunto. Valore incalcolabile, dicono. Valore spirituale, storico e chissà anche commerciale, forse, nel mercato nero delle reliquie. L'arcivescovo di Praga ha parlato di notizia devastante. Noi aggiungiamo, devastante sì, ma anche geniale, perché insomma rubare il teschio di una santa è come rubare l'anima a un popolo, quasi. E mentre i pellegrini piangono, il ladro con le scarpe bianche corre verso l'oblio o verso il prossimo annuncio su eBay, mi sa. Tilly, tu
2: dimmi.
1: Sai che io ho una passione per i santi, vero?
2: Sì.
1: E
2: me
1: allora,
2: li dici quelli che sono di oggi?
1: No.
2: Ah.
1: Vediamo chi è Santa Zdislava. Si sa esattamente. Santa Zdislava di Lemberg, vissuta nella prima metà del 1200, come ho detto, era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata dal Papa. Il suo teschio era collocato su un altare in una cappella laterale, una reliquia molto apprezzata dai cittadini di Jablon, dove Zdislava visse e lavorò quasi 800 anni fa. Ecco, tanto per... Ecco.
2: Comunque, a proposito di reliquie,
1: sì,
2: e di nobildonne e tutto, Samuel, oggi la vigilia del mio compleanno.
1: Oh Tilly, reliquia, sì, e nobildonna, sì, Madonna, perché... insomma, ti stai difendendo. Non invecchiarti troppo, dai.
2: Per chi ci ascolta il venerdì, ovviamente, sappiate che ecco la vigilia del mio compleanno.
1: Bene.
2: Domani.
1: Nobildonna, sì.
2: Per chi invece ci ascolta
1: non,
2: la domenica, e sarà già passato il compleanno.
1: Ho capito.
2: Ecco.
1: Cari amici,
2: è il weekend del mio compleanno.
1: Mandate messaggi su Facebook, su WhatsApp.
2: Sì, fatemi tutti gli auguri.
1: Qualunque canale di Radio Capodistria, fate gli auguri a Tilly.
2: Eccoci.
1: Che sarà contentissima.
2: Sì.
1: Ecco, e così sarà meno reliquia e più nobildonna.
2: Ho sempre più reliquia perché l'età va avanti.
1: Mannaggia, che pessimista che sei, Tilly. Dai, siamo hot hits. Non dobbiamo essere negativi per niente oggi.
2: Mm.
1: Bene, che
2: bene.
1: Dici?
2: Andiamo avanti?
1: Sì.
2: Sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Numero 25, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Ecco, si traveste da pellegrino con stivaletti di vernice e un rosario finto comprato su Amazon. Il brano vorrebbe essere un inno alla redenzione, ma suona come la colonna sonora di una processione organizzata da un DJ fallito. Ti è piaciuta?
2: Sì. Cioè tu proprio sei sempre molto originale.
1: Vabbè, comunque, paradiso, cari amici. Beh, a sentire questa canzone sembra più un purgatorio di attese. Comunque, che dire, Tilly?
2: Abbiamo Achille Lauro.
1: Sì, mannaggia.
2: E insieme a lui andiamo in viaggio verso il paradiso.
4: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: In viaggio verso il paradiso. Verso il paradiso. Mm. Beh, a questo ritmo, cari amici, Achille Lauro mi sa che ci arriva quando il ladro restituisce il teschio. Ma comunque, prima sicuramente no. Il mistico del pop patinato, il nostro Achillone. E noi dal viaggio celeste dove andiamo? Passiamo ad una domenica, quella noiosa, ma con un sorriso però. Mm. New entry alla numero 24, Saif con Buona Domenica. Ecco, augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito le scorte di Nutella, più o meno. Quindi che dire, niente, il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, diciamo così.
1: Comunque non scherzare con le scorte di Nutella, guarda che se finiscono è abbastanza tragedia.
0: Da me finiscono subito, cioè io non ho mai Nutella, perché quando c'è la Nutella dura un'ora e poi non c'è più.
1: Ah no no, a me rimane, quando non c'è poi mi dimentico di ricomprarla e poi è un disastro, sì.
0: Cioè tu hai la Nutella a casa e quella resta lì,
1: sì.
0: E non la divori?
1: No, perché di solito la mangiamo solo con le crepe o qualcosa del genere.
0: No, non si può, per me è una droga proprio.
1: E invece sai che una mia amica invece addirittura c'ha la Nutella lì a casa e le scade.
0: Come le scade?
1: Le va male.
0: Addirittura, resta lì, cioè per soprammobile.
1: Cioè questo veramente non l'ho mai sentito, no, la Nutella che scade, che va male. Comunque, perché stiamo parlando di Nutella?
0: Provo ammirazione per queste cose io. Perché? Perché ho fatto una delle mie solite divagazioni. Dove siamo arrivati?
1: Perché poi io ti seguo nelle divagazioni e poi quando si
0: finisce
1: parlavamo
0: della domenica, ecco, la domenica, la Nutella, la domenica.
1: Cosa fai di solito la domenica tu, Samuel?
0: Di solito la domenica? Curo le mie gallinelle, insomma faccio roba di casa, giardino, giardinaggio.
1: Bravo. Allora non riposi, non è il giorno del riposo la domenica.
0: Quello è riposo per me.
1: Ah, ok.
0: Sì,
1: okay,
0: non esiste altro tipo di riposo. Allora, dilli.
1: Io passo metà domenica a deprimermi perché il giorno dopo è lunedì.
0: Ma no, non ne vale la pena, non ne vale la pena, beh insomma. Comunque, se sei troppo depressa, Tilly, ascoltiamoci questa, ma forse starai meglio. Buona domenica, Saif.

0: Avete sentito la canzone, cari amici? Buona domenica? Sì, buona.
1: Sì, più o meno.
0: Per spegnere la radio è buona, peraltro non lo so. Comunque, che dire, era
1: no, sai... come spegnere? La domenica ci si può anche riascoltare la Hot Hits.
0: Certo.
1: Ricordiamolo,
0: saltando
1: in replica.
0: Saif, però. Comunque, beh, insomma, la canzone è quel che è. Dal riposo festivo, dove andiamo? Passiamo all'impazienza, quella di chi non vede l'ora che finisca. Appunto, alla numero 23, Bob Sinclair e Kisa con I Can't Wait. Bob da 20 anni, insomma, fa la stessa musica, house, piano, voce soul, a 30 addirittura,
1: più o meno, facciamo 25.
0: Comunque il pubblico ancora alza le mani come fosse il 2005 e Kisa ci mette la potenza. Nonostante ciò, il brano, ecco, sembra un po' uscito da una fabbrica di tormentoni scaduti, diciamo così. Insomma, vabbè, questa è la mia solita, che dire, Tilly, sono incontentabile. Bene,
1: ma lo sai che Bob Sinclair, che tutti pensano è un DJ così famoso, si farà le nottate in discoteca, una vita di festa, una vita, in verità
0: è un salutista.
1: Sì.
0: Sì.
1: E pensa che addirittura era stato lasciato dalla moglie dopo 20 anni di matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Ma questo già un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Proprio per questo.
0: Ah.
1: Perché la moglie lo aveva lasciato definendolo troppo noioso. E a causa del suo stile di vita salutista, tranquillo, lontano dalle luci delle ribalta, dalle feste, da tutto qua. C'è un ciabattone,
0: sì,
1: che voleva stare
0: bene,
1: solo a casa.
0: Allora, se
1: cioè, ti
0: fa
1: rendi
0: festa,
1: conto che lo ha lasciato,
0: sì,
1: perché era
0: troppo
1: a casa.
0: Troppo bravo, lo sapevo io. Le donne vogliono
1: E poi dopo 20 anni di matrimonio, cioè, ha messo fine così. Questo è. Comunque lui non è cambiato. Ecco, ha dichiarato comunque di condurre questa vita molto salutare, andando a dormire presto, curando molto l'alimentazione, contrariamente ovviamente allo stereotipo di DJ festaiolo.
0: Sì.
1: Allora, quando va a fare i suoi DJ set, cosa fa? Lo comincia alle 4 di pomeriggio e finisce alle 9 di sera e poi va a dormire.
0: Io sono ancora al discorso della moglie che...
1: Sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Viene da dire, cari ascoltatori di Radio Capodistria, maschi, dovete essere bastardi, scusate il telefono.
1: E no, anche lì poi non va abbastanza,
0: non va abbastanza bene.
1: Una via di mezzo.
0: Via di mezzo ci
1: vuole. Cioè, dipende dalla giornata,
0: cioè,
1: come si sveglia
0: proprio
1: la moglie.
0: Mannaggia.
1: Comunque, vabbè, sì, questa è una storia, cioè, è oramai già da un po' di tempo fa, hanno divorziato un po' di tempo fa, però sì, aveva fatto molto discutere.
0: Che sbagli. Il troppo salutista.
1: Il troppo salutista.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Bob Sinclair e Kisa in I Can't Wait.

0: I can't wait. Infatti io non vedevo l'ora che la smettano e hanno smesso. Haha, per fortuna, meno male. Erano Bob e Kisa, due dinosauri della dance, chiamiamoli così, anche perché non sono più giovanissimi. Dilly.
1: Andiamo avanti.
0: Dove? Sì, dove
1: andiamo
0: siamo?
1: Un po' andiamo in Brasile un po'.
0: Sì, dalla house saudagi. Alla bossa.
1: Sì.
0: Dalla house alla bossa, ecco. Nostrana, diciamo così, ecco. New entry al numero 22, Gaia, infatti con bossa bossa nostra, non bossa nostra, bossa nostra. Mischia la bossa nuova con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea, più o meno.
1: Ma no, è perché lei è italo-brasiliana, cioè
0: sì,
1: la mamma
0: so.
1: Brasiliana e il papà italiano.
0: Ah, ecco, c'è un motivo.
1: Dunque
0: lei
1: mescola un po' queste sonorità molto.
0: E allora ci sta. Ci sta.
1: Brasilegne.
0: Beh, comunque il pezzo è elegante, bisogna dire, sofisticato.
1: Anche a me piace.
0: Sì, no, non è male.
1: Sì, sì, sì, no, un po' qualcosa.
0: Per chi
1: di
0: vuole
1: diverso.
0: Sentirsi in Brasile, ma è in coda al casello in autostrada in Italia.
1: Ecco.
0: Perfetto.
1: Vorrebbe essere là, sì. Però niente, siamo qui.
0: Bossa nostra, Gaia, new entry.
1: Numero 22.

0: Comunque Samuel, mi sono dimenticata di dirti prima che la canzone è stata scritta in collaborazione con un tuo grande amico.
1: Chi?
0: Con Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Mannaggia, io ero già in vacanza, ero già in,
0: in Brasile
1: e tu mi hai fatto tornare sulla terra, ma quella
0: sì,
1: pesante,
0: sì.
1: Fangosa è molto
0: sapevo che, cioè, non potevo non dirti questa
1: non
0: notizia,
1: dirmi,
0: magari poi
1: notizia.
0: Ti illudevi e
1: sì.
0: Ecco, dunque,
1: Gaia, ma da chi ti fai scrivere
0: prima.
1: Le canzoni? Chiamami che te ne faccio io un due belline, dai, altro che Zanotti. Allora,
0: che avance che fai?
1: Beh, insomma, quando ci sta, ci sta. Allora, che dire, dalla samba metropolitana passiamo alle pietre miliari,
0: quelle vere.
1: Rotolano, almeno
0: quelle
1: si spera rotolino.
0: Sì.
1: New entry al numero 21. Cari amici, sì, i The Rolling Stones, questa volta quelli veri, con
0: quelli
1: In the Stars. Ottantenni superstiti che cantano di stelle ed infinito, cari amici. Insomma, la loro musica una volta era ribelle, ora suona un po' come la colonna sonora di una crociera per pensionati, ma che dire, restano comunque i Rolling Stones.
0: E comunque sono ancora qua, Samuel,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: figurati
1: sì.
0: Loro alla loro età. A parte che Mick Jagger aveva avuto un figlio a 73 anni, però loro adesso hanno Mick Jagger 82, Richards anche 82 anni, e invece Ronnie Wood ne ha 78.
1: Solo?
0: Cioè,
1: ah, giovincello proprio.
0: Ti immagini noi a 82 anni dove saremo?
1: No,
0: molto probabilmente non in tour.
1: Cioè, se già se saremo sarà già bene. Comunque Mick Jagger saltella ancora, questo è quello che
0: è. E certo,
1: non
0: sono
1: è che...
0: se non so, avranno fatto il patto con qualche diavolo,
1: non lo so,
0: qualcosa,
1: non so.
0: Però vita non è che era proprio come quella di Bob Sinclair, a casa in ciabatta, a dormire presto, mangiare bene, salutare,
1: cioè questo che quando veramente i conti non tornano un po', come dire.
0: No. Qualcosa.
1: Cari amici, questa è una canzone per chi vuole nostalgia ma non vuole ammettere che i tempi sono cambiati. In the Stars, The Rolling Stones, numero 21.

0: In the Stars dei Rolling Stones. Tilly, in the Stars? A me più che stelle sembrano delle luci di un distributore di benzina.
1: Ma
0: al
1: sei
0: massimo.
1: Sempre lì o in fila all'autostrada. Sì,
0: non lo so.
1: E periodo, sai, di viaggi, di vacanze, di stare in strada.
0: Di stellare qui,
1: tutto
0: cari
1: quello,
0: Rolling Stones,
1: tutto quello,
0: non c'è
1: le metafore sono tutte là, o l'autogrillo in autostrada.
0: Distributore
1: o...
0: non c'era ancora.
1: Distributore no,
0: no,
1: questa è New
0: è
1: Entry.
0: Nuova, New I Rolling Stones, i nonni del rock, cari amici. Che dire, dalle stelle cadenti. Passiamo al fastidio. Sì, quello quotidiano, anche se ben ritmato. E stiamo praticamente chiudendo la prima parte di Hot Hits con Dito nella piaga e che fastidio. Insomma, oramai l'abbiamo sentita più volte, canta le piccole grandi seccature della vita con l'ironia di chi ha imparato a riderci sopra, come facciamo noi più o meno. Ecco.
1: Sì, però un fastidio reale ce l'ha davvero Dito nella piaga.
0: Oh, raccontaci.
1: Perché fa parte di quegli artisti che stanno andando un po' contro il sistema discografico, no? Che hanno imparato a dire no, che non vogliono più seguire appunto la scia, seguire come dovrebbe essere fatto, no? Tra questi artisti c'è anche Rancore, c'è Madame, ce ne sono tantissimi, e c'è anche Dito nella piaga, che in certe canzoni appunto proprio dice: sono come tu mi vuoi, ballo così splendida, ma dentro cado a pezzi. Perché è vero, un po' la discografia italiana sta un po' facendo tutti questi artisti così a stampino, tutti uguali,
0: esatto.
1: Tutti bisogna seguire veloce, bisogna fare album, singoli, stare nell'algoritmo tutto il tempo.
0: Produzione seriale, manca la sostanza.
1: Sì. appunto. E dunque le canzoni e alcuni artisti hanno cominciato, diciamo, questa piccola ribellione. Magari qualcosa
0: sì,
1: cambierà.
0: Infatti è da sempre che noto un certo vibe artistico in Dito nella piaga che non sento in altri. Bene, la canta storia dei disagi quotidiani. E qui è la prima parte, cari amici, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da seppellire, vero Tilly?
1: È vero.
0: E speriamo che il ladro, almeno lui, abbia un po' di rispetto per i morti questa volta. Quello prossimo, quello di dopo, vedremo.
1: Ah, così annunci già la prossima notizia.
0: Sì, cioè non è un ladro, è un'altra storia.
1: Ah, va bene, allora tra pochissimo torniamo con voi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte di Hot Hits, oggi vi portiamo in Germania, a Trostberg, dove un uomo di 57 anni ha comprato una cassaforte usata su internet, quindi non è un ladro, l'ha comprata.
3: Ok, usata, una cassaforte, chiusa?
2: Sì.
3: Com'è?
2: Sì, 15 euro il prezzo.
3: Ok.
2: Quindi tu compri una cassaforte usata per 15 euro su eBay.
3: Bene,
2: non
3: bene.
2: So dove. Pensava di fare un affare e invece ha fatto l'affare della vita, Tilly. Dentro, in uno scompartimento segreto, ha trovato un lingotto d'oro da 250 grammi, valore 32.900 euro. Non male, ecco, per un acquisto da mercatino.
3: Sì, ma comunque il lingotto non è piccolo. Cioè, come hanno fatto a nasconderlo?
2: Perché c'era uno scomparto segreto. Loro magari pensavano che questa cassaforte avesse, non lo so,
3: il doppio fondo,
2: sì,
3: qualcosa del genere.
2: Esatto, esatto. Beh, insomma, l'uomo onesto fino al midollo, Tilly, senti questa, ha chiamato la polizia.
3: No, l'ho andato a restituire.
2: Ha chiamato la polizia, ma questa è proprio, scusa. No, vabbè. Hanno rintracciato il venditore. Era il nipote di un novantenne che non ricordava nemmeno di avere quel cassetto segreto. L'oro non era rubato, nessun reato, solo un vecchio che si è dimenticato di avere un lingotto in casa.
3: Vedi.
2: Morale della storia: non comprate mai cassaforti usate senza prima controllare bene. O forse sì. Insomma, intanto il 57enne e il 90enne dovranno accordarsi su chi tiene l'oro. Noi nel frattempo abbiamo trovato un altro tipo di tesoro, questa classifica, Tilly.
3: È vero,
2: e
3: è
2: qui
3: vero.
2: Qui l'oro è solo quello delle finte hit, cioè loro lo incassano loro.
3: Ecco, sai che però noi. Quando mi porti queste notizie mi fai sempre, questa è una della serie delle notizie,
2: sì.
3: Sai, perché c'è la serie quando mi sblocchi una nuova paura, no? Quando sono quelle cose. Questa invece è la serie tipo, perché a me non succedono queste cose? Perché io non compro cassaforte e trovo lingotti?
2: Perché non compri cassaforte?
3: Questa è la... Sì, boh, non ho mai comprato una cassaforte, a dire la verità.
2: Qui casca l'asino. Allora, bene, lasciamo i milionari per caso e concentriamoci sui milionari per noi, diciamo così. Seconda parte di Hot Hits, alla numero 19, Alex Warren con Fever Dream. Lui chiama sogno febbrile quello che per noi è solo un risveglio amaro. Numero 19. How did

0: Era Alex Warren, il febbricitante senza termometro. Bella, no?
1: Sì, febbricitante, sì, sì, no? Senza termometro.
0: Vengono così,
1: perché
0: tu
1: nel
0: niente,
1: sogno.
0: Non dà nessuna soddisfazione, Tilly.
1: Come no?
0: Troppo tiepida. Allora,
1: no, dobbiamo fare un sondaggio con i nostri ascoltatori, sì, su quale battuta di Samuel è piaciuta di più.
0: Bene.
1: Ecco, scrivete. Potete scriverci anche su Radio Capodistria Musica.
0: Certo.
1: Su Facebook, diciamolo così.
0: Certo,
1: perché
0: abbiamo
1: siamo
0: Messenger,
1: Facebook.
0: Lì arriva
1: poi
0: di tutto.
1: Ecco, Samuel, sì, leggerà tutti i messaggi, ovviamente.
0: Come no? Mi impegnerò anche di rispondere. Allora,
1: bene,
0: dal sogno passiamo al bisogno. Quale? Quello di sopravvivere, in un certo senso. Con amore o di amore, non si sa. Insomma, numero 18, One Republic con Need Your Love. Loro implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto. Questo l'ho già detto. Una canzone per chi ha bisogno di qualcosa ma non si sa esattamente di cosa, e intanto ascolta questa canzone come se fosse un riempitivo, ecco.
1: E perché loro hanno bisogno solo dell'amore, di nient'altro.
0: Sì, perché hanno già tutto.
1: No, ma invece, guarda, una notizia.
0: Sentiamo.
1: A differenza di molte star, pop star internazionali, che inseriscono richieste bizzarre nei loro contratti tecnici,
0: sì,
1: ovvero i rider,
0: certo,
1: quello che una band porta all'organizzatore del concerto, quant'altro,
0: sì,
1: e lì ci sono tante volte richieste incredibili. Mi ricordo, non so, Madonna chiedeva i water puliti in tutte le stanze, nuovi. Cioè, così. Però invece One Republic sono noti nell'ambiente live per essere estremamente alla mano, e dunque le loro richieste per il camerino includono solo cibo salutare, tanta acqua, tè caldo per la voce di Ryan Tedder e verdure fresche. Tutto ok, vedi? Niente di strano.
0: Richieste normali.
1: Normalissime.
0: Normali.
1: Perché tante volte si sbizzarriscono. Chi erano quelli che chiedevano gli M&M's, però bisognava togliere quelli marroni?
0: È vero, ce ne
1: forse
0: mi
1: i White Snake, mi sembra. Sì,
0: no,
1: ma ce n'erano tantissimi.
0: Che storia.
1: Sì, sì, chiedono di tutto.
0: Bene, cari amici, One Republic. Qui l'unico amore che manca è quello per la propria dignità. Need Your Love, numero 18.

0: I mendicanti del cuore, Tilly, questa canzone è inascoltabile.
1: Questa è sempre quella che non ti piace.
0: Sì, questa è quella che io quando sento in macchina rischio di andare fuori strada.
1: Metto su... Ma a me One Republic piacciono.
0: Sì, giro su Radio Maria in quei momenti.
1: Guarda, addirittura.
0: Sì. Comunque, dal bisogno passiamo all'eroina, quella musicale, che è ben più letale però, cari amici. Eh sì, perché alla numero 17 i Maroon 5 cantano Heroin. Adam Levine canta di una donna come se fosse una droga, ecco, questa è la metafora.
1: Che poi c'è anche il gioco di parole tra heroin come la droga e heroin come eroina.
0: Eroina, certo, insomma.
1: Che ingegno!
0: Sì. Peccato che il brano è un po' più, insomma, è leggero, è molto leggero, più di una cannuccia di plastica. La band un tempo faceva del rock funk normale, ora produce queste soundtrack per centri commerciali. Insomma, qui un'altra delusione, Maroon 5, secondo me.
1: E invece pensa che hanno proprio loro detto che hanno voluto seguire questo loro approccio spontaneo e hanno anche dichiarato di aver voluto creare la musica che gli sgorgava in modo naturale. Praticamente non hanno seguito, ovvero hanno abbandonato le regole, diciamo, un po' della radiofonia moderna. Dunque per loro questa è una cosa
0: outsider. Loro si sentono
1: outsider.
0: Alter adesso.
1: Sì, infatti.
0: Sono improgrammabili, guarda. No. Che dire? Canzone per chi vuole sentirsi dipendente, ma l'unica dipendenza è dal cellulare, forse, non lo so. Numero 17, Heroin, Maroon 5.

0: Heroine. Tilly, sai chi è l'unica eroina qui?
1: Io.
0: Ah, pure. Metto il plurale allora. Le uniche eroine sono quelle che arrivano alla fine della canzone senza bestemmiare. Le nostre eroine ascoltatrici di Radio Capodistria. Abbiamo sentito i Maroon 5. Sì, erano proprio loro, ci crediate oppure no. Vabbè,
1: che ma le eroine saranno sicuramente contente di sentire Adam Levine.
0: Sì, beh, certo. E anche la nostra eroina Tilly. Allora,
1: sì.
0: Andiamo avanti.
1: Chi abbiamo?
0: Dalla droga passiamo al rischio.
1: Abbiamo calcolato.
0: Bruno Mars. Insomma, il rischio si fa per dire, perché insomma, canta di scommettere tutto su un amore come se fosse un cowboy al tavolo da poker, quelle cose lì, insomma, da film. Questo cowboy però non ha mai perso una mano. È uno di quelli che
1: ti piace vincere facile.
0: Sì. L'unica cosa che rischia qui è l'ascoltatore, appunto, di caderci addormentato prima del ritornello, perché la canzone è ben fatta. Però Bruno Mars, dai, puoi fare di meglio, mannaggia. Sei andato troppo sul sicuro.
1: Però invece che cowboy, qua siamo più nel Messico con i mariachi. Perché appunto c'è questa canzone con queste influenze un po' bolero,
0: latino,
1: un po' mariachi.
0: Sì, un po',
1: Perché? Perché Bruno Mars ha origini portoricane da parte del padre.
0: È vero.
1: Allora lui voleva fare un po' questo. Che poi
0: anche
1: tra
0: lui,
1: l'altro,
0: come Gaia, insomma, fa un po' i questi.
1: Sì,
0: ibridi.
1: Poi tra l'altro questa canzone, avevo letto, doveva in verità essere più ritmata, doveva essere up tempo. Però poi hanno deciso di fare questa, diciamo, ballata un po' latineggiante.
0: Ci dobbiamo ringraziarli? Non lo so.
1: non lo so, vedi tu. Se la preferivi up tempo, allora non lo ringrazi.
0: Rischi tolti Bruno Mars. Cari amici, noi intanto aspettiamo ancora quel momento in cui davvero lui rischierà qualcosa, tipo un'idea nuova, ecco, non sarebbe male. Numero 16.

0: Risk it all, cari amici, risk it all. Sì, più o meno come un milionario che gioca alla lotteria. Più o meno è quello. No?
1: Sì.
0: Tipo scenografia
1: che poi
0: da
1: sai
0: brivido.
1: Come si dice? Soldi fa soldi e
0: no, adesso
1: M
0: non lo diciamo,
1: M.
0: Sì, non lo diciamo perché troppo.
1: Dunque, rischia comunque, anche di vincere il milionario che
0: vincere.
1: Gioca alla lotteria.
0: Il giocatore d'azzardo che vince sempre lo lasciamo alle nostre spalle, anzi dietro alle nostre orecchie, passato proprio. Mm. E da questo rischio calcolato passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter, insomma andiamo sempre più in alto noi.
1: È una collaborazione proprio col botto.
0: Sì, due generazioni, però un solo obiettivo, farti sentire amato da un algoritmo. Insomma, sì.
1: Che poi,
0: Madonna prova a sembrare attuale, ci riesce secondo te?
1: Sempre trova il modo.
0: Trova il modo, sì. Il fascino c'è.
1: Sai com'è?
0: E Sabrina Carpenter prova a sembrare adulta. Insieme producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, che dire.
1: Perché ad un certo punto devi mettere insieme i fan e gli ascoltatori di Madonna, magari dell'epoca,
0: sì,
1: con quelli nuovi di Sabrina Carpenter, perché magari queste nuove
0: sì.
1: generazioni manco sanno chi è Madonna.
0: Esatto.
1: Perché ti ricordi quando c'era la canzone di Rihanna, Paul McCartney e Kanye West, che tutti dicevano che grazie a Kanye questo Paul McCartney diventerà famoso? Cioè,
0: no.
1: Sì, succedono cose
0: c'è
1: così.
0: C'è chi l'ha
1: allora,
0: detto davvero?
1: Sì, mi ricordo quando era uscita la canzone. E allora magari i fan di Sabrina Carpenter manco sanno chi è Madonna. E allora bisogna fare un attimo questo cambio generazionale per...
0: Sì, il passaggio della staffetta,
1: più pubblico, il pubblico di una volta e il pubblico di adesso. Hai visto che...
0: Quanti trucchi per non finire nel dimenticatoio. Numero 15, Bring You Love, Madonna and Sabrina Carpenter.

0: Bring You Love. Beh, insomma, portatevelo voi anche via, perché io già la mia dose di delusione ce l'ho già. Comunque, Madonna e Sabrina, due donne che si incontrano nel limbo della fama, anche se anche un po' di mediocrità qui ci sta. Che dire, dalla love therapy, Tilly, passiamo ad una promessa? Sì, quale? Quella di restare.
1: Di restare.
0: Di restare.
1: Ovviamente, perché da Bring You Love abbiamo poi Stay Love. Cioè tu lo porti e lo fai rimanere l'amore.
0: No, bring niente. You Love, Stay Love.
1: Stay sì, Love, Stay
0: ricorda,
1: Love.
0: Mi ricorda chi? Mi ricorda Johnny Cash, era una canzone che, beh, insomma, è differente. Comunque,
1: abbiamo Luis Capaldi.
0: Sì, implora l'amore di restare, appunto. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, come al solito. Pienucolone professionista. Peccato che dopo tre album, anche un po' troppo simili, è diventato un po', come dire, Tilly, un strappalacrime di serie.
1: Ma non mi criticare Luis Capaldi, che a me sta simpaticissimo.
0: Perché?
1: A me
0: perché piange,
1: lui.
0: Ti fa pena perché piange.
1: Ma no, ma perché è simpatico? Poi ho avuto un'altra delle sue trovate, Samuel.
0: Qualche incidente l'ha avuto? No, una malattia strana, niente.
1: Boh, malattia ce l'ha, questo
0: sì,
1: si salva comunque. Pochi giorni prima del lancio di questo brano,
0: sì,
1: lui aveva fatto uno scherzetto ai suoi ascoltatori e ai suoi fan.
0: Quale?
1: E dunque erano apparsi questi misteriosi vinili bianchi nei negozi di musica del Regno Unito, senza nessun nome di artista, senza nessun titolo, senza niente. E dunque, ascoltando il vinile, si sentiva questa ballata al pianoforte, però con una voce molto alterata. Cioè era abbassata di tono la voce, proprio per non far riconoscere il cantante. Dunque tutti poi si chiedevano, c'era la caccia a chi è questo, di chi è la canzone, chi l'ha scritta, chi la sta cantando e tutto quanto. E alla fine lui, il giorno dopo che è uscito il brano, ha fatto questo video e ha detto praticamente che era lui.
0: Certo.
1: Dunque vedi che lui fa queste cose.
0: Fa queste cose.
1: Simpatico.
0: Vabbè, dai, hai ragione, sì, no, in confronto a tanti altri vogliamo tanto bene al nostro.
1: Almeno
0: al
1: è nostro originale, dai, si trova Capaldone. Queste trovate, mette i dischi, i vinili, fai scherzetti, no? Dai.
0: Bene.
1: Abbiamo finito, Samuel, non ci possiamo creare la seconda parte.
0: Sì,
1: oggi
0: sì.
1: Siamo proprio velocissimi.
0: Incredibile.
1: E dunque torniamo tra pochissimo, intanto sentiamo Luis Capaldi con Stay Love.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo alle Hawaii, dove il sogno...
2: Da Bruno Mars.
1: Vi portiamo dove il sogno vacanziero diventa un esperimento di sopravvivenza.
2: Ma aspetta,
1: altro che Bruno Mars.
2: Alle Hawaii ci siamo arrivati con tutte le soste all'autogrill in autostrada che abbiamo
1: fatto. Guarda, se pensi dove andiamo a dormire, alle Hawaii, lo stile è proprio quello. Sembra di esserci arrivati tipo a nuoto. Nel quartiere di Waikiki, a Honolulu, ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin. Cosa offre? Un letto. Solo un letto.
2: Cosa ti serve?
1: Le capsule sono alte 1,20 m, larghe quanto una barra di lusso più o meno. Per 50 euro a notte, neanche tanto poco, potete dormire in un loculo con altri ospiti che russano a pochi centimetri dal vostro orecchio. Bello,
2: sì,
1: no?
2: Però io nella capsula sono da sola o sono anche con gli altri ospiti?
1: Sì, però le capsule sono, non sono, cioè non hai una stanza, è solo una capsula. Cioè è tutta una...
2: Non mi piace, niente.
1: I servizi sono in comune. I bagagli non ci entrano.
2: Ah, proprio da ostello dello studente con i bagni in comune e tutti quanti.
1: Esatto.
2: E se
1: siete claustrofobici, meglio restare a casa, cari amici. Lo slogan dice: scoprite un nuovo standard di lusso e comfort. Mannaggia, e noi diciamo:
2: lusso e comfort.
1: Sì, sì. Noi diciamo: scoprite un nuovo standard di angoscia, secondo me, insomma, ecco. Ma cari amici, che dire, low cost è low cost. Se volete vedere le Hawaii senza vendere un rene, vi infiltrerete in una scatola da scarpe e ringrazierete. Io no, comunque. I giapponesi lo fanno da anni, gli americani...
2: Ma poi i giapponesi sono abituati, perché loro sai che vivono in quegli appartamentini
1: di 3
2: metri quadrati,
1: esatto.
2: Dove
1: ottimizzazione,
2: cioè,
1: dello,
2: ecco,
1: spazio.
2: E dunque
1: tutto.
2: Per loro questa è una villa, figurati.
1: Noi siamo viziati con tutti questi spazi.
2: Sì.
1: E noi infatti, noi ogni settimana ci infiliamo in capsule musicali ancora più strette, cari amici. Ascoltiamo hit che ci fanno sentire come in un loculo, poco spazio, poca aria e tanta voglia di uscire. Allora,
2: la sofferenza di Samuel il venerdì.
1: Sì. Che dire, lasciamo i turisti in posizione fetale e concentriamoci su altri spazi angusti, quelli della classifica, appunto. Terza parte, sì, parte. Non
2: siamo
1: so,
2: a metà,
1: gioco
2: più
1: di
2: meno,
1: parole,
2: ecco.
1: Sì. Alla numero 13, Fulminacci con Maledetto me, lui che si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo sa. Lo fa con un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo. Ottimo, direi, per quando realizzi che hai appena prenotato una notte in una capsula alta 1,20 m e ti chiedi: ma che cavolo ho fatto? Eh sì, lo farei pure io. Comunque, Maledetto me, Fulminacci, numero 13.

0: Era Fulminacci, il cantore dell'autocommiserazione. E dalla maledizione passiamo a quello che promette amore, ma con poca convinzione. Sembra una poesia, una
1: filastrocca. Sì, perché con poca convinzione? Non
0: è perché
1: convince.
0: La canzone di Biagio Antonacci, l'ho già detto, insomma, è quel che è, insomma. È un Biagio che da 30 anni canta l'amore come se fosse la prima volta, più o meno. Però la prima volta per lui è diventata un po' una pratica burocratica, cioè timbro, firma, via il prossimo ritornello. Questa You and Me soprattutto è un po' la colonna sonora per una cena a lume di candela, dove però il cibo è surgelato. Anche questa, sì, non è male, no?
1: No, dai, tipo, bruttissima già... la cena a lume di candela col cibo surgelato, non si può sentire.
0: Manca di quel tocco di lusso, no? Di eleganza.
1: Comunque, tu lo sai che Biagio Antonacci, boh, adesso ha una carriera lunghissima, quanto trentennale più o meno.
0: Sì, anche
1: ecco.
0: Lui oramai.
1: Però lui da giovane era un fan sfegatato di Gianni Morandi.
0: Ah.
1: E per incontrarlo, c'è questo aneddoto, per incontrarlo lui decise di andare proprio direttamente a bussare alla porta della sua stanza d'albergo prima di un concerto.
0: Ah, proprio?
1: Ha detto, io vado, busso e vediamo cosa succede.
0: Sì.
1: Comunque, molti anni dopo, quel fan audace è diventato non solo un collega di Gianni Morandi, perché ovviamente hanno tutti e due grandi carriere, ma anche il suo genero, lo sapevi? Perché Biagio è stato a lungo sposato con Marianna Morandi.
0: Hai capito.
1: Dunque è diventato il suo genero. Vedi cosa vuol dire bussare alla porta giusta?
0: Bene.
1: Ti ho scioccato,
0: bene. Sì, abbastanza, perché ormai mi verrebbe in mente di andare a bussare, buongiorno, io sono, vuoi riconoscerla.
1: Ma vedi che alla fine
0: chi prova, alla fine qualcosa ottiene, forse.
1: Questo è.
0: L'insistenza paga.
1: Dunque
0: giusto,
1: adesso
0: giusto.
1: Andiamo a bussare sempre a tutte le porte, se succede, quel che succede, succede.
0: Bravo Biagione, ammirazione per te, non per questa canzone però. You and Me, Biagio Antonacci, numero 12. Lascia

0: You and me? Sì, sì, come la noia e la rassegnazione. Sono una coppia che funzionano da anni. Molto bene, affiatata. Allora, numero 7. Sì. No, che numero 7?
1: Che numero 7?
0: No, lo sono saltato, sì,
1: Samuel,
0: no, magari.
1: Samuel ha fretta di finire oggi.
0: Già, sì.
1: Numero siamo alla 11, numero 11.
0: 11, 11. Somber con potential. Il potenziale, dice. Il potenziale. Dilli, perché il potenziale?
1: Ma il potenziale ce l'ha.
0: Sì.
1: Allora, se ti racconto che lui è diventato famoso grazie a una vendetta.
0: Oddio.
1: Cioè, vedrai che il potenziale c'è. Praticamente, lui aveva scritto la sua mega hit Back to Friends, che è il primo singolo di grande successo, dopo essere stato brutalmente rifiutato da una ragazza. E poi ovviamente questa canzone è diventata famosa e dopo aver cantato questo brano al The Tonight Show di Jimmy Fallon è sceso dal palco e cosa ha trovato? Sul telefono c'erano ben 15 chiamate perse proprio di quella ragazza che gli scriveva: ti ho appena visto da Fallon, ho cambiato idea, nanana, però comunque lui ha detto di non aver mai risposto.
0: Hai visto? Hai capito.
1: Scrive la canzone su quella ragazza, lei lo vede, la sente.
0: Sì.
1: E vedi come cambiano le cose. Poi voleva tornare con lui, ma lui niente.
0: Bravo,
1: vedi?
0: Così si fa.
1: Ti ho detto
0: giusto.
1: Che c'è del potenziale qua.
0: Sì. Stiamo parlando di Somber, vero Tilly?
1: Sì.
0: Di Somber. Che una volta
1: di
0: ho
1: somber.
0: Detto un paio di volte ho detto Day Somber pensando fosse una one man band o del genere, cioè lui è somber.
1: Uno solo, sì,
0: ecco. Se sobrio non lo so, ma somber sì. Numero 11, Potential.

0: Potenziale, cari amici, sì, quello sprecato, come i minuti che abbiamo perso ad ascoltare questa canzone, ma insomma è il nostro lavoro. Da Somber, il profeta del quasi, dal potenziale inespresso, diciamo. Passiamo ai ricordi, quelli che fanno male, ma con stile, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 10, Elisa e Blanco. Con ricordi.
1: Questo grande duetto, bel duetto, cioè a me mi piace questa canzone, devo dirlo, anche se in generale Blanco non è che mi piaceva tanto, ma qua con Elisa mi piace abbastanza.
0: Bene.
1: E dunque abbiamo questa loro canzone, sui ricordi che Blanco aveva scritto già, non so, un paio d'anni fa, ma sono quelle canzoni tipo stagionate che le ha lasciate lì da parte, ha aspettato il momento e il featuring giusto e adesso è arrivata. Ecco.
0: Ha aspettato di non avere di meglio e poi è tornato lì a cassettina. Sì, non lo so.
1: Probabile, c'è stato il ripescaggio andiamo a vedere cosa ho nel cassettino ed è spuntata fuori questa canzone.
0: Boh, fatto sta che Elisa porta l'esperienza, Blanco porta le lacrime facili e insieme producono questo pezzo che diciamo così, una carezza e una coltellata allo stesso tempo, più o meno. Si intitola Ricordi, è la numero 10, Elisa e Blanco.

0: Ricordi di Elisa e Blanco? E sì, anch'io ricordo, Tilly. Ricordo quando la musica faceva meno male di quella di oggi.
1: bei tempi lontani.
0: Bei tempi. Bene, dopo questi due archeologi dell'anima, dai ricordi passiamo ad un sapientone.
1: Abbiamo
0: quello
1: un sapientone,
0: che sa tutto,
1: vero?
0: Ma non troppo tutto, cioè nel senso. Teddy Swims con Mr. Know It All. Lui canta con quella voce che sembra un po', ecco, un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo, sa tutto, lo dice il titolo, ecco. La canzone però non sa dove andare.
1: Però però lui lo sa dove andare, sì, molto probabilmente
0: verso la cima delle classifiche.
1: Sì, è quello,
0: sì, esatto.
1: Teddy Swims, il cui vero nome è Jayden Dimmesdale, così per non dimenticare.
0: Aspetta, me lo segno.
1: Dai, segna. Jayden Dimmesdale.
0: Dimmesdale,
1: ecco, classe 92. E possiamo dire, Samuel, uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni.
0: Sì,
1: perché ha sfornato tantissime hit. E praticamente, però, come suo image,
0: sì,
1: ha tanti tatuaggi. Cioè, in verità tu lo vedi e dici, ma questo sarà... Cioè, non è che fa tanta confidenza, ecco.
0: Perché è pieno,
1: no, più di tanto no, perché è pieno di questi tatuaggi.
0: Sì.
1: E il suo tatuaggio preferito è uno che ha sul viso, perché c'è tatuaggi anche sul viso.
0: Sul viso.
1: È una cosa che non capirò mai, perché la gente si fa i tatuaggi sul viso, ma vabbè. Il suo preferito, però, si trova proprio sulla fronte.
0: Ah.
1: Cioè, sopra la sopracciglia, ecco, sì, e c'è impressa la parola mama, che è un tributo d'amore alla madre.
0: Dio buono.
1: Cioè, ma bisogna farsi il tatuaggio in fronte.
0: La gente lo segue, l'ascolta.
1: Per far sapere alle mamme che li vogliamo,
0: sì,
1: bene. No, mamma, guarda, io ti voglio bene anche se non mi faccio il tatuaggio in fronte.
0: Vabbè, che dire, farà anche musica carina, ma uno che insomma c'è il tatuaggio mamma sulla fronte dovrebbe
1: far pensare. Non è che mai accorta che gli scrive proprio mamma, però adesso hai visto.
0: Non ho mai guardato una sua foto, non so com'è.
1: Andiamo a fare la meglio scoperta dei tatuaggi di Teddy Swims. Comunque con questo primo già abbastanza male, cioè
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ci piace.
0: Sì, no, lanciamo la canzone, va che è meglio.
1: Secondo ti dicono scrivitelo in fronte.
0: Sì, appunto. insomma, ci ha preso sulla parola Teddy Swims, Mr. Know It All, numero 9.

0: Teddy Swims, il professore di emozioni. Ecco, da questa presunta onniscienza passiamo alle pietre che rotolano, ma piano.
1: Oh, ma non allora, quelle di non prima, quelle di prima, vere. Purtroppo. Vedi che vi abbiamo portato in classifica anche i veri Rolling Stones, perché di questi Rolling Stones dei The Colors già...
0: E i The Colors sono più in alto dei veri Rolling Stones, è già qui.
1: Aspetta,
0: insomma,
1: però, sono usciti da poco i Rolling Stones, vediamo.
0: The Colors con Rolling Stones, il titolo appunto, non è un featuring, c'entra nulla, è un titolo però che pesa come un macigno, ma il pezzo comunque galleggia come un sughero, ecco, cioè nel senso, la band ci prova a suonare rock, ma il risultato è un pop molto anacquato che farebbe addormentare persino Mick Jagger.
1: È probabile. Chissà, magari se li ascoltano poi, non so, fanno un featuring tipo Madonna e Sabrina Carpenter, fanno
0: Vabbè,
1: Rolling
0: oramai
1: Stones
0: tutto è possibile,
1: Colors.
0: Tanto a quell'età che secondo
1: ti
0: me...
1: Ti immagini?
0: Secondo me li portano di peso sul palco, adesso devi suonare questo. Adesso devi cantare questo.
1: Probabile, sì.
0: Ma comunque è un omaggio in un certo senso ai più grandi rocker della storia, che finisce per essere un po' l'equivalente musicale di una maglietta di Rolling Stones, ecco, comprata al mercato, ecco, sembra vera da lontano, ma appena ti avvicini vedi che è una di quelle bootleg che puzza di plastica, diciamo così.
1: È improbabile, sì, quelle fake. Comunque parliamo di ciuffi.
0: Di ciuffi?
1: Perché ho trovato questa notizia che mi ha fatto proprio tanto ridere. Stash, che è il cantante dei The Colors, ha questo rito estetico scaramantico a cui non rinuncia mai.
0: Cioè
1: la cura di questo suo ciuffo.
0: Ah, sì.
1: E prima di salire sul palco deve essere lui stesso, cioè nessun parrucchiere o qualcuno dello staff, no, ma lui stesso a dare l'ultimo tocco di lacca extra forte.
0: Non si fida di nessuno.
1: No, il ciuffo no. E comunque la band poi scherza dicendo che se il ciuffo di Stash si muove durante la prima canzone, allora vuol dire che il concerto è maledetto.
0: Ah, hai capito.
1: Cioè il ciuffo non si deve muovere, no. Deve stare lì.
0: Un ciuffo fondamenta.
1: Sì.
0: Che dire. Cari amici, queste sono le storie che potete sentire e godervi riguardo ai The Colors.
1: E nulla, gratis,
0: nulla
1: aggiungiamo.
0: Gratis. Però non aspettatevi nulla di più. Questo è Rolling Stones numero 8.

0: Ed erano i The Colors, la fotocopia molto sbiadita di un'epoca che non tornerà. Per quanto riguarda il titolo della canzone, invece per quanto riguarda la loro musica, rispecchiano perfettamente il periodo che stiamo vivendo, Tilly.
1: È vero.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Chiudiamo con una morte improvvisa. Mannaggia.
1: Cioè, così in bellezza.
0: Sì, tanto per. Chiudiamo il blocco, la terza parte, ecco, di Hot Hits con Olivia Rodrigo e Drop Dead. Sembra il titolo di una canzone death metal, oppure
1: sì,
0: thrash metal anni
1: sì,
0: 80.
1: Drop potrebbe Dead, essere, sì. Però è Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo, che canta di amori assassini, di relazioni tossiche, di cuori che esplodono. L'unica cosa che muore qui, cari amici, è la nostra pazienza, come al solito. Pop punk arrabbiato che cerca di essere catartico, ma finisce per sembrare un po' la colonna sonora di un litigio su TikTok. Magari poi, magari fosse così facile, tipo Drop Dead. No, prima bisogna soffrire, cari amici. Sì.
1: Così è. Comunque, ritornando al discorso di prima dei Rider, che vi avevamo detto per gli One Republic, sono normali, sì, cioè basta avere acqua, un po' di tè, un po' qualcosa da mangiare, così. Da Olivia Rodrigo è un po' diverso.
0: Che vuole?
1: Allora, lei è fissata col colore viola.
0: Ah.
1: È già qua.
0: È già qua, sì.
1: E la sua ossessione è così reale che nel suo Rider, la lista di richieste per il camerino, no?
0: Sì.
1: Esige che ci siano snack o bevande di colore viola o confezionate in scatole viola, dai mirtilli freschi alle caramelle gommose all'uva, tutto quanto viola.
0: Tutto ciò esiste.
1: Cioè, probabilmente la cioccolata Milka, cos'altro c'è di viola?
0: Mannaggia, ma questa è proprio, questa c'ha qualche problema.
1: E
0: ti
1: dicevo che alcuni rider sono particolari.
0: Come si potrebbe definire questa malattia?
1: La violite
0: acuta. Ecco a voi, cari amici, questa è Hot Hits. Cara Tilly, posso dirlo, no? Il terzo blocco è servito. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra e speriamo che ci sia ancora del viola e che le capsule hawaiane, almeno loro, abbiano un sistema di aerazione migliore di questa classifica. Drop Dead, numero 7.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, chiudiamo con una lezione di storia che poteva finire in tragedia, Tilly. A Modena uno studente ha portato in classe un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale.
2: Ma perché? Cioè, io mi chiedo perché fare queste cose.
1: Pensava di rendere più viva la lezione e ci è riuscito, infatti. E cavolo se ci è riuscito. Talmente viva che la scuola è stata evacuata, i corridoi blindati, i carabinieri chiamati. Il proiettile era in ottimo stato di conservazione, cioè poteva esplodere da un momento all'altro, tanto per tradurre.
2: Tanto per rendere viva un po' la cosa.
1: Il ragazzo, orgoglioso, come un pescatore con un trofeo, ecco, lo ha mostrato al professore. Guardi che bella cosa che ho portato. Il professore ha chiamato il preside ha chiamato gli artificieri. Insomma, il morale, non portate mai reperti bellici a scuola. Al massimo portate un sasso, che ne so, un libro, o la vostra faccia. Insomma, fatto sta che mentre loro aspettavano l'esplosione, noi aspettiamo la fine della classifica, almeno qui ecco l'unica cosa che rischia di saltare la nostra pazienza, cari amici.
2: Dai, Samuel, ma siamo all'ultima parte, ce la puoi fare.
1: Lasciamo i militari al loro lavoro e concentriamoci su altri ordigni, quelli musicali altrettanto pericolosi. Ultime sei, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, due voci che basterebbero a riempire un teatro, ma qui si rincorrono come due atlete sulla stessa corsia, senza mai passarsi il testimone, diciamo, insomma, si pestano addirittura i piedi, mi sa. Un pezzo che è un duello canoro, non un duetto.
2: Un duello canoro, sì.
1: Ognuno tira dalla sua parte come se volesse dimostrare chi ce l'ha più, come dire, più. No, insomma, ma chi è il migliore? Ecco.
2: Chi è meglio?
1: Chi è
2: ecco.
1: meglio? Mm. Il risultato cos'è? Un inseguitissona senza vincitore, diciamo così. Ecco. E niente.
2: Dunque, la stanno, cantano, ognuno per le sue, un po' insieme, un po' così.
1: Ho detto, cantiamo insieme, poi ognuno fa quello che gli pare e viene fuori questa superstar.
2: Bene, questa è.
1: E l'ascoltiamo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia, due fuori classe che giocano per la squadra avversaria, diciamo così. Beh, insomma, Tilly, che dici, resisteranno ad altre cinque perle simili i nostri ascoltatori?
1: Sì, dai, stiamo andando benissimo.
0: Era la numero 6.
1: Sì, poi speriamo. Proprio pronte un bel po' di curiosità.
0: Oh, ecco, infatti, cari amici, per voi ce la stiamo mettendo davvero tutta.
1: Guarda che noi ci prepariamo poi, tra l'altro, non certo. È che noi veniamo in studio così.
0: Vi sembriamo forse degli improvvisati.
1: Cioè, abbiamo qua fogli, andiamo a leggere le cose, ci prepariamo noi, quello c'è.
0: Abbiamo i fogli quando li troviamo. Dal duello vocale passiamo alle ragazze americane, Tilly. Alla numero 5 Harry Styles con American Girls canta Le Teenager a stelle e strisce come se fossero un catalogo di moda.
1: Che poi lui invece è proprio inglese, puro sangue.
0: Sì. Infatti il brano è un viaggio in una Los Angeles di cartapesta, diciamo così. Vai in America, canta l'America, non si capisce bene, ma che dire.
1: Ma in verità lui, da bravo inglese, ha una passione.
0: Quale?
1: Allora, la sua passione maniacale, poi tra l'altro, per le tazze da tè in ceramica. Ne possiede centinaia acquistate nei mercatini dell'usato di tutto il mondo durante i suoi viaggi. E dunque lui poi ogni mattina sceglie una tazza diversa in base al suo umore del giorno.
0: Un altro disturbato.
1: Tu non ti scegli la tazza preferita la mattina per bere il caffè? No, tu lo bevi dalla caffettiera, non so cosa fai.
0: Se lui comincia a flirtare con Olivia Rodrigo, tutte le tazze che comprerà dovranno essere viola.
1: Probabile, però vedi che non mi ascolti, perché lui non flirterà con Olivia Rodrigo. La scorsa settimana ti ho detto che lui sta con Zoe Kravitz.
0: Ha detto dovesse.
1: Comunque ha questa la fissa per le tazze. Sì. Vedi, tu invece cosa compri quando vai in viaggio?
0: In viaggio?
1: Sì, lui si compra le tazze, dice.
0: Spezie.
1: Veramente? Compri le
0: spezie?
1: Ah, bravo. No, io sono rimasta ai magneti proprio.
0: Tradizionale.
1: Me l'aspettavo.
0: Bene, Tilly, dal tradizionale, dove andiamo?
1: In America.
0: Ah, bene.
1: Chissà quanti magneti mi comprerei lì se andassi in America.
0: Già.
1: E tu le spezie, che spezie ti compri in America?
0: In America non ci sono spezie, solo salse prefabbricate molto industriali. Numero 5, American Girls, Harry Styles.

0: American Girls in viaggio in America, anche se l'ultimo viaggio qui mi pare che sia verso il dimenticatoio. Dalle teenager USA e getta, torniamo a casa, al nostro paese, Tilly.
1: Sì.
0: Tre artiste che cercano di descrivere l'Italia come se fosse un menù degustazione, diciamo. Un po' di soul, un po' di indie, un po' di chiacchiere al bar, e quindi ci ritroviamo con un piatto unico che non sa né di mare né di montagna. E poi c'è anche la fisarmonica, che fa un po' la ruffiana in mezzo. Ci sono le voci che si accavagliano come turisti in coda al Colosseo, più o meno. È perfetta, perfetta, anche se è molto...
1: si ritorna.
0: Molto cheap, un viaggio molto low cost in Italia, questo, un po' così, un po' stereotipato, molto stereotipato.
1: Ma però è un po' così quando si sta all'estero, si studia all'estero, che poi quando si arriva a casa... si è più contenti.
0: È come, non so, portare un turista estero in Slovenia sul Triglav e servirgli la potizza e la buita repa e basta, finisce lì. Altro non c'è. Non so, tipo...
1: No, vabbè.
0: No.
1: No, io di solito quando tornavo a casa dagli studi, no, quando ritornavo ogni paio di volte all'anno qua a Capodistria, mi facevo fare, cioè, chiamavo prima mia mamma e papà e facevo il menù della settimana. Cosa volevo mangiare quella settimana quando ero qua?
0: Cari amici, avete sentito? Questa è una dichiarazione, questa è una confessione.
1: E di solito tra il menù c'era sicuramente pesce, perché figurati, cioè, se in Svizzera mangiavo pesce.
0: Aspetta, Tira, posso interromperti un attimo? Non sono i tuoi genitori che ti presentavano il menù a disposizione, ma sei tu che ordinavi il menù?
1: No, io chiamavo mamma e gli dicevo: guarda, quella settimana che torno, mi fai almeno un giorno, non so, pesce o questo, quell'altro. Ma tanto poi oramai sapevano e mi facevano già quello che mi piaceva a me.
0: Ci sta, perché la vita da studente magari non mangiavi tanto bene.
1: Ma poi in Svizzera, che pesce mangiavo in Svizzera?
0: Ah, sì, è vero, che pesci mangi in Svizzera, niente.
1: E dunque, sì, poi quando si torna al proprio paese, niente, si è contenti. Un po' come lo sono Serena Brancale, Levante Delia.
0: Giusto. Al mio paese numero 4. Mi sento

0: Al mio paese, sì, quello che scappi appena puoi, magari con un volo low cost in una capsula high cost. Questa era Al mio paese numero 4 di Serena Brancale, Levante e Delia. Tre turiste della nostalgia. Ecco, da questo patriottismo da cartolina passiamo al... Oh, Tilly, senti questa. Fuga in passerella, anzi correggo, alla corsa in passerella. Anzi ancora meglio. Ho corretto tutto questa volta.
1: Okay.
0: Il titolo giusto è Runway, passerella.
1: Eccoci.
0: Perché Lady Gaga e i Dolci non scappano assolutamente da niente.
1: Nessuna parte.
0: Ecco, anzi vanno dritte verso i riflettori, come se il mondo intero fosse una sfilata e loro le modelle più cattive del villaggio. La canzone è nata per Il Diavolo Veste Prada 2,
1: yes,
0: e trasforma la pista da ballo in una passerella, diciamo così, di alta moda, molto alta moda. Poi Lady Gaga addirittura ha ascoltato la canzone e letto il testo, Tilly. Ci credo?
1: Brava.
0: Sì. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me.
1: Ah,
0: mannaggia, che self-empowerment. Lady Gaga ci sa fare. Bene.
1: Samuel, abbiamo il momento nome.
0: Oh,
1: ti mancava?
0: Eccoci, Bim Bim,
1: allora.
0: La sigletta, sì.
1: Boh, quello di Lady Gaga lo sappiamo. Parliamo del momento nome di Doechii.
0: Meno male.
1: Lei
0: come
1: si chiama
0: Doechii.
1: Ok, lei si chiama Jaila G. Mia Hickman, che poi è scritto G apostrofo Mia. Jaila con la H finale. G apostrofo Mia Hickman.
0: Oh, cavolo.
1: Cioè, è quasi più difficile da dire il suo nome vero che il nome d'arte.
0: Jaila,
1: cioè, lei lo ha semplificato.
0: Sì.
1: Ma te lo sei scritto veramente?
0: Sì, perché scusa, Jaila Hickman suona molto meglio di Doechii.
1: Sì, però c'è quel Jimmia.
0: E quello lo togli.
1: Sì, non lo so.
0: Oppure lasci solo Jimmia. Anche Jimmia.
1: Probabile, ma adesso ti dico perché ha scelto il nome d'arte Doechii. Mica così a caso.
0: Ah, non è a caso.
1: Allora, ispirandosi a un personaggio fittizio che ha incontrato nei suoi sogni lucidi.
0: Fit e fittizio.
1: Già
0: sì.
1: Qua.
0: Sì.
1: Lo pseudonimo fonde la parola Dou, ovvero cerbiatta, per rappresentare la sua femminilità vulnerabile. Cioè, questo è tutto, guardate, no, sto leggendo
0: la
1: spiegazione,
0: la verità.
1: Dunque non è che mi invento.
0: No.
1: Dunque dicevo, la parola Dou, ovvero questa cerbiatta, questa sua femminilità vulnerabile, con un'estetica urban e graffiante. Allora Doechii, che poi con due i alla fine.
0: Ci ha addirittura pensato, se l'è studiata proprio.
1: Sì, ma mica sono cose, nomi a caso.
0: Cari amici, Lady Gaga è Doechii.
1: Doechii. E adesso sappiamo perché si chiama così.
0: Esatto.

0: Lady Gaga e Doechii, due donne che la passerella ce l'hanno nel DNA. Dalla moda passiamo alla solitudine, quella raccontata con la chitarra. Alla numero 2, la nostra sigla single, Kacey Musgraves con Loneliest Girl. Kacey canta la ragazza più sola del mondo con la dolcezza di chi sa che la solitudine a volte è anche una scelta.
1: Ma è il suo caso proprio.
0: Esatto. La canzone è un country pop che profuma di notte stellata e lacrime asciutte.
1: Ma country vero, non quel country che tutti i pop vogliono fare, perché lei nasce come country.
0: È proprio un country.
1: Ecco, country originale.
0: La ragazza più sola al mondo, dice. Insomma, anche se la concorrenza è spietata. Insomma, qui in classifica siamo tutti in lizza un po' in questo senso.
1: Ma no, ma è un po' la filosofia del meglio sola che mal accompagnata. Perché dopo aver vissuto una frustrante relazione che appunto ripeteva questi schemi non sani, un po' tossica e quant'altro, ha deciso di imporsi un periodo di isolamento assoluto.
0: Brava.
1: E dunque quello sì.
0: Sì, non è terapeutico, può aiutare.
1: Sì.
0: Brava.
1: È proprio voluta la... È proprio voluto appunto questo, l'essere sola, la solitudine.
0: Che dire allora, è una persona che sta lavorando su se stessa.
1: Ecco, contenta lei, contenti tutti.
0: Giusto. Numero 2, Loneliest Girl, Kacey Musgraves, sigla single della settimana.

0: Loneliest Girl, la più sola, ma non certo la più sfortunata, almeno lei insomma non sta ascoltando questa classifica.
1: Che poi sola, adesso mi è venuto in mente, è anche la prossima che andremo a sentire, la canzone della settimana.
0: Esatto.
1: Perché abbiamo Paola Iezzi, Paola di Paola e Chiara, dunque Chiara non c'è più, è rimasta Paola da sola.
0: Hai capito?
1: Che lei.
0: Cari amici, questa sì che è insomma un déjà vu, un po' di nostalgia, no? Anni 90 e tante cose. Vabbè, che dire, insomma.
1: Chiara si è persa un po' per strada, però è rimasta solo Paola adesso.
0: Sì.
1: Questo abbiamo.
0: Bene, cari amici, insomma abbiamo svelato anche la numero uno. Basta con sto black humor, la Hot Hits va apprezzata e come, secondo me. Infatti ha un senso ed ha una direzione e noi chiudiamo con una direzione. Stessa direzione di Paola Iezzi. Quella giusta, speriamo, a questo punto. Canzone della settimana, come ha detto Tilly.
1: Probabilmente direzione autogrill o, come avevi detto tu, autostrada.
0: Sì, lei canta di andare in questa stessa direzione come se, non lo so, il destino fosse un navigatore che non sbaglia mai, insomma un pezzo che profuma di ottimismo e cori da stadio, quindi ti li hai visto, sappiamo anche annunciare l'ottimismo.
1: Sì, ce le stai facendo, guarda, mi stai stupendo oggi.
0: Resumé, abbiamo avuto un teschio rubato in chiesa, un lingotto d'oro in una cassaforte da 15 euro, una capsula hawaiana grande come una bara e uno studente che ha portato una bomba a scuola e tante hit massacrate poi, ecco. Questo era Hot Hits,
1: riassunto.
0: Con Samuel.
1: E Tilly.
0: Grazie per essere stati con noi in ascolto, alla settimana prossima.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao.